0: mojito e lemon soda spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di lemon soda twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour, questo weekend a Marina di Massa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: senti capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché? Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: on.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché? Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Legend con Alex Farolfi, yeah. DJ Aladdin. Yeah.

I have love of music.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno

0: dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
0: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Questa notte è tutto.
1: Tutta notte.
2: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
3: Radio DJ One Nation One Station.

0: ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
4: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Chiamate Roma.
1: 342-00-00-700, una spatafiata di domande che i bambini ci fanno e alle quali non abbiamo risposta, tipo:
2: ciao trio, quando mio figlio era all'asilo portava a casa nel weekend un librettino da leggere insieme ai genitori, e un weekend è capitato uno con le parti del corpo. Così ha scoperto il pene e la vulva. E al supermercato, alla cassa, seduto nel carrello, mi ha guardato quello davanti a noi e ha chiesto: mamma, lei vulva? Ecco, questo sipario.
1: No, lei Antonella.
3: Dai, bambino. Meno male che l'ha chiesta a papà.
1: Esatto. Certo.
3: Lei vulva. Deve vedere come risponde papà.
1: Ogni tanto.
3: Ogni tanto. Caruccia.
1: Quelle sul sesso, ragazzi, sono quelle più pericolose. O no.
4: Ma guarda, non sempre. Tiziano, per esempio, dice: l'altro ieri un'amichetta di mio figlio di 8 anni mi ha chiesto: ma tu quanto prendi al mese? Molto meno di quello che meriterei, però ecco, questa è una società che non è meritocratica.
1: Servono i sindacati.
3: Però a casa se ne parla.
1: A casa la bambina.
4: Mio figlio ha detto a un tizio incontrato al supermercato: lo sai che papà fa le scorregge, lui?
1: Questo è successo a tutti.
3: La prima cosa di iniziare è dissuadere
1: sull'origine. Maledetti piccoli delatori che non siete altro.
4: Mio figlio ha 5 anni, durante il matrimonio in chiesa si gira e mi chiede, indicando il prete: perché quello lì parla sempre di Gesù che non esiste?
1: No, aspetta, teniamole tra noi.
4: Non è che non esiste.
3: E dopo si vedrà al lavoro, no?
4: Non è così. Nostra figlia qualche anno fa ci chiese, dopo aver visto il festival di Sanremo, che cos'è il sesso occasionale. Maledetto Tananai! Adesso te lo spiega Tananai.
3: Adesso lo chiedi a lui. Voi sapete che da bambino, a forza di vedere Sanremo, sentire le canzoni, fare l'amore, pensa al termine fare l'amore. Si fa l'amore?
1: Volersi bene, bimbi. Volersi bene. Si vogliono tanto bene.
4: 5 anni, che sembra l'età più critica. Lo porto dal mio cliente più importante, perché è l'ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, quindi mi porto il bambino al lavoro. A un certo punto il cliente dice: ma lo sai che sei proprio bravo? E mio figlio: mamma, mi ha minacciato di morte se non mi fossi comportato bene, perché poi tu licenzi mio padre.
3: Ha detto tutto,
5: minacciato di morte.
1: Ce la vedo come cose.
4: E poi la piegatura. Paolo, mio figlio, 5 anni.
6: Mamma, come ti ha messo il semino papà nella pancia?
3: Ancora.
4: Mia moglie, non ricordo, probabilmente dormivo, come sempre.

0: da Il Volo del Mattino.
1: Signore e signori, è qui con noi Padre Bianchi, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Fabio.
1: Come stai?
2: Sto molto bene. Oh. Io sto male ogni tanto, poi risorgo.
1: Ah, quello è il bello, te la godi di più, no? Se ogni tanto stai male, sì, quando sì. Poi stai bene. Allora, intanto ti vogliamo chiedere se a colazione mangi sempre 3 crumiri di casale.
2: Anche stamattina 3 crumiri di casale e una tazzina di caffè.
1: Ah, oh, a posto, bene così, allora siamo a posto. Senti, stiamo chiudendo la nostra stagione del Volo del Mattino e come sempre ti chiamiamo perché abbiamo bisogno di sentire delle belle parole. È stato un anno difficilissimo da sostenere, dacci qualche speranza. Cosa si può fare davanti a questo mondo, Padre Bianchi?
2: Ma guarda, questo è un mondo che è sedotto dalla guerra. Per tutti i popoli, la gente è sedotta dalla guerra. Questa è una cosa terribile che è nuova anche in questo orizzonte. Persino ieri sono sfilati i cappellani militari che non avevano mai fatto insieme all'esercito, loro che dovrebbero con l'assistenza spirituale annunciare la pace, hanno sfilato destando dalla parte della stessa Chiesa una specie di reazione che va dalla tristezza alla protesta. Non è un periodo buono, però dobbiamo più che mai fare resistenza. Noi dobbiamo essere gli uomini della resistenza, perché solo con la resistenza si acquista la libertà. Solo con la resistenza ci si guadagna la pace. Solo con la resistenza si va verso l'uguaglianza della società in vista di una convivenza migliore. Ma bisogna imparare a resistere, a partire dall'esercizio della propria coscienza e sa dire sì e no senza dire come fanno tutti, come dicono tutti, in un appiattimento indifferito e massificato. Questo è l'esercizio che può essere chiesto in mezzo dell'educazione e i giovani sono sensibili a questo. Non sono assolutamente ottusi di fronte a questa proposta, perché in loro c'è sete di autenticità, sete di vivere bene la vita. Io ho una speranza forte. Anche questo momento di barbarie passerà, Fabio, passerà.
1: Dobbiamo farlo già nel nostro piccolo, nelle nostre famiglie, sui nostri posti di lavoro. Questo intendi anche per resistenza, immagino.
2: Esatto. Bisogna iniziare dai rapporti quotidiani che abbiamo, vietarci atteggiamenti di violenza in famiglia, tra coniugi, tra amanti, e cercare sempre che prevalga la tenerezza, la comprensione, l'ascolto e l'accettazione della differenza. Questo esercizio così importante oggi, che ci scopriamo così diversi e differenti. Essere esperti in differenza, essere esperti in complessità, può essere una fatica innanzitutto, ma a lungo termine è una ricchezza per tutti noi. Dobbiamo farlo se vogliamo vivere più felici, vivere meglio.
1: Bene, grazie Padre Bianchi delle tue parole. Fine stagione, ci sentiamo a settembre.
2: Sicuro.
1: Grazie. Ti vengo a trovare. Ti vengo a trovare. Ciao.

0: da DJ Chiama Italia.
1: Allora, ci ha mandato un vocale un'ascoltatrice, puntualizza una cosa corretta, anche se poi il tempo l'ha fatta diventare obsoleta.
2: Allora, buongiorno a tutti, sono la signorina Precisetti.
1: Buongiorno.
2: Se proprio vogliamo prendere la nomenclatura originale, bisogna mettere gli accenti giusti, quindi sarebbe Odisseo, non Odisseo.
1: Okay.
2: Perché l'accento ritrae sulla terzultima, come gli altri personaggi nei nomi giusti si pronuncerebbero Teseo e Giasone. Ciao!
1: Ciao cara, grazie per la puntualizzazione. Stiamo parlando di lingua greca, neanche latina.
3: Ma Linus, adesso Matteo Curti ci racconterà.
4: Matteo Curti
3: ci racconterà l'Odissea.
5: L'Odissea molto riassunta. Allora, il protagonista è Ulisse.
1: Troppo lunga.
3: Gli incontentabili.
5: Che fa un lungo viaggio, poi torna e ritorna dalla sua okay. moglie. No, allora, Ulisse chi è? È il re di Itaca. Itaca è un'isoletta greca. Coinvolto nella guerra di Troia. Troia è una città in Turchia. Quindi lui prende, va verso Troia insieme ad Achille e fanno questa guerra che finalmente riescono a vincere dopo 10 lunghissimi anni per merito di un'astuzia che è il cavallo di Troia che tutti conoscono, quindi viene espugnata. Quindi lui
1: per 10 anni, lui e Brad Pitt stanno lì, ok?
5: Stanno lì,
1: perché
5: bravo.
1: Vi ricordo che c'è sempre Troia con Brad Pitt.
5: E rimangono lì, lui finita la guerra.
1: È lì che c'è Elena.
5: Elena è il motivo per cui si scatena.
1: È lì che c'è anche Clitennestra,
5: la sorella di Elena.
1: E tutte e due le parti, Elena e Clitennestra, nell'Odissea di Nolan le fa la stessa attrice, cioè Lupita Nyong'o.
5: Ok. Quindi finita la guerra lui tenta di tornare, si imbarca, la distanza è circa...
1: Quindi è già 10 anni che lui manca da Itaca, sì. già intorno tutti i proci che fanno il filo.
5: I proci chi sono? Sono dei nobili di Itaca che si insediano nel palazzo del re, quindi di Ulisse, per tentare di convincere Penelope, che è molto bella, a diventare la propria compagna. Quindi loro tentano di sostituirsi a Ulisse. Penelope resiste perché in cuor suo sa che Ulisse non è morto, mentre i proci dicono questo sono 10 anni che è lì.
1: Beh, magari lui gli manda un messaggino ogni volta che si sposta, c'è un vocale.
5: E qualcosa, quindi c'è quello stratagemma della tela che di giorno viene ordita, di notte viene smontata.
3: Tra l'altro, lo stratagemma della tela, però bisogna sentire se sei d'accordo a questa digressione, perché tu lo hai dato per scontato, ma io non lo so tanto bene.
1: Vabbè, lei ha un telaio con il quale tesse una tela.
3: E perché lo deve fare disfare?
1: Perché lei promette ai proci di concedersi a uno di loro soltanto quando avrà finito di fare questa cosa, ma lei di giorno la fa e di giorno la disfa.
3: Di notte la disfa.
5: E i proci non se ne accorgono.
3: Esatto. E i proci sono un po' fessi.
5: Non se ne accorgono, perché bevono, gozzovigliano. Vabbè, insomma, lui tenta di tornare, ma per varie ragioni che riguardano anche il volere degli dèi, lui si perde e arriva su quest'isola che abbiamo citato prima, l'isola di Ogigia, dove resta altri 7 anni.
3: A Pantelleria. Va a casa di Alex.
5: Tenta di tornare.
1: Lì che è impazzito lui.
3: Esatto.
5: Tenta di tornare con una zattera. Succedono 1000 peripezie, di qui l'Odissea incontra la maga Circe, con la quale dovrebbe pure aver fatto un figlio, tentavano di fare il figlio. Le sirene, Scille e Cariddi, Polifemo.
1: Scille e Cariddi sono praticamente le due estremità di Sicilia e
5: esatto,
1: Calabria, giusto?
5: Ed è una zona con molti vortici e quindi si pensava che
1: alla
5: sotto...
1: fine comunque tutto questo si svolge intorno
5: tutto
1: alla Calabria e alla Sicilia.
3: Magna Grecia, d'altronde è Magna Grecia, è tutto Magna Magna.
5: Insomma, in capo a 20 anni lui riesce a tornare a Itaca.
3: 20 anni.
5: Riesce a tornare a Itaca e per, lo dicevamo prima, per desiderio

0: di Atena, lui si trasforma di modo che così può riuscire a vedere cosa stava effettivamente succedendo a casa sua senza dare nell'occhio. Viene riconosciuto dalla nutrice, quella che l'aveva allattato, per un via di una cicatrice, e dal cane. Poi si rivela al figlio Telemaco e a uno che gestiva i porci, perché diceva: io ho bisogno di una squadra per avere la mia vendetta. No. Quindi si fida delle persone. Poi c'è tutta la fase in cui lui riesce.
1: Dimmi la verità, dimmi la verità, dimmi la verità. Quante volte l'hai riletta per saperla così? È impossibile che tu te la ricordi tutta.
0: Beh, no, la so perché l'ho studiata bene e mi è piaciuta.
1: Ho capito, ma ci sono dei particolari che uno se ne dimentica.
2: Io non l'ho.
1: Noi abbiamo studiato allo stesso modo i Promessi Sposi. Sì. Pensa che io li ho fatti 3 volte i Promessi Sposi, forse 4 o 5.
2: Sì, sì.
1: Perché si facevano alla fine delle elementari, si facevano alle medie, si facevano alle superiori. Le superiori l'ho fatto 3 volte, cioè, eppure io tutti i passaggi non me li ricordo.
2: Però a lui sono piaciuti, Lino, devi accettarlo.
0: Alla fine c'è lo stratagemma, quello lì dell'arco, riesce a vincere. Penelope se lo riprende, gli chiede di spostare il letto e poi alla fine.
1: Ma ti ha chiamato Nolan come consulente per fare questo? Ti ha regalato un casco dei suoi?
0: Della Nolan.
2: Casco no.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
1: Radio DJ consiglia. Il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live con Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri. Red Bull 64 Bars Live, sabato 3 ottobre, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Mia figlia di 8 anni ha provato un nuovo sport. Le è piaciuto. Esce dicendo che vuol fare quello sport. Ma quando le dici che andrà avanti minimo fino a giugno, lei dice: ah, allora no, io pensavo fino ad aprile. Ma cosa le cambia? Devo evitare di darle questo senso di responsabilità. A me sembrate pazzi.
2: Adoro tutto, Ale. Vai,
1: a me sembrate
2: di
1: pazzi.
2: Qualcosa tu, dai.
1: No, intanto, ma perché le devi dire che dura fino a giugno? Le piace una cosa? Vuole farla? E intanto fatela. Per quanto mi riguarda, poi non so, è ben inteso che se pago l'iscrizione fino a giugno, poi ci si andrà fino a giugno. Ma non è che te lo devo dire, cioè non è che ti devo programmare io insieme a un bambino di 8 anni cosa succederà nei prossimi 8 mesi. Tanto fa, ti piace? Facciamolo, boh, basta. E andrai fino a giugno, questo te lo garantisco io. Non importa poi quello. Cosa vuol dire? Poi devo evitare di darle questo senso di responsabilità, ma in che senso?
2: Ale, stupendo, stupendo. Guarda che sembra una questione minore. Non lo è. Nel senso che nel domandare a questa persona perché abbia sentito l'esigenza di porre una deadline alla figlia di 8 anni, io credo che scopriremmo che dentro ci sono universi paralleli concentrici che prima o poi ci porterebbero a un nucleo caldo di significato che adesso non riesco a immaginare, ma che in effetti va riempito di senso, perché questo intervento è del tutto disarcionato da qualunque tipo di lettura che possa essere utile dal punto di vista educativo. Quindi intanto questa signora deve chiedersi perché l'abbia fatto.
1: Anche perché ci ha scritto, secondo me.
2: Mentre si risponde, però, le do un riferimento che è utile a chi ci sta ascoltando oltre che a lei, cioè 8 anni, presumibilmente terza elementare. Si comincia ad avere un senso del tempo più o meno solo a quest'età. Anche la lettura dell'orologio non si acquisisce prima. Cioè un bambino di quest'età non ha idea di che cosa voglia dire giugno.
1: Infatti,
2: tant'è che la figlia risponde: pensavo aprile.
1: Brava, Alec, l'altra cosa incredibile è: tu dici fino a giugno, lei ti risponde

0: Ah no, pensavo fino ad aprile. E tu la prendi seriamente.
1: Yes.
0: Cioè tu ti parli con lei come se lei avesse contezza di quello che sta dicendo.
1: Ma ti dirò di più, come se a quel punto perdere l'ultimo mese e mezzo, bimestre, fosse un problema. Ecco, allora, ti ripeto, sembrano questioni di lana caprina, ma credimi che poi le vite si arrotano dentro a questi ritagli di ricordi e di dettagli qui. Noi dobbiamo, più che fare la cosa giusta con i nostri figli, Ale, aver chiaro perché la facciamo. Va bene anche se è sbagliata, però dobbiamo sapere perché.
0: No, sì, da un certo punto, però anche questa cosa che dici, le vite si arrotano intorno a queste cose, ma vuol dire che comunque abbiamo delle vite piacevoli, perché se poi abbiamo tempo di perderci dietro a queste cose qua, vuol dire che è un... Boh, non lo so, non ci sono altri problemi.
1: Mi riferivo alla vita della figlia. Dipende perché la madre faccia questo. Okay. Nel senso che se la madre, per esempio, ha questo senso del controllo, questa sorta di apprensione, questa idea anche molto rigida del dovere che antepone tutto il resto, potrebbe essere una mamma un po' ingombrante.

0: da Summer Camp.
1: La band che è venuta a trovarci al completo.
2: La band,
1: informazione la band. Originale, ragazzi, studio affollato. Perché Piero e Ghigo sono già stati, ma Antonio e Gianni no. Qui proprio si ricompone.
3: Si ricompongono i Liffiba qui in studio. Benvenuti, ragazzi.
1: Benvenuti.
4: Ciao, benvenuti a voi.
5: Abbiamo ricomposto il corpo. Le membra. Più che membri, le membra.
1: Allora, si ricompone, qui mi gioco la citazione dal documentario su Piero, il famoso...

0: Quartetto Dark, sì, che è molto diverso da Quartetto Darky. Può dare insomma vita a fraintendimenti. Adesso non vorrei spoilerare.
1: Bellissimo quell'aneddoto.
0: No, vabbè, ragazzi.
1: Tremendo, ma è successo veramente, quello è bello.
0: Io partirei con quel. Cioè, se
2: la racconto intera.
0: Vai.
2: Allora, stavamo scendendo per suonare a Matera. 17 re tour,
0: quindi 88-89?
2: No, 87.
0: 87.
2: Luglio 87 per l'esattezza, data secca a Matera, Firenze.
0: Eh beh, oh.
2: Okay. Io scendo in macchina col batterista di allora, che aveva sostituito Ringo, che doveva fare il servizio civile a Pieve di Cento di Bologna, okay. Ed era Daniele Trambusti, colui che ci aiutò anche a registrare.
0: Sì, che è un bel nome per un batterista, Trambusti, bel cognome. Sì.
3: Perché fa un bel Trambusti.
2: Detto il tramba. Allora, a un certo punto io guido per forza, per proprio di default, gli fo: Daniele, fai una canna. Perché il viaggio è lungo da Firenze a Matera, Dupalle, no? Poi si scendeva con una Renault 12, insomma, non è che si andasse proprio veloce. Rolla un cannone, va bene, rolla il cannone, poi lo accende, me lo passa e si incomincia così a scherzare. La strada era vuota, naturalmente. Poi che cosa fa? La guida su cui aveva usato come base per
0: lavorare, il pianalino.
2: Lavorare, e gli fa: dai, via, rimettila a posto. Dice: ma c'è tutto il tabacco e cose. Vabbè, via. C'era la macchina col tettino aperto.
0: Sì.
2: E lui che cosa fa? Cioè, per svuotare quello che rimaneva del lavoro,
0: butta su.
2: No, ha volato via proprio la guida della strada, cioè la guida stradale. Ho detto: vabbè, ok. Siamo sulla strada.
0: Tempi
2: giusta.
0: In cui non c'era il navigatore,
3: esatto,
0: ecco.
3: Non è che viene via l'iPhone. Sì,
2: poi si arriva a Matera alle 4, verso le 4 del pomeriggio, 5, gran caldo. Non c'era nessuno in quella piazza. Il palco senza l'impianto e 5 sedie sopra.
1: 4 sedie.
2: 5.
1: 5.
2: Ero presente. 5 sedie.
4: Collegio.
2: E dico.
3: Collegio è un ottimo dettaglio per.
2: Sì,
3: per
2: forse anche leggi.
0: Gruppo rock, arriviamo da Firenze.
2: No, aspetta. Ma scusate, ma qui chi c'è? Noi avevamo i camerini dentro il conservatorio di Matera.
0: Bellissimo,
2: nella piazza principale, bellissimo, tutto fantastico. Esce fuori un omino che era il custode del conservatorio di Matera e gli fa: scusi, guardi, noi siamo arrivati per il concerto di stasera, siamo in Litfiba, mi scusi, non c'è l'impianto, non ci sono le luci e vedo 5 sedie. Mi hanno detto che stasera suona un quintetto d'archi. Ho detto: va bene, siamo noi quelli degli archi, ma facciamo musica dark, ora vogliamo l'impianto, le luci.
3: Era il quintetto dark.
2: Ed eravamo un quintetto.
0: Beh, perché le vostre origini
2: dark.
0: Sono un po' così, cioè ci sta che una negli anni 80 dice: che musica fanno dark,
2: bellissimo.
0: New wave, dark.
1: Comunque la sera la piazza era stracolma, c'era gente addirittura appesa ai lampioni.
0: Bellissimo. Beh, quindi il concerto proprio, poi è stato dark,
1: stato mitico,
0: non dark,
1: veramente mitico. Concerto meraviglioso. Gente addirittura presente un lampione che si era arrampicato in 2 o 3 sui lampioni per vedere a varie altezze.
0: Era più wild una volta, un po' più selvaggia, no? Questa faccenda dei concerti, no? Ci siamo forse un po' imbortesiti.
2: Un po' meno regole.
3: Area VIP.
0: Vabbè, area VIP.
1: Me ne ricordo uno un po' prima dove argomenti ci fu una sparatoria. Quindi
0: vabbè, adesso non esageriamo.
3: Alcune cose non ci mancano, però diciamo...
2: Quella volta lì la sparatoria ce la fecero credere a noi per non pagarci il cachet.
0: No, veramente. Perché, beh, c'era anche quel lato selvaggio.
2: Pizzo Calabro.
1: Che non ci pagarono, andarono a prendere la pistola, ci fuori incazzato.
5: Noi stavamo sfuggendo.
2: No, vabbè, guarda. Altro film.
0: Abbiamo e voi siete risaliti sulla Renault 12 e...
5: No, che tempi c'era?
2: No, lì era il Peugeot 504.
0: Ah, okay. Che bello, sono tornati lì FIBA. Grazie
5: Piero, lì
2: grazie a tutti.

0: Pinocchio.
1: Progetti d'amore.
2: La Sara, buonasera.
3: Buonasera ragazzi. Ma ciao. Che emozione, ho il cuore a mille.
2: Ha il cuore a mille, ma anche affranto, perché ci ha mandato un audio in lacrime.
4: No, è a pezzi, è vero. È a pezzi la Sara.
2: Sì. Allora, la Sara, però, Sara, ti devi organizzare la vita meglio, ok? Questa è la premessa, va bene?
3: Sì,
2: allora,
3: va
2: la
3: bene.
2: Sara non è che soffre d'amore per sé. No. La figlia, la figliola, anzi, mi viene da dire, 26 anni, quindi non una bambina, ok, una donna, è stata fidanzata e conviveva per 4 anni, quindi una storia importante, con un ragazzo.
3: Sì.
4: Bene.
2: E, i primi 3 anni li hanno fatti in affitto, ok?
3: Sì.
2: L'anno scorso hanno fatto il grande passo e hanno comprato casa.
5: Ok.
2: La figlia ha deciso di mandare tutto a monte.
3: Sì, brava.
5: Ha lasciato il compagno.
3: Sì, cioè nel senso è una questione di pochi giorni, è saltata fuori da pochi giorni, però ha deciso che lo lascerà. Momentaneamente sono ancora lì, perché devono decidere come fare, se venderanno la casa, se uno dei due la riscatta, insomma c'è un po'
2: di burocrazia. Ascolta Sara, però qui non è agenzia immobiliare, qui parliamo di sentimenti. La casa ok, ma a te ti dispiace in generale, cioè a te ti dispiace per lei.
3: Posso essere sincera, a me dispiace quasi più per lui che per lei.
4: Cioè, ma la tua figliola, quella testa, perché tu dici, ti sei anche affezionata, lui gli vuoi bene.
3: Ma tanto, è un ragazzo bravo. Cioè nel senso è diventato parte integrante della famiglia,
2: anzi
3: cioè,
2: diciamo proprio... di più, da quando stava con lei era anche migliorata.
3: Sì, parliamone,
2: è vero
3: parliamone, ora che lei migliori ce ne vorrà, però è così, è una testa matta. Però mentre nel corso degli anni gli altri ragazzi meno male sono andati così, lui veramente 4 anni sono tanti, la casa insieme gli abbiamo aiutato ad arredarla, a sistemarla, a ridipingere, cioè ci abbiamo passato del tempo. Abbiamo vissuto tutto con loro, insomma,
5: Lui... ti ha rotto le palle per farsi aiutare, poi all'ultimo quando ha lavori finiti prende
3: io piango per lui, perché veramente cioè mi dispiace così tanto. Perché Nelly è già fuori, cioè Nelly nel senso devo superata, ma insomma.
2: Stupendo, scrive un Andrea e dice: allora, se volete lasciare il numero alla signora, le spiego un po' di cose. Perché sono appena uscito dalla stessa situazione, ma dopo 14 anni di fidanzamento.
5: Però lui comunque, allora tua figlia non lo ama più. Allora, se vuoi bene a lui, sarai ben contenta che possa rifarsi una vita.
3: Ma sicuramente, quello di sicuro.
4: Sia lui che lei, perché cioè, voglio dire, nel senso, lei è già fuori.
5: Sì,
4: non
5: ma
4: è
5: noi
4: che...
5: siamo dispiaciuti per lui.
2: Allora, attenzione però,
4: la tua figliola è una pianta grande, Sara.
2: Il problema è brutto, vero, è brutto da dire, perché se poi la Sara dovesse venire a sapere, cioè, ora, non è detto, magari va tutto a posto, va bene? C'è anche questa ipotesi, c'è.
4: Infatti.
2: Però invece poi si separano e la casa in qualche modo si aggiusterà.
3: Vabbè,
2: ma se dovesse un domani la Sara sapere che lui ha trovato un'altra.
3: Ora adesso dici che lui ha un'altra. No, non esiste.
4: No, che la troverà.
2: Un domani.
3: No, bene, sono contenta per lui. Felicissima. Cioè, la porta di casa nostra per lui sarà sempre aperta.
2: Più amore. Che per lei, tra l'altro.
3: Sì. Ora ho detto due piedi, sì.
2: No, perché pensavo scattasse anche quella gelosia. No, va bene, no, dai, Sara, allora si è messa male, ma non troppo.
3: No, sono anche, come dirlo, più che dispiaciuto, mortificata.
2: Mortificata è stupendo. Con mortificata tu hai descritto perfettamente.
4: Benissimo.
2: La cosa.
4: Senti,
5: a 26 anni.
3: Conoscendo lei, capisco la situazione, insomma, capito? Mi ero anche un po' inabituata a questa stabilità. Ho detto via, forse ha messo la testa fuori.
2: Allora, però, Sara, abituarsi alla stabilità, secondo me, è sempre un'idea sbagliata. Cioè non è mai conveniente, lo so.
3: 26 anni, lei magari...
2: Però facciamo una cosa, noi siamo qui e siamo qui tutti i giorni, ci fai sapere E che quando bello. Vuoi ci, insomma, ti sfoghi con noi. Perché Sfogati. È meglio che tu lo faccia con noi che con loro.
3: Va bene? Va bene, d'accordo. Grazie, ragazzi.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Marina di Massa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Radio DJ consiglia: l'1 e il 2 agosto a Breuil Cervinia arriva Cervino accende la storia. Due giorni dedicati ai 90 anni della funivia a Breuil Cervinia, tra eventi, musica e intrattenimento. E domenica 2 agosto a partire dalle 21, uno show che attraversa passato, presente e futuro, con Vic e grandi ospiti. Scopri il programma completo su cervinia.it.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Sono le 7 in punto. Buongiorno, buon sabato mattina dalla redazione di Radio DJ. Ci sono stati momenti di paura ieri sera ai campi Flegrei in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento ci sono 21 feriti, di cui 2 in codice rosso, 22 invece le famiglie evacuate. A Pozzuoli i danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro da parte di una palazzina, dall'edificio si sono staccate grosse pietre che sono cadute su alcune auto in sosta. Sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea alta velocità, per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell'infrastruttura. Lo stop interessa i treni appunto alta velocità intercity e regionali. L'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha spiegato la Premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro le mafie e i trafficanti di esseri umani e ricorda che l'Italia è la prima nazione per ingressi irregolari, 478.000 in 5 anni. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata del crollo dell'edificio a Pistunina, vicino Messina. Sono ancora 4 le persone disperse. I funerali di Don Antonio Mazzi saranno celebrati a Milano lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il fondatore della comunità Exodus è morto ieri a 96 anni. Il giorno dopo, nella stessa basilica milanese, si celebreranno invece i funerali di Franco Baresi, scomparso 2 notti fa a 66 anni. In tema di calcio, la FIFA ha deciso di fare un passo indietro riguardo l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale. Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni. Di conseguenza, questa proposta non verrà portata avanti, si legge in una nota.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata tutto sole sul nostro paese, con cieli sereni al centro-sud e poche nubi al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali con rischio di temporali. Caldo eccessivo con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 al centro, tra i 34 e i 38 al sud. Le notizie di Ilmeteo.it tornano stasera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ci risentiamo tra un'ora.
4: DJ One Nation
5: One Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
6: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
8: Quando è
9: pesca,
8: è la colazione. Quando è
10: alla pera,
8: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: 8:07. Buongiorno, buongiorno Radio DJ. No, non ho sbagliato, non mi sono presentata nel building in un orario che non è il mio. È giusto, è sabato mattina, è il primo di agosto, peraltro anno 2026, e sta per iniziare in maniera del tutto esclusiva, solo per questo mese, lo show mattiniero di io e Annie. Show mattiniero, peraltro definizione che mi sono data da sola, sarete voi amici ed amiche a confermare poi alle ore 10, quando io spegnerò il microfono, se è stato sì o no uno show. 347 342 5220, immediatamente il nostro numero di telefono fondamentale per mettervi in contatto con noi, non per noi, per metterci in contatto con voi, perché di solito voi ci scrivete e poi noi decidiamo se chiamarvi oppure no. Come funziona? Se avete delle croccantezze da riferirci, lo potete fare con un bel messaggio scritto o un messaggio vocale, mi raccomando non un podcast, perché per poi ovvi motivi di lunghezza e tempi non riusciamo a metterlo in onda, e poi eventualmente vogliamo chiamarvi. Stamattina voglio chiamare tutti gli ascoltatori, Ilaria, te lo dico.
1: Bene.
0: Proprio i telefoni devono scottare.
1: Grazie.
0: Proprio a un certo punto tu arriverai a tagliare i fili del telefono, ma forse non potrai farlo perché abbiamo dei cordless.
1: Li ho già tagliati.
0: No. Li chiamo con il mio telefono personale, non
1: Perfetto.
0: Mi interessa. Tanto ho la you and me con gli ascoltatori. Sì, non mi interessa. Chi è che ride in sottofondo? Chi se non la nostra Barbara? Barbie.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte.
0: Buongiorno, buongiorno, è la quota Salento. In tutte le puntate abbiamo una quota Salento e la nostra è rappresentata dalla Barbie. Ragazze, un simpatico team tutto al femminile.
1: Certo.
0: Guarda la Barbie, sei soddisfatta, di la verità.
2: Moltissimo, moltissimo.
0: Sì, perché allora, notoriamente abbiamo un sacco di speaker uomini, i tecnici sono tutti uomini e noi oggi invece andiamo a ribaltare il risultato perché siamo tre donne. Ciao fanciulle, io non posso esserci sempre. Come no?
1: Invece
0: ci sei. Siete ormai grandi abbastanza, dovete imparare a camminare con le vostre gambe senza costringermi ad accendere la radio a qualsiasi ora. Enzo, però questo messaggio direttamente tu lo mandi, ma ti stai già smentendo. Hai mandato un messaggio ma l'hai già smentito, perché già il fatto stesso che tu ci stia scrivendo vuol dire che ci sei. Buongiorno, buongiorno, io sono il Gimbro e questa mattina mi sono svegliato presto. In fondo a questa mattina Annie ha inventato un mondo. Sorrido, prendo un foglio e scrivo viva la Annie e la Ila. Beh, è una citazione che io ovviamente ho capito subito, essendo cresciuta per un bel po' di tempo a Pane Televisione, era sorrido, prendo un foglio e scrivo viva Francesco, di Francesco Tricarico. È assurdo come io non ricordi minimamente quello che ho fatto ieri, ma poi la mia testa tira fuori queste cose, manco le avessi fatte io. Non so come possiamo chiamarla, memoria a lunghissimo termine, però sul breve molto molto male. Buongiorno ragazzi, io vi ascolto per buona parte del viaggio, sto salendo da Tortona verso Carema, quasi vicino alla Valle d'Aosta, questa mattina sopra luoghi in vigna a vedere come matura il nebbiolo, vi porto con me, buona giornata Davide.
1: Che buono
0: Davide, se poi matura bene, via Andrea Massena numero 2 Milano,
1: lo testiamo.
0: Ma certo. Noi siamo anche sommelier ma non solo di ragazze, allora basta con questa narrativa di non dire in che cosa si è bravi.
1: Hai
0: okay?
1: ragione.
0: Okay.
1: Noi siamo bravissimi a mangiare.
0: No, ma perché guarda Ila, ormai è diventato, ormai è quasi tutto, bisogna sempre sottrarre, no? Non puoi mai dire se effettivamente sono. Io posso essere brava come sommelier, ma brava anche ad assaggiare il ragù? Posso essere sommelier di ragù ma anche di vino? Lo sono. Lo sono e peraltro la mia forma fisica lo dimostra. Non sono bugiarda.
1: No, la bugia
0: come cantava Caterina Caselli. Allora, il numero ve l'ho dato. Stiamo insieme fino alle 10. Questo avvenimento avverrà appunto tutti i sabati, tutte le domeniche mattine del mese di agosto. Il tema è libero. Ilaria ha stampato 50 fogli. Speriamo che non diventino tutti fogli da riciclo per farci disegnare i nostri bambini. Cercherò di impegnarmi nel darvi anche delle notizie. Cercherò.
1: Le cose le abbiamo. Poi,
0: ma non lo metto in dubbio.
1: Finirà in cacciara?
0: Non lo so, dipende dagli ascoltatori. Oggi è il mio compleanno. Palesemente stiamo chiamando Rossano. E io le notizie ce le avevo, ve lo giuro.

0: diretta su Radio DJ. State ascoltando io e Annie, il morning show. Volevo dirlo. Il morning show del weekend, ok? Ok, posso prendermi questo titolo? Palese messaggio, non puoi.
1: Non può.
0: No, non puoi. Non puoi. Allora, no, in realtà di solito noi facciamo il sabato, la domenica sera, siamo delle creature serali, siamo i vampiri di Mamma Sena, però in via del tutto esclusiva ad agosto dalle 7 alle 10 in diretta con voi per accompagnarvi nelle vostre scorribande del weekend, in un mese che notoriamente è quello in cui vanno tutti in vacanza, ok? Io sono nata ad aprile, ok, ma non vengo di certo qui a raccontarvelo, però avevo i compagni di classe nati ad agosto che erano disperati perché ad agosto non c'era mai nessuno per fare i compleanni.
1: E poi non ricevono i regali.
0: E poi non ricevono tutto. I regali perché sono tutti via. Ah, ma io sono dai nonni, io sono giù, io sono su, io sono di qua, io sono di là. Rossano, tu invece dove sei? Tu sei su Radio DJ a festeggiare il tuo compleanno.
2: In questo momento sì, che già è la cosa, il regalo più bello che si possa ricevere.
0: Zan, quindi, a zero euro tutto questo, eh? Non ho un euro, non l'ho speso.
2: Conta per tutti quegli anni in cui non c'era nessuno, ma non fa niente, già la vostra compagnia.
0: Ma sei un tesoro.
2: Tutto.
0: Allora Rossano, allora buon compleanno innanzitutto.
2: Grazie mille, grazie.
0: Buon compleanno a te che ci hai mandato questo messaggio dicendo oggi è il mio compleanno e quindi io ti dico innanzitutto dove sei, da dove ci chiami, cioè da dove ti abbiamo chiamato, perché anche per
2: da Osimo in provincia di Ancona.
0: In provincia di Ancona,
2: cittadina, non so, tipo vicino a Recanati.
0: Certo, Porto Recanati, famosissima. Senti un
2: pure Recanati per leopardi.
0: Anche, anche. Quanti anni compi?
2: 53.
0: 53, tanti auguri al nostro Rossano. Senti un po', Rossano, tu sei un po' il paziente zero dei compleanni di agosto. Tu confermi o ribalti il risultato
2: allora,
0: che da bambino c'era un po' della desperation sottodata perché erano tutti
2: in
0: via?
2: In questi casi confermo a metà.
0: Allora, a metà.
2: Perché? A metà perché è vero che non c'era nessuno,
0: sì.
2: Ma è vero pure che io essendo figlio unico, quindi sono venuto un po' da solo,
0: sì.
2: Ero contento di questo fatto perché io sono un po' orso, capito?
0: Ah, però scusami, aspetta, questo non è un accento di Ancona, Rossano, perdonami. È un accento di Ancona questo, mi sembrava quasi...
2: È de Osimo, perché qui ogni 5-6 km cambia tutto.
0: Ah,
2: Okay. Quindi qui siamo in collina, diventa un po' più interno.
0: Ah, un po' più...
2: Sul mare diventa un po' più straginato.
0: Lo sentivo un po' più pane e salame, permettimi.
2: Qui butta un po' macerata.
0: Macerata, esatto.
2: Cioè, tra quelli che non è di qui, gli pare macerata, ma tra quelli che è di qui lo capisce.
0: Adesso tanto arriveranno 80 messaggi confermando,
2: tipo,
0: dicendo...
2: Avete a Phil che è di Iesi. Già da qui a Iesi cambia tutto.
0: Va bene.
1: Filippo Romagnoli lo registra.
0: Perfetto. Allora esattamente. Mi taccio, non dico più niente. Quindi tu confermi a metà perché tu, essendo figlio unico,
2: ero contento. Anzi, se posso racconto un aneddoto. Quando c'avevo tipo 16 anni,
0: sì,
2: c'era un amico mio che li finì al 27 di luglio. E mi ha costretto a fare la festa
0: insieme. Certo.
2: A me meglio una giornata in miniera.
0: Tu dici a spaccare le pietre. Ho capito.
2: Sì, che fa con la festa lì, perché io proprio stata la giornata.
0: Quindi
2: più
0: i festeggiamenti in generale non ti piacciono, quindi a te questa roba che i tuoi compagnini di classe erano in vacanza sinceramente non ti è pesata?
2: Contento proprio.
0: Ah beh, meno
2: anche
0: male allora.
2: Poi, comunque i parenti quelli stretti ce l'avevo, il figlio unico, quindi ero il cocco di casa.
0: Chiaro,
2: nonna,
0: chiaro.
2: Mamma,
0: sì,
2: tia,
0: sì, sì, coccolato come i pazzi.
2: Con il trono, con lo scettro proprio, sì, io padrone del mondo.
0: Esatto.
2: Quindi ero contento un bel po'.
0: Beh, mi fa piacere, però in realtà tra tutti i regali che hai ricevuto, il compleanno su Radio DJ non l'hai mai fatto. Quindi siamo riusciti a farti un regalo,
2: Non si finisce mai di ricevere delle sorprese.
0: Hai visto? Pazzesco. Senti Rossano, allora nonostante tu non abbia festeggiamenti in atto, buon compleanno. Cosa farai oggi? Non festeggiando ovviamente, la tua giornata come si svilupperà?
2: Però non mi fate fare roba, perché dopo risulto triste, perché io non è che ho tutta sta vita, perché alla storia dei 53 anni mi sono un po' stufato.
0: Guarda Rossano, io ne ho 35, sono piena come un uovo, quindi figurati, ti capisco e ti abbraccio molto forte.
2: Inizierebbero le ferie oggi.
0: E allora goditi le ferie, caro Rossano. Tanti
2: grazie
0: auguri
2: a tutti,
0: ancora
2: ragazzi, e
0: grazie per essere stato qui con noi su Radio DJ. Ciao.
2: E buone vacanze anche a tutti gli ascoltatori. Ciao.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.

0: Alle 7.22 in diretta su Radio DJ, esattamente come quelli che sto facendo sulla scaletta. Mi piace perché io fingo di prendere nota di cose, ma poi alla fine arrivano dei messaggi che questi scarabocchi li riducono proprio dei segni sulla carta. Niente di più, Ilaria, questo schermo è pieno di parole, perché voi doveste sapere, vi spiego un po' come funziona.
1: Allora, grazie.
0: Quando voi mandate i messaggi al 347-342-5220, abbiamo due scelte, signori, ci troviamo davanti a un bivio. I messaggi audio, Ilaria li ascolta, li preascolta, non che non ci fidiamo di voi, però dobbiamo capire se ci siamo con i tempi, e poi li spedisce dove? Alla Barbie, che li mette?
1: No,
0: li metti tu.
1: Sì.
0: Vabbè, niente, non ve lo spiego perché non lo so neanch'io. Pensavo ci fosse
1: un
0: passaggio. Volevo fare una sorta di esplorando il corpo umano, ma con esplorando una diretta di Radio DJ. Ilaria banalmente fa play,
1: sì,
0: sui vostri messaggi.
1: Barbara alza il canale.
0: Barbara, vedi che faceva,
1: certo,
0: mi sembrava
1: Barbara,
0: c'era
1: sempre,
0: qualcun
1: Barbara,
0: passaggio. Alza il canale, ok?
1: Sì.
0: Put your hands up sul canale. I messaggi scritti invece, dato che qua sono troppo piccoli, io, cioè, nonostante la mia operazione PRK fatti anni fa,
1: è andata molto
0: a mappete. Io ero una ragazza quattro occhi prima.
1: Anch'io
0: anche
1: vorrei.
0: Molto carina con gli occhiali, ma mi davano fastidio i naselli, quel segno antiestetico sul naso, che poi però mi ritrovo con gli occhiali da sole, quindi ho risolto in parte.
1: Vabbè.
0: Dovrei fare una PRK con delle lenti scure negli occhi.
1: Basta comprare degli occhiali senza i naselli.
0: No, indipendentemente, a me resta il segno,
1: la situazione,
0: mi dà fastidio,
1: okay,
0: quella situazione lì. In ogni caso arrivano i messaggi scritti e l'Ilaria me li riporta su uno schermo qua davanti, dove sono scritti un po' più grandi. Buongiorno ragazze, io faccio gli anni il 14 agosto, ricordo pochissime feste di compleanno. Sara di Salgareda, 14 agosto, poi figurati a cavallo di Ferragosto erano già,
1: ciao,
0: tutti. Ciao, arrivederci. Ciao Annie, Barbara e Ilaria, oggi ho appena finito di lavorare, mezza giornata, poca gente in giro e ora vado a casa e andrò a fare la mia corsetta che tanto amo. Già Marco in provincia di Bologna, quindi deduco che abbia fatto la notte perché si è appena finito di lavorare, l'orario è quello lì. Ciao, siamo in viaggio, io e la nostra famiglia, io sono Michele e ho 11 anni, bella lì. Siamo partiti da Novara verso le Marche, grazie per la compagnia che fate a me, il papà e la mamma, i fratelli invece, ah no aspetta, la compagnia che fate a me, il papà, la mamma e i fratelli invece se la dormono profondamente.
1: Hai capito?
0: Michele, ti do una lezione. Eccomi qua. Tiro indietro anche i capelli dalle spalle. Caro Michele, tu adesso hai 11 anni, i tuoi fratelli secondo me sono anche loro comunque di questa età, potete dormire in macchina tranquilli e sereni. Quando crescerai non potrai più fare questa cosa, perché poco poco che ti metti con il collo un po' storto, poi ti si infiamma la cervicale,
1: no,
0: ti fa male il collo,
1: no,
0: per 3 giorni. Quindi Michele, dormi anche, mi fa piacere che tu stia ascoltando la nostra trasmissione, ma ricordati di farti delle belle dormite in macchina, perché poi queste dormite resteranno solo un ricordo lontano.
1: Sì, alla nostra età.
0: Lascia stare, lascia stare, che sono 3 giorni che sto diventando pazza col mal di testa.
1: La cervicale.
0: Pazza, pazza. Però devo dire che arrivata in radio è decisamente migliorata. Buongiorno Daniel dall'Alpago, oggi festa degli aquiloni al lago di Santa Croce. E comunque, altro messaggio, ma li ho legati. Questo orario è fantastico, mi fate compagnia mentre vado in giro per mercatini.

0: faccia di vecchi giocattoli.
1: Bello.
0: Wow, avevamo anche
1: audio?
0: No, non abbiamo tempo.
1: Ecco, vabbè.
0: Barbara, non abbiamo tempo. Mi dispiace. Dopo, tienili lì. Sono tanto lì. Non scadono. Tienili lì, sentiamo dopo con calma tutti gli audio che volete.

0: belli carichi, eh? Cioè scrivete a noi che siamo cariche, ma devo dire che voi non vi fate parlare dietro. 347 342 5220. Abbiamo pochissimi secondi, ma sicuramente validi per sentire questo audio. Sentiamo un po'.
1: Ti adoro. Fantastico, sono contenta. Ciao.
0: Stop.
2: Una donna di poche parole.
0: Poche parole.

0: dimmi, la voglio più salentina, Barbara, se no non lancio la pubblicità.
1: No, vabbè, ma Lino Baffi è barese. Comunque.
0: È barese, scusami.
1: Una parola è troppa e due sono poche.
0: Una parola è troppa e due sono poche, hai capito?
2: Ce la siamo segnata.
0: Anche perché potrebbe eventualmente servirvi anche un know-how sui dialetti, ma ve lo dico dopo. Solo su Radio DJ.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Dai produttori di Weapons.
12: Sono rinchiusa qui.
11: Un horror magistrale, da brividi.
13: Uno dei membri dello staff è scomparso.
11: Dopo Obsession e Backrooms.
14: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
15: Fammi uscire da qui!
11: Il nuovo horror dell'estate.
15: Hai paura?
11: Preparati a vivere l'incubo.
15: Te la sei voluta!
11: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
16: Bebe pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Bebe pesto, lavorato.
17: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
16: Lavorato fresco.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: My Soul, Bruno Mars alle 7.36 in diretta su Radio DJ. Bruno Mars che è recentemente stato a Milano, è venuto a trovarci, è venuto qua perché doveva fare una roba con io e Annie, poi non siamo riusciti e quindi ha detto vabbè faccio un concerto, così tanto almeno ammortizzo il viaggio. 347-342-5220 il nostro simpatico numero di telefono. Avevo detto vorrei delle linee infuocate a riscaldare peraltro la temperatura dello studio che al momento è tipo l'igloo di Pingu. Fa un freddo cane qua dentro.
1: La casa di Pingu fa più caldo.
0: Mamma mia, devo portare un golfino per domani mattina.
1: Domani
0: un
1: felfino.
0: Golfino da tenere qua. C'è qualche audio?
1: Sì.
0: Lo vogliamo sentire? Prego.
2: Ciao ragazze, io compio gli anni il 17 aprile. Ma non ricevo mai regali e non viene mai nessuno al mio compleanno perché vanno tutti quanti a quello di Annie. Ciao da Lecce.
1: Nota per fare grandi
0: Sì, proprio io sono come l'ascoltatore di prima, per questo non mi sono sentita di giudicarlo, perché io detesto i festeggiamenti, i miei.
1: Sì.
0: Se il compleanno lo fa qualcun altro, amo regali, wow, candeline. Per quanto mi riguarda, vorrei chiudermi in una grotta con un tipo Polifemo, con la pietra davanti. Amo di portone. Oggi, 1 agosto, ok, 2026. Numero di telefono a cui arrivano i messaggi, eccetera, eccetera. Ci scrivete voi, ma a volte vi chiamiamo anche noi, come abbiamo fatto, per esempio, con la nostra Elena.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Adoro Elena che si preannuncia con una risatina sotto i baffi. Elena da Livorno, benvenuta su Radio DJ, come stai?
3: Bene, in piedi, intera, senti bene.
0: Senti un po', in piedi, intera, come mai? Ci sarebbe, cioè, c'era la possibilità che tu questa mattina non fossi proprio un fiore?
3: Esattamente, perché ieri sera ho fatto un po' tardi, non sono abituata, per cui sono un po' cadavere, però ce la facciamo a portare a casa la giornata.
0: Senti un po', cosa hai fatto ieri sera, Elenuccia?
3: Sono andata al concerto di Frankie Energy MC.
0: Beh,
3: e me la son goduta.
0: Beh, wow, bellissimo. Hai cantato come una pazza?
3: Sì, cantato, urlato, saltato fino all'ultimo. Quindi insomma, sono cose a cui non sono più abituata, mettiamola così, ecco.
0: Vabbè, sono quelle cose. Anche io, guarda, esco dal fodero proprio una volta ogni tot. E in quella volta cerco di dare tutto il meglio di me. Dove hai fatto il concerto?
3: Senti, è stato fatto per Effetto Venezia in centro a Livorno, per una grande festa, diciamo, cittadina che viene fatta ogni anno, ed era una cosa in piazza, un sacco di persone, bellissimo.
0: Bello.
3: Lui assurdamente bravo.
0: Dai, siamo per guarda, noi l'abbiamo avuto anche in diverse occasioni, ma anche recentemente a Party Like a DJ qua a Milano, ed effettivamente un artista proprio con la maiuscola, nonché grande amico di Radio DJ. Senti un po', tu nella vita, a parte andare a fare la pazza alle transenne sotto i palchi, cosa fai?
3: Senti, io sono restauratrice e decoratrice.
0: Amo
3: e
0: questa cosa.
3: Quindi
0: vedi?
3: Mi divido fra queste due cose.
0: Vedi che noi prima abbiamo detto sommelier eccetera eccetera per ovviamente dire delle pirlate, ma ne abbiamo poi, senza farlo apposta, pescata una che lo è davvero. Senti, ma restauratrice tipo cose antiche? Chiese, cioè storie di affreschi?
3: Sì, anche affreschi, dipinti murali e materiale lapideo. E quindi facciate delle chiese, sculture. Tutto quello, diciamo, che è il mondo della decorazione artistica anche a livello architettonico, ecco, antica.
0: Allora, io ho sempre pensato wow, che figata questo lavoro, perché restaurano delle cose antiche. Rovescio della medaglia, caspita che responsabilità, perché comunque è un attimo, capito, che vai a scrostare una robina che non dovevi. Poi non tu ovviamente, però dico in generale, ti trovi davanti a delle cose storiche che hanno centinaia di migliaia di anni e devi veramente proprio stare molto molto attenta.
3: Beh sì, sicuramente è un lavoro che va fatto con attenzione e con la testa, quindi su questo posso darti ragione, però poi alla fine diciamo c'è la grande soddisfazione comunque di restituire un'opera d'arte,
0: certo,
3: un monumento alla società. Prego.
0: Qual è stata l'opera che tu hai restaurato, il palazzo, la chiesa, l'affresco, quello che è, che ti ha dato più soddisfazione? Che proprio quando tu l'hai finito hai detto, guarda, veramente pacca sulla spalla.
3: Allora, senti, mi viene in mente subito su il Leone di Lista all'interno dell'Accademia Navale qui in città, a Livorno. Monumento molto travagliato, diciamo, nel trasferimento dal nord-est fino qui a casa nostra, una pietra che qui non viene mai utilizzata, per cui diciamo, difficile, diciamo, un pochino anche da
0: reperire,
3: Sì. Grandi sali perché affacciato sempre davanti al mare.
0: Cavolo,
3: bellissimo, alla fine veramente un effetto bellissimo, mi è piaciuto molto,
0: La salsedine è tremenda comunque, sbaglio, forse sto dicendo una cosa abbastanza ovvia, però...
3: però è vero perché comunque ha una grande capacità corrosiva sui monumenti. Infatti, per esempio, ecco, nelle città di mare, tutto ciò che ha affacciato vista
0: sì,
3: mare soffre di questa cosa, chiaramente.
0: È vero. Sì, si rovina molto, molto prima, diciamo, rispetto a un'altra posizione, se fosse magari un po' più verso la città e meno verso il mare. Allora, sì. Elena, noi ti salutiamo, grazie per essere stata con noi su Radio DJ. A questo punto, pisolino. Dopo Ioanni, ovviamente.
3: Forza,
0: sì, oggi pomeriggio,
3: forza.
0: Dopo pranzo, una bella pennica che devi recuperare le energie che hai speso giustamente ieri sera al concerto di Frankie Energy MC. Grazie mille, Elena, buona giornata.
3: Grazie a voi, un bacio.
0: Ciao.

45 in direttissima su Radio DJ Yazoo, che mi piacciono moltissimo. Questo è un brano del 1982, io grande amante della musica degli anni 80. Nonostante io non fossi ancora nata, si vede, sono del 2015. Guarda qua, guarda che retinolo che produco ancora. Scherzo, scherzo. 347-342-5220, abbiamo una compilation, perché l'estate richiama comunque. La compilation estiva che si chiama Messaggi Audio.

0: Mega Mix, sentiamo un po'.
1: No ragazze, perdonatemi, no, lungi no, da me il correggere no. Tre donne soprattutto di buon mattino.
0: Cosa abbiamo detto?
1: Ma dovrebbe essere una parola è poca e due sono troppe. Comunque, grazie sempre, Mirko da Caserta.
0: Mirko da Caserta, aspetta,
2: si introduce.
0: Aspetta, perché comunque ha creato dibattito, al 347 sì. 342 5220, questo modo di dire. Ricordiamo peraltro di Lino Banfi, a.k.a. nonno libero in Un medico in famiglia.
2: Certo.
0: Che era una, secondo tutte noi, era una parola è troppa e due sono poche. E lui lo diceva ai nipoti.
2: Sì.
0: Era un tormentone proprio di questa serie. Però Mirko dice no. Ma invece,
2: ma
0: sentiamo,
2: abbiamo Pachi che ci conferma.
0: Cosa dice?
3: Ciao Annie. Come si dice a Tran?
0: Che?
3: Una parola è pic e do so a sé.
0: Una parola è
3: un abbraccio da Pasquale.
0: E
3: da
0: do
3: Tran.
0: So a
3: Ciao.
0: Sé. Capito? Quindi una parola è pic poco e due so a sé. Vuol
2: sono
0: dire
2: troppe.
0: Che sono troppe.
2: Troppe. Apposta,
0: quindi abbiamo la conferma alla fine. Non è Papo Bari, però è Trani. Ok. C'è qualcun altro, Ila?
2: Sì.
0: Sentiamo.
4: Anche nel mio lavoro si restaurano affreschi e ne creo di affreschi.
0: Ah, vedi?
4: Conto che ho fatto l'ultimo affresco a casa. Nella villa di questa signora.
0: Aspetta.
4: Ci ho messo quasi 8 mesi. Dopo 8 mesi che avevo finito, è arrivata la signora e fa no, meglio 90-10, tutto bianco.
0: Come tutto bianco? La signora nel frattempo mi è passata dall'autocelebrazione al minimalismo.
2: Ma perché la signora in 8 mesi ha cambiato idea? Cioè,
0: Beh,
2: per
0: certo.
2: Una donna 8 mesi hai già voglia di ricambiarlo.
0: Beh, comunque la signora aveva un budget. Guarda,
2: sì, certo.
0: Posso dirti, l'importante è che l'affresco è arrivato dove deve arrivare. Cioè nel senso che poi è, certo, 8 mesi di lavoro, tanta roba. Io adesso voglio sapere che cosa raffigurava l'affresco.
2: A questo punto spero abbia fatto la foto.
0: No, secondo me magari raffigurava la signora stessa. E poi in 8 mesi ha detto no. Però dall'affresco al tutto bianco deve essere assolutamente successo qualcosa. Cioè dall'affresco al tutto bianco ha cambiato stile lei. Tipo ha rifatto tutta la casa. Minimal.

Mama alle 7.49 in diretta su Radio DJ. Peraltro Mama non Mama, che andava molto di moda negli anni 90. Quindi tu prendevi una margherita e strappavi un petalo alla volta facendo Mama non Mama. Quello, l'ultimo che restava era il verdetto. Quindi pensando al tuo filarino dell'epoca, se restava Mama ti amava, se stava non Mama non ti amava. Proprio una prova inconfutabile, cioè assolutamente basata sul nulla. Uno dei giochi secondo me più taroccati, perché comunque tu manipolavi il risultato. Quindi se arrivavi alla fine e c'era Mama, strappavi

0: i 5 petali insieme. Spiace, questa povera Margherita aveva 5 petali tutti attaccati. Quello, poi c'era il picciolo della mela che giravi.
1: Io facevo anche con la
0: anche
1: lattina.
0: Con la linguettina della lattina.
1: Certo.
0: Poi altre cose con cui siamo cresciuti quando non avevamo i telefoni e ci bastava così. Cosa che c'era? No,
1: io vedevo anche la lettera che usciva magari dall'olio. Sai quando butti un po' d'olio che si mischia un po' all'acqua? Che
0: ma hai sentita questa storia?
1: Io facevo, se usciva una lettera, una roba, io me la vedevo un po'.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì.
0: Quante scuse?
1: Sì,
0: quante scuse?
1: Quando condisci la pastina, no? Che ci metti
0: certo,
1: l'olio.
0: Olio, acqua, a sostanze eterogenee. Il grandissimo esperimento che ti facevano fare nel laboratorio di scienze alle scuole elementari. 347-342-5220, tantissimi questa mattina. Buongiorno ragazze, è la prima volta che vi sento, che bella compagnia mentre stiro. Barbara da Vigevano. Barbara, che bello è stirare. Io l'ho detto due puntate fa, sono stata ricoperta di insulti. No, non è vero.
1: Non è vero.
0: Un'ascoltatrice mi ha detto: finalmente qualcuno che fa coming out sullo stiro.
1: Lo stiro.
0: A me oggi devo anche stirare oggi pomeriggio, non vedo l'ora. Le
1: sei
0: camicie.
1: Così contenta?
0: Sì, sono felicissima. Volevo mettere la camicia stamattina, ma era da stirare. Quindi ho detto: oggi pomeriggio stiro. Come se dovessi fare, non lo so, una visita a Versailles, capito? In abiti dell'epoca. Tanti auguri alla mia nonna che oggi fa 85 anni, nonna Carmela. Nonna Carmela, secondo me, è top in cucina con questo nome.
1: Totale.
0: Nonna Carmela Official, già me la vedo su Instagram, si sforna la qualunque. Ciao, io e mia sorella gemella facciamo gli anni il 12 agosto. I nostri 18 anni in baita. E poi il lato positivo è che siamo sempre in vacanza. È vero, compleanno sempre in vacanza. Chi sono queste gemelle? Alessandra e Elisabetta di Rò. Adesso siamo in viaggio per le vacanze. Quest'anno facciamo 55 anni e lo festeggiamo comunque insieme.
1: Che carino!
0: Quindi loro gemelle unite per sempre, mi viene da dire. Perché comunque poi, voglio dire, non è che se sei gemella devi vivere, come dire, in simbiosi. Però i gemelli sappiamo, non il segno zodiacale, i gemelli, le gemelle sappiamo avere un legame assurdo.
1: Sì, le mie migliori amiche sono gemelle.
0: E a no, distanza di chilometri, tipo, oddio, mia sorella si è fatta male.
1: Sì.
0: Tipo
1: no,
0: questi concetti
1: tipo,
0: qua.
1: Le scrivi, c'hai mal di testa?
0: No.
1: Sì. Sì, ti giuro.
0: È assurda questa cosa qui,
1: veramente.
0: Assurda, bellissima, affascinante. Quante cose non sappiamo ancora che non ci hanno detto. È vero.
1: È vero.
0: Che cosa sono? Cos'è che lega così tanto i gemelli e le gemelle? Alessandra, fateci sapere, dai.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 7:56, ridendo scherzando, è quasi finita la prima ora di UN, ma non è finito il programma perché siamo insieme fino alle 10. A proposito, Sandra mi scrive: Annie, mio tesoro, amo. Che splendida sorpresa. Mi devo essere persa qualche passaggio. Buongiorno ragazze, Sandra da Pistoia.
2: Con
1: tanti cuori, tante emoti. Con Sandra da Pistoia non ti sei persa nessun passaggio. Il fatto è che ad agosto noi siamo in diretta il sabato e la domenica mattina dalle 7 alle 10. E poi a settembre si ricambia tutto ancora. Ecco qua.
3: Solo su Radio DJ.
4: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
9: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
10: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
10: Una produzione One Podcast.
11: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
12: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
13: Doppio Malto!
14: Birra, cucina e felicità.
11: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Hai caricato le valigie?
17: No.
16: Hai controllato il traffico?
17: No.
16: Hai fatto il pieno?
17: No.
16: Perfetto, partiamo.
17: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
16: Ma hai prenotato?
17: No!
18: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
19: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Sono le 8 in punto.
9: DJ!
6: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In primo piano lo sciame sismico che da ieri sera sta colpendo i campi Flegrei nel Napoletano. Al momento i feriti sono 21, di cui 2 gravi, 22 invece le famiglie evacuate. A Pozzuoli i danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro di una palazzina. Dall'edificio si sono staccate grosse pietre di tufo che sono cadute su alcune auto in sosta. La scossa più forte ha fatto segnare una magnitudo pari a 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Sentiamo da Sky il presidente dei geologi campani, Lorenzo Benedetto.
3: Quella che si è verificata oggi ha avuto una magnitudo più elevata rispetto alle scosse che si sono verificate negli ultimi 40 anni, un riferimento rispetto per esempio alla scossa di 4.6 che c'era stata il 30 giugno dello scorso anno, questa scossa ha liberato il 40% in più di energia.
6: L'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha spiegato la premier Meloni, che ha scatenato così l'ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Intanto Bruxelles assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal. Sarebbe una follia perché abbiamo preparato un piano completo di risposta e siamo pronti a metterlo in atto, la replica del regime di Teheran. Almeno 9 persone sono morte e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un raid russo che nella notte ha colpito Kiev. Intanto il Pentagono starebbe valutando di rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. I funerali di Don Antonio Mazzi saranno celebrati a Milano lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il fondatore della comunità Exodus è morto ieri all'età di 96 anni. Il giorno dopo, nella stessa basilica milanese, si celebreranno invece i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e della Nazionale, scomparso 2 notti fa a 66 anni. Sentiamo da Sky TG24 il ricordo di Fabio Capello, che è stato suo allenatore.
2: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo. È stato un esempio per tutti e soprattutto è stato un uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite. È stato, secondo me, uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere, perché era quello che trasmetteva forza e volontà a tutti quanti a non arrendersi mai.
6: A proposito di calcio, la FIFA ha deciso di fare un passo indietro riguardo l'ipotesi di vendere a fondi privati il Mondiale. Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni. Di conseguenza, questa proposta non verrà portata avanti, si legge in una nota.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ. One Nation,
20: One Station. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
21: E alla mia fitness mania.
20: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
22: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
23: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
24: Radio DJ, One Nation, One Station, One.

0: Diego 807, sono gli Empire of the Sun con Danny Ocean. Aspetta che devo alzare il volume delle cuffie. Ok, adesso ci sento molto meglio, amici ed amiche di Radio DJ. Come sta andando questa mattinata? Noi benissimo. Sbaglio o anche la temperatura si è un po' tranquilli? Fa un po' più caldino rispetto a quando siamo arrivati stamattina? No, è una percezione solo mia. Barbie in regia, tu che hai tutti i macchinari sotto di te, com'è la situazione?
1: Bah, forse perché siamo chiuse in questa stanza, quindi magari facciamo un po' di calore.
0: Ah, dici che lo produciamo noi?
2: Sì, l'aria sì. Dei nostri aliti.
0: Esatto, noi e se stesse la nostra, il nostro riscaldamento. Beh, più ecosostenibile di così, scusami.
2: Noi l'abbiamo spento il raffreddamento.
0: Il raffreddamento, ma che il raffreddamento, giustamente, raffreddamento, riscaldamento. Allora, sono le 8.08, siamo insieme fino alle 10. Perché? Perché io e Annie durante il mese di agosto non è un programma serale, ma è un morning show, va bene, ok, stop. È la mia definizione. Finché qualcuno mi dirà no, non lo puoi dire, io utilizzerò questo termine proprio così, regalato, senza cognizione di causa. 347-342-5220. Ma guarda come sto agitando questa penna. Sembro un po' un direttore d'orchestra.
2: Sì, infatti,
0: mentre faccio, lo sembro un pochino.
2: Te lo lancerai così, quindi.
0: No, sì,
2: audio.
0: Lancerò così questo audio. E 5, 6, 7, 8.
3: Danny Mazzola su DJ Saturday Morning and I am happy.
0: Allora, Peuta ha capito che ormai il nostro pubblico è internazionale, non solo Italia, ma noi andiamo ovunque, e quindi ha deciso di omaggiarci di una nuova sigla, di un nuovo gingolino in inglese. Così, questo lo aggiungiamo. Barbie, troverai una cartella che si intitola Peuta Mega Mix, dove aggiungeremo anche questo file audio, perché noi teniamo tutto.
2: Certo.
0: Noi siamo come quelle che tengono tutti gli screenshot, tengono tutte le foto.
2: Si sa mai. Io lo sono davvero.
0: Anche io.
2: Accumulatrice seriale di cose.
0: Accumulatrice seriale di cose, se non fosse che questo mese, che ho avuto la fortuna di viaggiare tanto, soprattutto grazie a Radio DJ che mi ha portato in giro con Beach Like a DJ, sulle tratte treno e aereo ho fatto quella roba che fanno tutti, perché soprattutto in aereo, dovendo mettere modalità aereo, giusto appunto, cosa fai se non dormi? Pulizia della gallery. Poi puntualmente cancelli cose, una settimana dopo ti serve quella,
2: certo,
0: cosa che hai cancellato.
2: Ovvio.
0: Poi io sono radicale, cioè senza mezze misure. Io cancello e svuoto anche il cestino. Una pazza.
2: Anch'io. Se no, cosa hai cancellato a fare?
0: Pazzoide. Se no, lo spazio è sempre occupato.
2: Certo.
0: Alla fine il cestino è sempre dentro al telefono, non è un'entità a parte, capito? Quindi lo spazio è sempre quello. Non lo so, ci sono diverse correnti di pensiero. C'è chi tiene tutto e c'è chi invece ha tipo 50 foto nella galleria. Non è possibile, dai, questa cosa.
2: Sicuramente non mia madre. Mia madre ha un secondo telefono.
0: Non è
2: dove
0: vero.
2: Si manda le foto.
0: Non è vero.
2: Le spiace cancellarle.
0: Ma dai, ma è un lavoro questo.
2: Certo. Ma lei è fuori.
0: She's fuori.
2: Sì,
0: un
2: sì.
0: Bacio a Giusy.
2: L'amo.
0: Oppure, attenzione, mia mamma per un tot di tempo ha avuto il salvataggio automatico dei file da WhatsApp.
2: Ah, certo.
0: Ragazzi,
2: non ti dico.
0: Un giorno apro il telefono, perché ovviamente ogni volta, ogni qualvolta io mi palesi a casa dei miei, prima ancora di ciao arriva lei col braccio teso, col telefono, con il mio nome originale, perché io non mi chiamo Annie all'anagrafe, chiaramente non sono del Connecticut, sono di Graffignana. Quindi lei arriva: Anna Maria, il telefono non va.
2: Non
0: e allunga
2: funziona.
0: Il braccio con questo telefono in mano, con aria quasi da sfida, come per dire: tu se non lo sistemi non mangi. Cioè è un po' quel ricatto non ricatto. E poi puntualmente è lei che toglie cose. So di parlare a nome degli italiani, posso dire, e fortunatamente non è mai arrivata allo speed, perché sennò lì mi devo fare otto segni della croce. Quindi ogni qualvolta arrivo, lei mi presenta e dico: mamma, però, cioè, 4000 video, forse. No, ma guarda che carino questo.
2: Sto gattino che
0: gatto
2: canta.
0: Che dice buongiorno, e dico: ma non va tenuto! Via! Cancellare! Poi Anna Maria, non mi stanno più le foto. Ci credo. Stai dando priorità ad un gattino piuttosto che ha dei ricordi, delle foto mie.
2: E quanti buongiornissimo hai trovato?
0: Tanti, lo so. Comic Sans come se piovesse,
2: certo.
0: Buongiorni glitterati, caffeucci, di tutto di
2: topolini.
0: Più
2: topolini,
0: topolini, gattini, pulcini,
2: mia
0: di tutto di più.
2: Mi manda quelli, la mia mi manda un sacco di tramonti.
0: Mollami,
2: ma
0: tramonto.
2: Anche tramonti che ha fatto tipo anni fa, tramonti, albe. Ma guarda però questa che bella del 2000.
0: Bellissima.
2: Ah, ma capito.
0: Diritto, quindi diciamo un back in the days.
2: Sì.
0: Esiste un'app che rende la pulizia delle foto divertente. Ci scrive Federico, è una specie di Tinder delle foto. Tinder, per chi non lo sapesse, è un'app di per conoscere persone.
2: Sì, che fai swipe a destra.
0: Swipe e via. Grazie della compagnia grandiosa. Federico da Verona, l'app si chiama Pickup.
2: Io ci ho provato.
0: Non è un advertising, no. Cioè un consiglio che ci dà il Fede. L'hai usata tu Pickup?
2: Sì, ho capito.
0: Ma
2: una certa fare a destra a sinistra non ce la facevo più.
0: No?
2: Mi sono un po' rotta.

0: state ascoltando Io e Annie, un programma che non sa cancellare le foto dal telefono. Ebbene sì, o meglio, sa cancellarle ma poi se ne pente. Sì. Oppure non le cancella ma poi lo spazio non c'è più, anche perché comunque sono soldi, a fare questi upgrade degli spazi. E compro un hard disk.
1: E puntualmente succede quando sei a un concerto, che ti esce quella fantastica, no? Tu vuoi fare magari un video, uno
0: fatto bene,
1: memoria finita. E tu sei lì a cancellare i messaggi di tua madre, le chat.
0: Buongiornissimi caffè. Al 347-342-5220 ci state dando dei preziosi consigli, tipo l'app che funziona tipo Tinder, che fai swipe da una parte e dall'altra e sposti le foto. Vabbè, ma alla fine le apro e le cancello.
1: Esatto,
0: diciamo che è molto simile.
1: Meno.
0: Diciamo che per quelli che sono abituati ad usare Tinder, forse la gestualità nel fare questa cosa è un po' più facile, ma io
1: forse
0: non lo uso.
1: Non siamo in
0: e
1: grado,
0: quindi tanto sì. Vale fare elimina. Oppure c'è un'altra soluzione. Sentiamo un po'.
2: Buongiorno, sono Massimo. Comunque, sì. Per la tua mamma,
0: sì.
2: Anna.
0: Sì, Franca, io Annie, sì.
2: Ci sono delle pennette che hanno. Alla fine non la USB quella larga,
0: sì.
2: Hanno anche l'USB quella piccola.
0: USB-C.
2: Dentro al telefono dove c'è
0: sì.
2: Il buco per il caricatore.
0: L'unico.
2: E scarichi tutto.
0: Lo amo.
2: E poi te la gestisce lei. Ciao.
0: Ho capito.
1: USB quella larga è bellissima.
0: Però poi mia mamma dice, e poi la chiavetta cosa faccio? Anna Maria, sempre il nome intero, perché
1: poi...
0: quando si parla di cose serie, nome intero, tra l'altro in maiuscolo, lo sento che è diversa l'intonazione. Però bella questa cosa, ce l'aveva detto anche la nostra Barbara in realtà.
1: Sì.
0: Barbie, ma perché tu hai usato questa tecnica della chiavetta?
3: Ma più che altro lo usano degli amici che magari montano i video, così li passano direttamente sulla periferica di archiviazione.
0: Periferica di archiviazione, Barbara, ma questo è il programma di Annie Mazzola.
1: Annie High Technology,
0: abbassiamo subito, non sono così, voglio dire, tech.
1: Domanda.
0: Prego.
1: Ma le vostre mamme avevano quella cornice digitale dove inserivano tutte le foto? Brava,
0: beh, questo è il rumore di un ombrello che non sta piovendo. No, la cornice digitale non siamo arrivati fino lì.
1: Noi purtroppo sì.
0: Però posso
1: tutta
0: dirti.
1: Tutta la selezione foto anche.
0: No, lasciami stare. Però cornici d'argento. Piena, un mercatino praticamente. Anche perché da piccola non sapevo mai cosa regalare a mia mamma. Quindi ogni Natale una bella cornice. E sono ancora tutte lì,
1: Certo.
0: Tutte quante in esposizione. Tu puoi ripercorrere la mia cronostoria, i saggi che ho fatto, gli spettacoli, tutto, perché è tutto esposto in, come dire, come se fosse una vetrina. A proposito di tecnologia e cose che non capisco, taxi a guida autonoma. Clienti fuori controllo, una notizia che arriva dall'America. Praticamente, abbiamo visto video da tutte le parti, quindi taxi che si guidano da soli. È una cosa che mi fa un'impressione rara, ok? Perché poi figurati, io maniaca del controllo, mi verrebbe da... invece sono programmati per praticamente guidare senza un autista. Pare però che i clienti non stiano trattando molto bene

queste vetture. Addirittura Waymo ha offerto $20 a chiunque volesse chiudere le portiere lasciate aperte. Quindi praticamente tu vedi una portiera aperta e la chiudi, perché sennò non può ripartire, non puoi prenotare la corsa dopo. E Tesla ha predisposto $50 per un minimo di sporcizia lasciata nel

0: la chiudi, la corsa non finisce.
1: Penso
0: vedi
1: proprio
0: i soldini come
1: vedi
0: partono.
1: I soldini che fanno din, din, din, din, din, le monetine. Comunque io
0: o
1: non li ho mai provati.
0: Foto, fare una foto alla fine
1: come
0: della
1: quando
0: corsa.
1: Prendi le macchine e scusami i monopattini, esatto. Biciclette eccetera che devi fare la foto. Non lo so.
0: Potrebbe essere una segnale.
1: Segnare, adesso scrivo, scrivo
0: la signora.
1: Fatto, fa.
0: Grazie.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni. Non era finita,
1: no,
0: Barbie,
1: per niente.
0: Non era finita.
1: Nonostante le mie. Cioè...
0: Non era finita. La prima volta che sbaglio un outro in un anno e qualche mese a Radio DJ. Guarda che onesta, però, che lo dico. Mi dispiace.
1: Scusate.
0: Ad Angelina Mango, Marco Mengoni e a tutti i fan che volevano ascoltare questa canzone fino alla fine. Cosa diceva? Non è un canto d'amore che mi dedicherai.
1: Sì.
0: Vabbè, ve l'ho recitata io.
1: Mi dispiace. Fatta un po' come la poesia delle
0: mi dispiace. Senza pretendere una mancia, peraltro.
1: Esatto.
0: Senza andare in piedi su una sedia. Prima di questo errore, parlavamo di errori che invece fanno i passeggeri dei robotaxi. Cosa sono i robotaxi? Sono quelle macchine che si guidano da sole. Quindi non so come. Non voglio entrare fino lì, figurati. Non uso il cloud per le foto. Figurati se posso arrivare a pensare una roba del genere. Macchine che si guidano da sole, che sembravano il futuro, ma che in realtà stanno creando un po' di problemi. Avremmo potuto parlare di ovvietà senza averle mai provate, e invece abbiamo una corrispondente da San Francisco. Ilenia, pronto?
2: Ma buonasera, anzi buonanotte qui da me, perché la mia amica Annie Mazzola ha deciso di buttarmi giù dal letto.
0: Allora, la storia è questa. Ilenia è una mia amica, ieri ho visto che era a San Francisco, proprio seduta su un comodo robotaxi. Quindi l'ho scomodato e ho detto: ascolta, so che è notte lì, però io ho bisogno di una, come dire, di un documento, di qualcuno che veramente ha provato questi robotaxi. A me ha fatto

0: un'impressione allucinante, Ile, questa cosa. Non so tu che l'hai provato, come ti sei trovata però.
1: Allora, guarda, io ti dico, cioè tu come ben sai, io sto praticamente attraversando sì. dall'Alaska fino a San Diego in macchina e sono da sola e sto guidando praticamente
0: sì.
1: H24.
0: Come una pazza,
1: mese, okay?
0: Proprio
1: esatto.
0: on the road,
1: esatto.
0: ma a livelli proprio inenarrabili.
1: On the road by myself, esattamente. Quindi ecco, dall'Alaska sono arrivata a San Francisco e a San Francisco ho deciso di prendermi questa giornata di pausa.
0: Hai detto oggi non guido, stop.
1: Detto, oggi, bravissima, oggi non guido e neanche prendo Uber perché non mi va di parlare con nessuno.
0: Oggi proprio da sola, all by myself.
1: Esatto.
0: E quindi l'unica opzione che restava era prendere il robotaxi.
1: Esatto, e poi c'è anche da dire che volevo anche uscire un attimo dalla mia zona di comfort,
0: certo.
1: di guidatrice accanita e perdere un attimo il controllo, cioè vedere come si sta da un'altra parte. Okay?
0: Quindi tu cosa hai fatto? Hai prenotato tramite un'app questa macchina?
1: Ho caricato l'app, esatto. Ma tu scrivi, cioè digiti dove vuoi andare.
0: Da dove parti?
1: Da dove lui sa già da dove deve partire, lui già lo sa.
0: Ah, perché tu sei geolocalizzata, signor.
1: Esatto, quindi tu te la prenoti e puoi anche sistemartela come vuoi, la temperatura, la musica, cioè tu dall'app puoi già prepararti l'auto.
0: Ah, così che quando la macchina arriva tu hai già la radio che vuoi,
1: esatto.
0: la musica che vuoi, la temperatura che vuoi. Ma tu l'hai vista, cioè l'hai vista che arrivava e si parcheggiava davanti a te o sei scesa?
1: Assolutamente sì.
0: No.
1: Sì, lei praticamente ti avvisa un po' come Uber, no? Tu vedi la macchinina che punto
0: sì.
1: è e quando sta arrivando
0: okay.
1: da te.
0: Quindi tu sei
1: quindi
0: arrivata, sei scesa?
1: Mamma santa. Io ero già lì sul marciapiede, sono arrivata, la sblocchi dall'app,
0: certo.
1: si aprono le maniglie e mi sono ovviamente seduta davanti perché volevo vedere com'era la situa e non perdere il controllo totalmente.
0: Brava, perché stando seduta dietro la distanza tra te e il volante e comunque dei tasti
1: esatto.
0: sarebbe stata maggiore.
1: Sì, in ogni caso non avrei potuto fare assolutamente niente perché c'è il divieto assoluto di toccare qualunque cosa,
0: chiaro.
1: Quindi la macchina può andare in panne. E quindi mi sono accomodata davanti
0: sì.
1: ed è stata una sensazione in realtà meravigliosa, all'inizio un po' strana, perché poi dovendo fare contenuti anche per lavoro, perché come ben
0: certo,
1: sai,
0: tu stai documentando tutto, chiaro.
1: E per la prima volta avevo le mani libere, potevo documentare
0: mentre
1: da qualsiasi senza l'autista. Che magari no. non gli va che apri il finestrino.
0: Allora, esatto, la cosa assurda da vedere in video è il volante che comunque si gira e fa dei micro movimenti. E tu pensi proprio: ma c'è un fantasma? Cioè, is the autista in the room with us?
1: Ma infatti, io mi ero anche inventata un fidanzato che guidava in quel momento.
0: Brava, perché
1: cioè,
0: poi
1: l'ho visto biondo con i capelli lunghi baffi.
0: E chi può dirti di no? Nessuno. Ma poi, tra l'altro, tu hai scelto di fare questa cosa a San Francisco, che rinomatamente è salite, discese e grandi curve a U. Com'è andata
1: esatto.
0: con questo
1: allora,
0: percorso?
1: Allora, la prima cosa che ha fatto, e si è sentita frizzantina secondo me, cioè dopo 5 secondi che io sono salita in macchina, ha accelerato all'arancione.
0: No, no.
1: Attenzione.
0: Dai.
1: Io ho avuto un attimo dopo
0: un sussulto. Beh, ma ci credo, mi passi con l'arancione. No. Scusa Mile, ma adesso ti faccio una domanda. Dovesse succedere qualcosa in macchina,
1: sì.
0: tu come fai ad intervenire?
1: Non puoi.
0: Ok,
1: cioè,
0: benissimo. Questa,
1: allora, non mi sono sincera, non mi sono posta il problema.
0: Brava.
1: Allora, io fondamentalmente tendo a dare molta fiducia.
0: Hai fatto
1: no,
0: bene,
1: alle cose.
0: Guarda, secondo me hai fatto bene così. Per chiudere, perché purtroppo dobbiamo chiudere, esperienza che consigli oppure no?
1: Assolutamente sì, costosa.
0: Costosa.
1: Per 10 minuti circa dai 25 ai 30 dollari.
0: Ah, capito. E non c'è neanche una persona. Capisci?
1: No, non c'è neanche una persona, esatto. Poi dipende molto dalla fascia oraria e dalla richiesta,
0: però comunque,
1: assolutamente consigliata.
0: A livello di esperienza, una cosa da fare. Grazie Ilenia, la nostra corrispondente da
1: grazie
0: San Francisco. Ci sentiamo presto, buon viaggio. Buon viaggio, mi
1: buonanotte,
0: raccomando.
1: Direi.
0: E buonanotte alla nostra
1: sì.
0: amica Ilenia. Ciao,
1: voi,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: fidarmi, Barbie, adesso. Potevo veramente disannunciare questa canzone oppure... No, beh, questa è un altro su cui si può parlare. My Eddie's Jungle, 8.33, siamo in diretta su Radio DJ. Abbiamo appena fatto un salto a San Francisco sui robotaxi. Incredibile, vero Ila? Vi ho fatto vedere anzi il video. È oggettivamente un po' impressionante.
1: È un po' strano, sì.
0: È strano? Sì. Beh, c'è un fantasma. Io ci credo. Io credo.
1: Dici, i fantasmi stanno lucrando sull'intelligenza artificiale.
0: Totale.
1: Sì.
0: Totale. Beh, ci sono un sacco di teorie, ma peraltro io le ho scoperte quando sono stata a Los Angeles un bel po' di anni fa. Non so perché, guardando la televisione, no, guardando i social, forse sai, lì ti geolocalizza, quindi ti fa uscire delle robe, sui rettiliani che sarebbero tra di noi, tipo, potresti esserlo tu, tu, che hai l'occhio un po' magari fa què? Rettile, palesemente lucertolona. Beh, a farmi redazione.
1: Io e te, due grandi lucertolone.
0: Potrebbe anche essere. Sì. Quindi magari sono, non sono robotaxi, ma sono fantasmi che guidano macchine.
1: Va bene.
0: Perché no, ragazzi? Perché no? Vale tutto.
1: Pagati? Pagano mica.
0: Pagati
1: fantasmi.
0: Con soldi fantasma, ovviamente. Solo su
2: Radio DJ. Radio DJ. One nation, one
3: station. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io.

0: solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
3: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Radio DJ consiglia
2: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Marina di Mas. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: Carol G. Ho detto Carol Manu, ciao. Carol Manu, perché la Barbie mi ha detto che abbiamo poco tempo e quindi volevo fare una crasi tra gli artisti. Carol G. Ciao. E Manu, ciao con Viajando por el Mundo, che è perfetto, perfetto per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che stanno veramente viajando. Chi con il robotaxi, chi con un autista. Buongiorno, anche noi in viaggio in macchina da Bologna verso la Puglia. Non lo leggo perché sta troppo sotto. Troppi messaggi, grazie mille. Buongiorno, anche noi in viaggio in macchina da Bologna verso la Puglia. Per una volta guida mia moglie, perché io mi sono operato alla spalla. È inutile dirvi che me la sto proprio godendo, a differenza sua. Grazie per la compagnia, Davide e Giulia. Meno male che c'è tua moglie, perché sennò altrimenti avresti dovuto utilizzare una macchina senza autista. Però effettivamente, se uno ha un infortunio e non può guidare e non ha nessuno che può guidare per lui o per lei, questa potrebbe essere, in America ovviamente, perché qua no, non abbiamo queste vetture, questi guidano da sole, potrebbe essere una soluzione. Beatrice da San Francisco ci ha mandato un bel messaggio vocale, però Bea, purtroppo non possiamo passarlo perché hai detto delle parole. No, non è vero,
1: non è vero.
0: Perché si sentiva un po' male, e quindi se lo sentiamo già male noi qua, figurati se lo mettiamo in onda, si sente niente. Però l'abbiamo trascritto. Praticamente lei da San Francisco ha preso vari taxi guidati da soli, soprattutto quando non ha voglia di parlare con nessuno.
1: Perfetto.
0: E diceva che tutti gli amici che la vanno a trovare è l'unica cosa che vogliono fare, non vogliono più vedere la via di San Francisco, quella, capito,
1: no,
0: con le... no, vogliono tutti salire su questi robotaxi. Buongiorno ragazze, colazione con voi, poi non so perché me la sono immaginata con questa voce, Marcella, me la sono immaginata così, no, un po' non governante, assolutamente, anzi donna proprio che possiede, donna nobile.
1: Nobile.
0: Quella dell'affresco di prima, quella che ha fatto fare l'affresco al nostro amico, poi gli ha detto no, dai un bel bianco. La signora Marcella, buongiorno ragazze, colazione con voi, poi commissione varie, stiro e relax. Dammi il 5, Marcella, anche tu stirerai come me oggi pomeriggio. Buongiorno ragazze, perché ragazze? Perché di solito noi abbiamo Tito che disturba questo femminile al 100%, mentre oggi c'è la Barbie in regia. La Ila, non mangiate mai un cracker fuori onda, non fatelo mai.
1: Fatelo mai.
0: Soprattutto se, questo cracker ha dei cereali che vanno proprio a incagliarsi. Buongiorno ragazze, vi ascolto tornando al lavoro dopo le vacanze. Musei Guggenheim, arrivo Vale da Venezia.
1: Bello.
0: Che meraviglia, un bel mega mix di messaggi. Ora metteremo un disco, perché, anche perché devo bere, se no non.

0: Beginning Show alle 8.47. Ma aspetta, ma lui è quello di
1: Stranger
0: Things.
1: Certo,
0: peraltro non l'ho ancora vista io Stranger Things. Boh, arrivederci. Sai che non ho la FOMO delle cose.
1: No, proprio non ce l'hai.
0: Proprio non è la mia roba. 347-342-520. Però la voglio vedere. La recupererò in questo mese. Abbiamo degli audio?
1: Sì.
0: Sentiamoli.
2: Ciao, buongiorno. Io invece sono solo autista. Sto andando a prendere 7 giovani scout
0: Bello.
2: Al campo che non Cosa? So come saranno ridotti, adesso vedremo il ritorno.
0: Vabbè, sono 7 giovani scout, voglio dire, dovrai forse deodorare un po' l'abitacolo dopo, cosa vuoi che sia. Ciao ragazzi, sono Francesco e ho 13 anni. Sto andando a girare con le macchinine telecomandate in scala 1-8 in una pista vicino a Milano. Buona giornata a tutti.
1: Che figata!
0: Ma che bella questa cosa. Curve, cose. Mi piacciono queste robe qui. Io non le ho mai guidate. Ne ho una a casa. Non sono capace neanche di guidare quella. Te lo giuro. Sbam, sbam, sbam, sbam, sbam.

0: degli Angeli alle 8.50 in diretta su Radio DJ. Ho capito che siamo unite nello stiro, stirare, ma non sapete che d'estate è vietato per legge? No, Nunzia, perché invece Eddie, buongiorno ragazzo, che bella voce squillante Annie, vi ascolta mentre sto stirando, perché in estate ci sono i vestitini, secondo me, i vestitini e le camicine vanno stirati in un certo qual modo, a meno che non siano di quei tessuti che tu, una lavata e una asciugata, la parli anche adoperata, cioè nel senso che poi li appendi e sono...
1: Non ho capito.
0: Sottotitoli alla pagina 777. No ragazzi, quei tessuti che non devi stirarli, li pucci nell'acqua, li tiri su. Dai, non l'avete mai sentito?
1: No, la prima volta, va bene.
0: È un proverbio famosissimo.

0: Chapman, Fast Car alle 8.55 su Radio DJ 347-342-5220. Non l'avessi mai detto, non l'avessi mai detto. Sentiamo.
1: Nara vade una sugiada e sì, la parniando Prada.
0: Sì.
1: Però
0: cosa?
1: Qui a Cremona non si applica ai vestitini.
0: Adoro.
1: Ciao ragazze.
0: Vestitini, ha mandato un bacino alla fine? Ha fatto vestitini? Perché io l'ho sentito. Allora ragazzi, non è che sono venuta giù ieri dall'albero dei cacchi, eh? Il modo di dire nasce

0: nasce per la pulizia sbrigativa. Tipo, prendi l'insalata, la metti dentro a una bacinella, poi la sposti da un'altra parte, passi il panno, se l'insalata non è condita, dici, oh, la vado a asciugare, la prendi anche duperada. Nel senso che fai una pulizia frettolosa e veloce di un oggetto, capito?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Poi che voi mi siate malicious, quello lì è tutto un altro... Io non sono assolutamente maliziosa, io vado un po' all'etimologia del proverbio. Se poi voi ci vedete che ho bisensi, sinceramente è responsabilità vostra.
2: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Marina di Massa.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: Eccolo il vostro disco preferito!
6: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
7: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'1 e 2 agosto a Marina di Massa.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
16: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
17: E che sapori, Antonella!
18: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
20: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
19: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
21: Sono le 9 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. La situazione a Ceuta sta tornando alla normalità. Quasi tutti i 60.000 migranti che erano arrivati nell'enclave spagnola in Marocco sono stati rimpatriati. Intanto è polemica per la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con il paese iberico. L'Unione Europea fa sapere che la sospensione deve essere notificata e giustificata. La Premier Meloni ha spiegato che l'esecutivo vuole tutelare la sicurezza nazionale. Ai Campi Flegrei la terra ha tremato per tutta la notte dopo la scossa di magnitudo 4.7 di ieri sera, la più forte di sempre. Un altro evento di magnitudo 3.8 è stato registrato nella tarda serata di ieri, un altro ancora all'alba ha fatto segnare una

0: Magnitudo di 3.1, lo sciame sismico è stato avvertito anche a Napoli. I danni sono importanti, 21 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave, 20 famiglie sono state sgomberate da un condominio. Alcuni edifici disabitati sono crollati e un traliccio dell'alta tensione è caduto provocando disagi all'alimentazione elettrica. È inoltre inagibile la banchina del molo di Pozzuoli. Proprio il sindaco della cittadina campana è intervenuto poco fa a Sky TG24.
1: Stamattina inizieremo già, sono iniziati i primi sopralluoghi, faremo un sopralluogo sul porto perché in maniera provvisoria il comandante del porto ha disposto la chiusura del porto per alcune lesioni. Nelle prossime ore sicuramente ci collegheremo, andremo in prefettura per fare un CCS per capire un attimo lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte sicuramente è che ci sono danni importanti e che solo in mattinata oggi riusciremo ad avere una contezza di quello che naturalmente ha provocato questa scossa.
0: Almeno 9 persone sono morte a Kiev dopo i pesanti raid russi che hanno colpito nella notte la capitale ucraina. Nel mirino delle truppe di Mosca sono finite anche altre 5 regioni del paese. Il Cremlino, da parte sua, ha fatto sapere che la contraerea russa ha intercettato centinaia di droni diretti contro i magazzini di un colosso dell'e-commerce, Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Torniamo in Italia, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata del crollo dell'edificio a Messina. Le operazioni per individuare le altre 4 persone che mancano all'appello sono ancora in corso. Siamo allo sport e calcio, la FIFA ha deciso di rinunciare all'annunciato piano che avrebbe permesso investimenti privati negli eventi calcistici di punta a partire dal Mondiale. La proposta aveva scatenato nei giorni scorsi le forti proteste dei dirigenti calcistici di tutto il mondo. Il presidente della federazione Gianni Infantino in una nota ha detto che l'obiettivo della FIFA è sempre stato e sarà sempre quello di unire e migliorare.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni semplicemente buone.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gustivari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: 9:07, sta iniziando ufficialmente la terza ora di Io Annie, in un orario speciale, è la August Edition, tutti i sabati e le domeniche mattina dalle 7 alle 10, quindi ci resta ancora un'ora per dire delle stupidaggini in allegria. 347-342-5220 è il nostro numero di telefono, fatene buon uso mandandoci dei messaggi vocali.
1: Brevi.
0: Abbiamo ricevuto infatti diversi podcast questa mattina che sono stati inoltrati al dipartimento che se ne occupa, perché purtroppo noi un minuto di vocale non ce la possiamo fare, ma non ad ascoltarlo, ma non ce la facciamo a metterlo in onda perché ci prende un sacco di tempo. Buongiorno donne, io e mio marito in viaggio oggi giornata dalla Brianza al fresco di Donico Castione della Presolana a trovare mamma e zia in attesa delle nostre ferie settimana prossima. Buon sabato dalla nostra cara Antonella, perché giustamente signori oggi è il primo agosto 2026, quindi per tante persone stanno iniziando le ferie. Ciao, un saluto dalla famiglia Lopez, siamo in viaggio per la Puglia, siamo partiti stamattina alle 3 del mattino dalla Svizzera. Cavolo, Lopez non proprio cognome svizzero, mi era, però un saluto a Jennifer. Ila, Jennifer Lopez,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, avevo...
0: Anche io autista, ma di carro raccolta frutti, in questo caso Susine, Mevar da Ravenna, un saluto a tutti i nostri amici agricoltori, che buone le Susine.
1: Il mio frutto preferito essiccato, la Susina.
0: Ma veramente?
1: Guarda, io ho 3 barattoli di Susine essiccate, perché io con lo yogurt Susine, mele e miele.
0: Vai,
1: ciao.
0: Come una pazza, Mevar sarà contento di questa tua dichiarazione. Ciao ragazzi, oggi è il mio 57esimo compleanno, me li fate gli auguri? Sono 30 anni che vi ascolto. Daniela di Rovereto, faccio gli auguri a te. E a questo punto, dato che siete in un botto a festeggiare il compleanno oggi, tanti auguri a tutti quelli che compiono gli anni. E così almeno abbiamo abbracciato tutti quanti. Tra l'altro avevamo preparato anche un almanacco del giorno d'oggi,
1: sì.
0: Abbiamo deciso di chiamarlo così. Nel 1991, il primo agosto, il Pive de Oro, che sarebbe Diego Armando Maradona, annuncia il ritiro dalla competizione calcistica.
1: Sì.
0: Questa cosa non la sapevo. Nel 1987 invece MTV inaugura le trasmissioni in Europa e wow, e cosa dice? E poi da Amsterdam, nei Paesi Bassi, trasmette un'esibizione dal vivo di Elton John in diretta da Londra, 39 anni fa.
1: 39?
0: Tanti, 39 anni fa. Non è vero, non è vero. Vero, siamo sempre giovani,
1: no,
0: non c'è passato un attimo. 1981, a mezzogiorno iniziano appunto le trasmissioni sul canale televisivo MTV. Primo videoclip trasmesso, qual è secondo voi? Barbie, qual è secondo te? 1981, che canzone potrebbe essere? Che canzone potrebbe essere?
2: 81 anni, Eurythmics.
0: No. I Buggles, Video Killed the Radio Star. Poi nel 1971 al Madison Square Garden di New York si tiene il concerto per il Bangladesh, organizzato da George Harrison con Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr e un sacco di artisti.

0: visti 55 anni fa. Grazie Ila che me l'hai scritto di fianco, così non devo fare i conti. Nel 1960, attenzione, la 18enne Aretha Franklin effettua a New York la sua prima incisione sonora. Due canzoni delle quali il produttore è il padre. Un sacco di star hanno avuto all'inizio della propria carriera il produttore
1: papà.
0: Recentemente il padre di Beyoncé, il signor Knowles, ha proprio detto che ci sarà una reunion. Lui è stato il primo manager delle Cucciole. Nel 1926 le Cucciole, che sono le Destiny's Child, ovviamente. Nel 1926 Giorgio Ascarelli fonda la squadra di calcio del Napoli e ne assume la presidenza. Quindi sono 100 anni di Associazione Calcio Napoli. Buon compleanno!
1: Auguri Napoli!
0: 100 di questi giorni, mi viene da dire. Barbie, ti è piaciuto questo momento al manacco?
2: Sì, sì, sì, ho preso nota di tutto.
1: Brava.
0: Queste chicche, se oggi fate un aperitivo, ve le potete giocare. Ma lo sai che 100 anni fa? Ma lo sai che nel 1960 Aretha Franklin? Occhiolino. No, vabbè, per dire, diamo delle idee alla fine, no?

0: John Legend, PTA, ma in realtà we just don't care. Che bella frase, non ci interessa. E il fatto è che semplicemente non ci interessa. Sono le 9 e 16 minuti, siamo in diretta con Ioanni su Radio DJ. Siamo insieme fino alle 10 e così sarà per tutti i sabati e per tutte le domeniche mattina di questo mese di agosto. 347-342-5220. A Bari i Lopez ce ne sono tantissimi grazie alla colonizzazione spagnola del 1700. Grazie Franco. Lui è proprio Franco. Vabbè, il cognome per privacy non possiamo dirlo, però... ma avete capito che lui è molto informato dei fatti, proprio perché lui sa, lui è. Ciao, io sono in piedi dalle 6, già comprato il bidone di pittura e sto dando la seconda mano di bianco al salotto e alla camera da letto. Un saluto cristiano, cioè non un saluto cristiano a livello religioso, un saluto cristiano. Sì. Quindi Cristiano, ti salutiamo anche noi. Mi hai appena ricordato che io l'anno scorso ad agosto avevo fatto grandi pitturazioni a casa mia, grande olio di gomma, sì, gomito per la Annie Mazzola, ma tutti gli anni, perché essendo a lavorare qua d'estate impegnavo la settimana così. Quest'anno incredibilmente non devo pitturare nulla. Perché? Ma agosto è appena iniziato.
1: Infatti stavo per dirlo.
0: No, ad onore del vero l'altro giorno stavo guardando il bagno. Io ho il bagno nero, ok? Tutto pitturato di nero, ok?
1: Mobili? E poi
0: tutto. No, i sanitari purtroppo sono bianchi.
1: Vabbè, facciamo un po' di contrasto.
0: La verità è che li avevo visti in ceramica nera, ma per il budget che avevo a disposizione quando ho fatto la casa dovevo scegliere o piastrella o mettevo rubinetti o i sanitari neri. Ho detto che cosa mi serve di più? Forse il sanitario,
1: sì.
0: E quindi l'ho preso bianco, ma comunque con dei dettagli neri. Ho visto che in realtà si possono anche pitturare. Non mi fido.
1: No, non lo so.
0: I sanitari sono una cosa che usi, però la ceramica devi essere proprio pro, secondo me.
1: Però secondo me il sanitario bianco a me piace.
0: Ma sì, cioè, da, secondo me
1: Pulitone,
0: bellissimo, candeggine, cose. L'altro giorno stavo facendo le pulizie, perché dopo aver fatto un mese in tour, in giro,
1: lei è tornata e
0: io sono tornata, ho dovuto fare, stabilizzandomi per due giorni, ho detto devo pulire come una pazza, ma attenzione a non mischiare i prodotti, perché Anna Maria, una signora che conoscevo, ha perso la vista anni fa. Ho detto mamma, ma è la ba, non bisogna mai, non è una cazzata, questo è una roba seria, non, in una puntata intera, una cosa seria ve la dico, mai mischiare i prodotti per fare le pulizie, perché sono a tutti gli effetti dei prodotti chimici, non sai mai come possono reagire.
1: Ah, cioè magari ti fanno mille bolle blu per
0: stai
1: dire.
0: Scherzando? Certo. Non è, questa non è una stupidaggine, giuro.
1: Vero,
0: una
1: vero.
0: Collaboratrice scolastica personale ATA delle scuole superiori dove andavo io aveva usato due prodotti insieme, perché forse qualcuno aveva scritto nei bagni una roba del genere, no?
1: E ok.
0: Le è venuta un'irritazione agli occhi, è stata un mese con gli occhiali da sole perché non vedeva più.
1: Brava che
0: e doveva lavorare lo stesso. Povera, un saluto alla mia collaboratrice scolastica. Bisogna stare attentissimi. È per questo che sugli incidenti domestici ogni tanto vengono posti degli alert, degli allarmi rossi. Perché non è tanto mi scotto col ferro da stiro,
1: no.
0: Possono succedere delle robe un po' più gravi. I prodotti che comprate sono già pronti, non c'è bisogno di fare mischioni.
1: No, e non siamo il piccolo chimico.
0: No. Storie di fumi, storie di cose,
1: no.
0: Assolutamente no. Barbie,
2: la candeggina quindi va da sé, è da sola.
0: Da
1: la
0: sola.
1: Candeggina fa tutto quello
0: la
1: che vuole.
0: La candeggina, guarda, le manca la parola. La
1: delicata, la nostra candeggina
0: tu
1: delicata.
0: Tu vai lì, le dici cosa deve fare, lei lo fa, non state a fare invenzioni. Che bello pulire. Ma

0: Brancale e i The Colors, che tra l'altro Serena Brancale e i The Colors sono stati anche con noi a Beach Like a DJ. Sono le 9.22, vi teniamo compagnia fino alle 10. Abbiamo dei messaggi, abbiamo dei messaggi scritti molto carini da leggervi, ovviamente, perché noi visualizziamo e rispondiamo a Radio DJ, non siamo quel tipo di persona che
1: non ci siamo mai
0: e ci siamo capiti. Ciao, anche noi in viaggio verso le vacanze siamo Carlo l'autista, Silvia Martina e Sara, le gemelle, ed Elisa. Ci salutate?
1: Eccoci.
0: Fatto.
1: Qua.
0: Tu chiedi e Annie Mazzola esegue. Ciao, questo l'ho letto. Ciao, siamo in viaggio per le nostre vacanze in Valpusteria. Più che desiderate quest'anno, Chiara, Alberto e Annalisa. Molto forte il team montagna, devo dire, al 347-342-5220. Ciao, un saluto dalla famiglia Tucci, da Gabriele ed Emanuele. Siamo fermi nel traffico e non ci annoiamo grazie a voi. Mi fa piacere.
1: È appena arrivato anche un commento tecnico sul mischiare.
0: Addirittura.
1: Da parte di un chimico che si chiama Miki.
0: Parola di chimico. Questa è la rubrica Parola di chimico, Miki. Se può essere utile, mai mischiare candeggina o prodotti che contengono parole come ossigeno, oxi e simili con acidi, quindi acido muriatico, acido pervici e anche con aceto per le pulizie. Parola di chimico.
1: Di base non mischiamo.
0: Infatti, Miki, io per non sapere leggere né scrivere ho detto i prodotti che comprate sono già pronti. Non c'è bisogno di mischiare niente perché li vendono già così, già belle che fatti. Noi sacrificheremo la prima settimana di ferie per dare il bianco e poi si parte. Non c'era tempo prima. Eli, ma non ti devi giustificare.
1: Ma
0: cioè, nel senso,
1: quello che volete.
0: Eli, ognuno fa quello che vuole, con i tempi che desidera. Anche io questo mese non mi sono allenata. Non c'era tempo.
1: Eli.
0: Cosa?
1: Io ieri sono andata a fare l'ultima lezione che poi chiudono i corsi.
0: Hai fatto bene.
1: E non è venuta la maestra. Eravamo solo io e mia madre.
0: Quindi cosa avete fatto? Autogestione?
1: Pilates.
0: Scusa, avete fatto un altro corso?
1: No, dovevamo fare Pilates per i fatti nostri.
0: La maestra probabilmente ha avuto un contrattempo e non si è presentata. Cosa vuoi
1: però,
0: che sia?
1: Però era, sì.
0: Era un forte segnale
1: non
0: che questo
1: andare.
0: Che non dovevi andare alla lezione. Abbiamo anche degli audio, li vogliamo sentire? Sentiamoli allora.
2: Mai mischiare candeggina, ecco, e acido muriatico fanno reazione,
0: sì,
2: ed è tremendo.
0: Lo so, probabilmente la mia ex collaboratrice scolastica personale Ata ha fatto quell'errore lì, perché doveva proprio cancellare queste scritte.
1: Però due secchi diversi e via.
0: Ma secondo me no, proprio una roba sola, non c'è bisogno.
1: Se la pulisci bene, non andava via, provo con un altro prodotto, ma devo pulirlo bene prima.
0: Non lo so, non mi fido. Abbiamo un altro audio?
1: Sì.
0: Sentiamo.
3: Ciao DJ.
0: Ciao.
3: Siamo due amiche che per la prima volta facciamo un viaggio da sole. Stiamo andando in Calabria.
0: Sì.
3: Andiamo a fare una settimana naturista.
0: Quella.
3: Ma non lo diciamo a nessuno,
0: No.
3: E tutto questo inizia oggi.
0: Amo.
3: Tra milioni di macchine sulla strada, ma non importa. Ce la godremo lo stesso. Vi abbraccio e siete la mia radio preferita.
0: Amore,
1: ciao
0: Cinzia, la Cinzia naturista. Anche
1: non lo diciamo
0: naturista.
1: Nessuno.
0: Non lo diciamo Cinzia, è rimasto tra di noi. Non ti preoccupare.
1: Tra noi tre.
0: Tra noi tre, è rimasto qui. Proprio non lo sa proprio nessuno. In viaggio per la Puglia siamo io e mia mamma. C'è una zanzara che a breve fa una brutta fine, ve lo dico. Non vediamo l'ora di farci il bagno in un mare meraviglioso. Un bacione da Lorenzo e Claudia da Roma. Sì, ma in Puglia dove? È un po' generico Puglia, no?
4: Eh sì. Certo,
0: Barbie.
4: C'è il Salento, poi c'è il Barese, il Sud Barese.
0: C'è Barletta,
4: c'è
0: dove siamo, sono stata recentemente. Puglia dove? Noi vogliamo la geolocalizzazione precisa. Perché fondamentalmente, perché io sono curio. È andata.
1: L'hai presa?
0: Ragazzi.
1: Vabbè, basta, ci siamo tolti il pensiero.
0: No, perché sennò mi avrebbe. Sono piena di punture di zanzare. Già piena. Già.
1: Già.
0: Figura

0: Alle 9.30 in diretta con Uenni su Radio DJ. Faccio le pulizie di mestiere. Tanta roba, ragazze. Non ho perso la vista, ma l'ho fatto. Altra situa. Molto importante. Un abbraccio alla nostra amica Elisabetta.
1: L'altro giorno mi hanno fatto un complimento, Uenni.
0: Cosa ti hanno detto, signor?
1: Nel mio condominio facciamo le scale noi.
0: Okay. È vero, perché voi fate le pulizie a turno nel condominio. Mi piace molto questo fatto.
1: Sì, a me un po' meno. Comunque,
0: dai. Vabbè. Sharing is caring.
1: Quella volta che tocca a me, l'altra volta è venuto il mio vicino e mi fa: comunque, quando fai le scale tu c'è un profumo.
0: Non ce n'è per nessuno. Vabbè. Perché ognuno usa il detersivo di fiducia.
1: Sì, io
0: non
1: ne uso
0: avete
1: uno che ha proprio. Hai presente i profumi da uomo, quelli
0: forti,
1: buoni?
0: Forti.
1: Ha quel profumo lì che mi
0: sa
1: fa
0: di
1: volare.
0: Malessere la tua scala.
1: Sì, sa un po' di One Million.
0: Mamma mia, no, non però, potrei mai. Non
1: no,
0: potrei mai.
1: È proprio buono invece.
0: Beh, comunque ti sei portata a casa i complimenti. A me fanno i complimenti per la raccolta differenziata.
1: Perché sì, la fai benissimo.
0: Perché il mio portinaio mi dice: se la facessero tutte come te. Avevo capito, dall'asilo che mi propinano la raccolta differenziata, dovrei essere proprio stronza non essere capace di farla alla veneranda età di anni 35. Vabbè.
1: Eppure
0: c'è ancora qualcuno nel condominio che butta i cartoni della pizza nella carta. Non va bene. Si buttano nell'indifferenziato. E magari rompili anche, perché sennò buchi il sacchetto.
1: No, da noi invece non c'è il sacchetto, ma c'è il coso in plastica.
0: D'accordo.
1: Tutto intero. E io ti dico,
0: certo,
1: amore,
0: certo.
1: Sei,
0: Se tu, e beh, come quelli che buttano gli scatoloni senza piegarli o senza romperli. Se tutti buttassero gli scatoloni così, in 3D,
1: non ci sarebbero.
0: Vabbè, ma qui andiamo su dei discorsi che sinceramente oggi non voglio
1: non
0: affrontare.
1: Ci va.
0: Ciao ragazze, in viaggio per Aosta, ultimi giorni di vacanza tra le montagne, Erika. Attenzione Erika, perché tu potresti eventualmente essere una persona interessata a che cosa? Al premio fedeltà. Ebbene sì, perché noi giochiamo sempre al What's in the Jar, ma non abbiamo i premi, abbiamo il premio. Perché dicevo ad Aosta? Perché oggi cosa si vince? Il regalo, un voucher per il noleggio di due bici per un'intera giornata presso il nuovo bike rent del Cervino Ski Paradise, per vivere l'estate su due ruote ai piedi del Cervino. Quindi se siete in zona, secondo me, tanta roba giocare, no? Cosa giochiamo?
1: Come facciamo?
0: Come fate a portarvi a casa questo bel regalo? Abbiamo più volte parlato di proverbi, voi anche così un po' maliziosi, qua di malizia non ce n'è, ma per portarvi a casa, per vincere questo premio fedeltà, che cosa dovete fare? Dovete mandarci un messaggio audio, perché dobbiamo sentire la pronuncia, in cui completate questo proverbio. Proverbio che mi arriva dalle zone del milanese, ok, ma anche dell'odigiano. Si dice, insomma, ognuno lo declina un po' come vuole. Siete pronti? Quando il sol se volta in dre, 347-342-5220, come si completa questo proverbio per portarvi a casa il premio fedeltà?
2: Solo su Radio DJ.
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
8: Perché?
10: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Quando è...
13: pesca.
12: È la colazione. Quando è...
14: all'aperto.
12: vero!
13: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
14: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
15: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A

0: Life Company.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Aitana alle 9.39 in diretta su Radio DJ. Siamo nel bel mezzo del premio fedeltà. Ebbene sì, perché abbiamo lanciato questa sfida, una sfida con un proverbio. Quindi in sostanza noi abbiamo dato l'inizio quando il sol si è volto in re, e al 347-342 dovevate indovinare qual era l'esatto completamento della frase. Non una scarpa, una ciabatta, perché in tanti avete risposto, ma purtroppo solo pochi sono riusciti a completare il proverbio nella maniera giusta. Ma ricordiamo un po' in che cosa consiste il premio fedeltà di oggi.
1: Questa settimana in regalo i voucher per una giornata in bici nel comprensorio Cervino Ski Paradise.
0: E chi si porta a casa questo premio oggi? Pronto!
2: Pronto!
0: Antonio, benvenuto su Radio DJ e complimenti per essere il vincitore di oggi del premio fedeltà.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, caro Antonio, noi abbiamo lanciato questa sfida con il proverbio. Qual era il completamento corretto della frase?
2: La mattina già l'acqua e te.
0: Bravo! Applausometro impazzito, perché Antonio è stato il più veloce a rispondere in maniera corretta, perché in realtà in tanti di voi hanno scritto quando il sole si volta in te, gem l'acqua ai pe, oppure quando il sole si volta in te, l'acqua l'arriva ai pe. No, è la mattina, perché vuol dire che quando la sera, quando il sole si gira in re, quindi al tramonto, quando il sole va via la sera prima, il giorno dopo pioverà, quindi la mattina, l'indomani mattina. Quindi

0: complimenti al nostro Antonio. Antonio, tu dove sei geolocalizzato per capire un po' se ti viene comodo anche il ritiro del premio fedeltà?
1: Siamo di Novara, in Piemonte.
0: Vabbè,
1: assolutamente un weekend sportivo. Ci sta tutto.
0: Senti un po', io so però che c'è anche una quota giovane che, nonostante sia molto giovane, parla già il dialetto. Vogliamo sentire il proverbio pronunciato anche da lui?
1: Esatto. È mio figlio che ha completato la frase.
0: Hai capito? Michele. Senti un po'.
2: Quando il sol si volta in gre, la mattina galacqua e te.
0: Amo.
3: E bravo.
0: Ovviamente noi salveremo questo messaggio per le giornate uggiose. Ci ricorderemo del nostro Michele che ce l'ha raccontato. Tra l'altro, Antonio, tu non so se lo sapevi, ma io lo apprendo ora dagli ascoltatori. C'è anche un'altra versione. Quando il sol se volta in dre, il pelandron e il fai mestè. Tu lo sapevi?
1: No, non la sapevo questa, no?
0: Quando il sole si volta indietro al tramonto, il lazzarone fa i mestieri, cioè si usa per rimproverare chi ha perso tempo durante tutta la giornata e si ritrova a fare quello che deve solamente la sera. Quindi un omaggio ai nostri amici che che rimandano le cose.
1: Okay. Penso di essere uno di quelli.
0: Bene. Vedi, questa vittoria non è stata causale. Causuale. Vabbè, fa niente, dai, ragazze. Sto avendo delle difficoltà con l'italiano dopo 3 ore. Vabbè. Antonio, grazie mille e un
1: grazie
0: bacio anche al piccolo Michele. Ciao.
2: Ciao. Radio DJ.

0: 96. Mi piace molto delle nostre scalette, delle nostre program, che facciamo un po' di salti, un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, un po' di là. Tra l'altro, tra una pausa e l'altra, ho appena visto, cara Ilaria, che sul nostro profilo Radio DJ hanno appena pubblicato la notizia del primo video trasmesso da MTV, e noi ne avevamo parlato poco prima in onda, poco prima. Come siamo allineati, una macchina perfetta che lavora tutta nella stessa direzione. Allora, un'informazione molto utile che non sapevo, la prendo ora: arriva la carta d'identità a vita. Nessuna scadenza per chi ha 70 anni dal 30 luglio 2026, quindi da ieri, l'altro ieri. Quindi le carte già emesse restano valide fino alla loro naturale scadenza, ma la novità vale solo per le nuove richieste presentate dal 30 luglio 2026 in poi. Quindi carta d'identità con la dicitura illimitata. Bello. Così non devi più farti lo sbattimento di andare a rinnovarla. Sbattimento è una cosa da fare.
1: Sarebbe meglio la carta di credito illimitata, però va bene anche quella di
0: vabbè,
1: identità.
0: Adesso
1: va bene,
0: non
1: va
0: è che
1: bene.
0: Possiamo mettere una pezza a tutte le cose. L'Ariston di Sanremo. Perché? Che ridete?
1: Ho perso entrambe le scarpe.
0: Ti sono cadute le scarpe?
1: Guardami.
0: Ma in che senso? Ah, perché i sabò.
1: Mi sono cadute
0: i sabò, una parola che io penso di aver sentito negli anni 90 da mia madre non so quante volte. Sai cosa sarebbe lì bene su quel vestito? Un bel sabò.
1: Sì.
0: Sabò.
1: L'ho scoperta 2 anni fa.
0: Ma come 2 anni fa? Sabò era un must. Io avevo quelli della Lely Kelly.
1: Che bello.
0: Eh sì, ragazzi. Sì, mia mamma ha dovuto farmeli sparire perché estate e inverno voleva andare in giro solo con i sabò
1: della Lely Kelly,
0: che poi tra l'altro erano 1 centimetro, ma per me erano i tacchi. Ho messo i tacchi
1: di Lely Kelly.
0: bellissimo. L'Ariston di Sanremo diventa un'isola climatica, lo sapevate? Il comune ha deciso che nelle ore più calde, ok, ci sarà il cinema gratis. Hanno organizzato questo progetto con il teatro Ariston, che si è messo a disposizione e ha reso disponibile e gratuita la sala Ritz, perché noi conosciamo l'Ariston per cosa? Per Sanremo, ma in realtà sì. Cioè, non è che apre solo in quella settimana lì. Durante l'anno è un teatro e sala cinematografica, come nei cinema dove andiamo. Io quando ho scoperto questa cosa sono rimasta scioccata. Ero anche relativamente adulta e mi sono detta: che cosa? Cioè, lì non fanno solo Sanremo. E quando ci sono stata a vedere altre cose all'Ariston, era stranissimo per me vedere quel contenitore famoso grazie alla kermesse, dove la gente ci va al cinema tutti i giorni, perché per me era una mecca. C'era tipo: oddio, sto entrando all'Ariston, mi sento, capito? E invece poi in realtà è un cinema stupendo. E quindi cinema gratuito nelle ore più calde mi sembra un'iniziativa veramente veramente utile, anche perché questo caldo, raga, se no potete venire qua nelle ore più calde, qua state bene di sicuro.

0: a me in questo caso che non vi ho dato un'informazione fondamentale, ossia che questa storia della carta d'identità limitata è dai 70 anni in poi, perché giustamente uno mi dice: ma quindi la foto dei 19 anni per sempre? No, bisogna rinnovarla. Dai 70 anni in poi invece diventa illimitata, tipo una carta d'identità gold forever. E cosa vi volevo dire? Altre... no, c'era un audio?
1: Sì,
0: mi dicevi? Ah, sentiamolo subito, non voglio perderlo.
2: Buongiorno belle fanciulle.
0: Buongiorno.
2: Chissà voi, in Valle d'Aosta sono gli zoccoli fatti di legno.
0: Hai capito?
1: Non so. Quindi, dalla moda.
0: Dalla moda, sì, perché in realtà il sabò che cos'è? Una calzatura che ha il tallone scoperto. Questo
1: punto.
0: È quanto.
1: Sì.
0: Lo zoccolo è oggettivamente una calzatura con il tallone scoperto. Io ricordo da piccola di aver ricevuto in dono gli zoccoli quelli olandesi di legno con la punta.
1: Sto
0: mia
1: male.
0: Mamma contentissimissima. Sì, sì. Tutto il giorno.
1: Avete qualcuno di sotto? No.
0: No, non avevamo nessuno sotto, ma comunque non era proprio piacevole. Mamma, guarda.

0: Radio DJ che ci hanno ascoltati questa mattina dalle 7 alle 10 in questo orario così mattutino. Ci risentiamo domani mattina sempre alla stessa ora, quindi 7:10 su Radio DJ. Vi saluto, vi bacio, vi abbraccio e vi lascio nelle mani di Rudy Zerbi. Ciao!
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Marina di Massa.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
5: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
6: Doppio Malto!
7: Birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. E bevi responsabilmente.
8: Quest'estate in vacanza si ride... Sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
9: Radio DJ, una nazione,
10: una stagione,
9: anche d'estate.
11: Sono le 10 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la scossa di ieri di magnitudo 4.7, la più forte di sempre. Sono stati rilevati altri 129 movimenti tellurici. Due eventi sismici più rilevanti sono stati registrati all'alba di oggi, uno di magnitudo 3.1, l'altro di magnitudo 3. Il sisma ha provocato danni importanti soprattutto a Pozzuoli, sono 21 le persone ferite, due di queste sono in gravi condizioni, ci sono stati crolli di parte di edifici e in queste ore i vigili del fuoco stanno effettuando verifiche e controlli sulle strutture danneggiate. Sentiamo da Sky TG24 il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
12: Ieri abbiamo aperto l'hub di Monteruscello, in base alle ordinanze poi collocheremo le persone in alberghi. Questo è quello che prevede in concerto con la regione Campania. Sicuramente l'assistenza alla popolazione è la cosa che ci preoccupa di più.
11: Aumenta il bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle autorità spagnole e marocchine. Intanto la situazione nell'enclave iberica in Marocco sta tornando alla normalità. Quasi tutte le persone che sono arrivate a Ceuta nei giorni scorsi sono state rimpatriate. La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto un traffico illegale di accessori di alta moda realizzato con pelli di animali di specie protette. All'aeroporto di Fiumicino sono state scoperte spedizioni commerciali contenenti articoli realizzati con pelli di canguri, pitoni, struzzi, squali e coccodrilli. Si tratta di merce sia in arrivo dal Messico che in partenza verso gli Stati Uniti. Le indagini hanno portato a decine di perquisizioni in tutta Italia per ricostruire la filiera illecita. Siamo allo sport, il calcio. Dopo le proteste di federazioni e dirigenti di tutto il mondo che quasi all'unanimità hanno bocciato la sua proposta di vendere quote dei mondiali a investitori privati, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha deciso di accantonare questo progetto. Ha creato divisioni di una natura tale da non essere più nel nostro interesse, ha ammesso Infantino. Il piano aveva portato addirittura l'UEFA a minacciare il boicottaggio dei futuri tornei della FIFA.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
11: In redazione questa mattina Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
9: Radio DJ, One Nation, One
13: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
14: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Lei è Stella Lefty e questa è Boston. Buongiorno a tutti, io sono Rudy, siamo in diretta, sono le 10:06. Buongiorno Barbara, buongiorno Ilaria. Dopo 3 ore di diretta con Annie, come vi trovo? State bene? Tutto a posto? Ce la fate a arrivare a mezzogiorno con me? Buongiorno,
1: sì.
0: buongiorno. Buona estate. In diretta da Roma oggi, fino a ieri in diretta da Madonna di Campiglio. Devo dire stavo bene a Campiglio, Ilaria, stavo molto bene. E poi da domenica pausa, da lunedì Sardegna, capito? Quindi tutto un giro per l'Italia che poi mi porterà anche in Sicilia per stare in diretta tutti i giorni.
1: Dal freddo
0: tra le
1: 9:30
0: e le 12. Cioè. Io guarda, devo dirti che sai che sto bene un po' dove mi metti. Comunque, allora, intanto facciamo una cosa, vorrei dedicare, ieri abbiamo dedicato la puntata a Franco Baresi, ne abbiamo parlato anche con Linus, oggi su tutti i quotidiani ancora tanto spazio, giustamente. Oggi vorrei dedicare l'intera puntata dalle 10 alle 12 a tutti gli amici napoletani, tutta la zona, l'intorno, Pozzuoli, Campi Flegrei, che dopo questo terremoto hanno veramente tanti disagi. Oggi chiaramente, giustamente, i quotidiani, le prime pagine di tutti i quotidiani sono su questo. Vorrei anche dedicare la puntata a Don Mazzi, persona straordinaria che è scomparsa ieri, e quindi direi una cosa, Ilaria, il nostro compito è quello di tirare sugli animi,
1: certo.
0: E quindi dedicheremo le prossime 2 ore al nostro format. Hai sentito con Marta come funziona il programma quest'estate, no?
1: Sì,
0: il programma è dillo tu, vediamo se l'hai
1: capito. No, perché comunque
0: un argomento, un articolo dei giornali che parla di una cosa bella, piacevole, che ci scalda il cuore, e poi una roba che fa un po' incazzare, capito? Una roba che mette un po' le mani nel sangue, perché
1: un po'
0: così almeno
1: carota comunque noi.
0: Sì, perché ci piace una cosa la raccontiamo. Abbiamo anche Marta Ilaria, una nuova sigla che ci ha regalato Noemi.

0: Zerbi.
1: C'è Zerbi, capito? È così, c'è Zerbi. Allora, 10-8 minuti, vi abbiamo promesso notizie dai quotidiani, storie particolari. Una delle storie che questa mattina ho letto, anche se devo dire l'avevo già letta anche ieri, quindi è una notizia che sta girando da qualche ora, è una notizia che declinata in un modo un attimo più leggero, così oggi partiamo con la notizia che fa un po' incazzare, capito Ilaria?
2: Poi, subito così, ok?
1: Sì,
2: va bene.
1: Poi ne diciamo una super bellissima. Ok, a Modena un monolocale, tra virgolette, perché la legge impone che un monolocale non possa essere sotto i 28 metri quadrati, venduto come monolocale, diciamo così, raccontato, affittato come monolocale da 7 metri quadri in affitto a 330 euro al mese. Il più piccolo di sempre ed è anche senza gas. Ne vogliamo parlare?
2: Costa meno stare in campeggio.
1: Fate voi, cioè, fate voi. Questo a Modena, ragazzi, c'è anche la foto. Vi garantisco che
2: il frigo mette grande proprio, però. Il frigo grande.
1: Frigo grande.
2: Vabbè,
1: frigo,
2: meno frigo.
1: Sì, però ragazzi, veramente una roba impossibile. Mi viene in mente che però, al di là di questa cosa che è illegale, ok, tutti noi abbiamo preso un grande pacco nella vita. Dai, tutti. Cioè, quell'appartamento, quella camera, quella stanza, quella camera d'albergo, venduta in un certo modo e invece poi trovata lì in un altro. Ci è capitato, no? Lo sappiamo tutti. Poi in questi tempi dove tutte le nostre ricerche si basano sulla rete, quanti bidonacci abbiamo preso? Tanti, tantissimi. Ce li volete raccontare? 347 342 5220. Anche belli carichi, se vi pare. Noi vi aiuteremo a denunciare tutto, promesso.

0: Su Radio DJ, 10 e 13 minuti, stiamo parlando di questa notizia, di questo cosiddetto, e lo metto tra virgolette apposta perché sennò poi l'ignoranza, lo sai che la legge non ammette ignoranza, no? Ilaria, quindi certo. Di questo monolocale tra virgolette da 7 metri quadri in affitto a 330 euro, il più piccolo di sempre. Quindi immaginate, no? Cucinare, lavarsi, dormire, vivere in 7 metri quadrati. L'annuncio pubblicato già da qualche settimana su tante piattaforme immobiliari online, quindi non è che dici, sai, è uno che ha provato a tirare un po' così, è andato proprio ovunque. Regala a Modena questo tristissimo primato di questo bidone, diciamoci la verità, non dobbiamo essere teneri, bisogna dire la verità, perché poi è una truffa, e soprattutto non si può vendere come monolocale, al limite come camera, come stanza. Tanti messaggi che stanno arrivando, ok? Roby, non daremo voce a tutti i pacchi che hai fatto tu agli altri. Perché c'è chi ci scrive anche: se mi chiamate con la voce camuffata, io vi racconto i bidoni che ho dato io. Non lo faremo, no, caro no. Roby, te lo dico. Se. Tanti messaggi che stanno arrivando, vedo un sacco di audio. Poi Ilaria, tu senti e gira, vai,
1: sì,
0: fai quello che vuoi.
1: Già girato.
0: Sì, sì, nel frattempo partiamo subito.
2: 7 metri quadri, praticamente dentro camera mia ci sta due volte, ci avanza un pezzo. Però 7 metri quadri, frigorifero grande, apri il frigorifero e ti rinfreschi casa. Pensa se apri il freezer.
0: È vero, questo è risparmio energetico.
1: Risparmia sul condizionatore.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Luna dice: io e mio marito a Palermo in un albergo in centro prenotato per una notte, nel rifare il letto abbiamo trovato un perizoma rosso in pizzo sotto il materasso.
1: Vabbè, quello però non è
0: da, cioè, questo non c'è da, Luna, Vito da Bari, da, magari non è che magari tuo marito
1: no.
0: ha voluto
1: erano appena arrivati.
0: No, comunicarti qualcosa. Magari ha fatto lui la sorpresa
1: sotto il letto,
0: sperando che lei lo indossa. No, sono troppo romantico. No, ma dai, pensa che magari è così, perché voi donne non pensate mai che noi
1: mari sopra, non sotto.
0: Ah beh, ho capito, però sopra era telefonata, sotto è proprio casa al mare trovata per le vacanze, sbacciate per un bilocale. In realtà era un piccolo monolocale con balcone. Il grande vantaggio è che al posto del comodino c'era il frigorifero, quindi mi alzavo di notte e dovevo solo girarmi per bere con la bevanda già fresca.
1: Vedere sempre il bicchiere mezzo pieno comunque.
0: Sì, tra l'altro, parlando di frigoriferi e di bevande, il bicchiere mezzo pieno mi sembrava proprio la cosa,
1: esatto.
0: Il commento giusto al momento giusto. Brava, sei sul pezzo. Anto scrive: a Reggio Emilia ho affittato una camera d'albergo dove nel bagno per fare la doccia bisognava stare seduti sopra il water. Aspetta, devo capire il Kama Sutra qui.
1: No.

0: Incredibile comunque, si parla di bevande fresche prese dal frigo e arriva a agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Io ho sempre questa fissa che alla programmazione musicale sappiano il giorno prima, quando decidono i dischi da mettere nel programma, di cosa parleremo, perché sennò non si spiega questa continua sorpresa con canzoni che commentano un po' quello che stiamo dicendo. Stiamo parlando di appartamenti da incubo in qualche modo, visto questa notizia del Corriere della Sera che parla del monolocale da 7 metri a Modena, e stanno arrivando tantissimi messaggi che ci raccontano le vostre storie. Però poi dobbiamo andare un secondo su tutti i commenti che dicono: sì, però se apri il frigo, che è grande nella foto di questo finto monolocale, fai anche l'aria condizionata, quindi si risparmia, giusto, Ilaria? Questo è il commento. Teniamo certo. Teniamo la mente, perché tra poco vi raccontiamo una storia. Andiamo.
1: Ciao ragazzi, 80 anni fa a Venezia, una pensione infima con il campanile praticamente addosso che se suonava i quarti d'ora, nella camera c'era un cilindro, immaginatevi un cilindro che tu lo aprivi, dentro sì. C'era vodka, mini lavandino e chiudendo tutto doccia.
0: Allora, si sentiva non tanto bene, però in un cilindro c'era praticamente tutti i sanitari, giusto? In uno spazio sì. Veramente infimo.
2: Io e il moroso a Rovaniemi in moto ci hanno rifilato una stanzetta di un hotel, diceva 12 metri quadri, che c'era piccolina, in realtà era grande come il letto, non ci stavano neanche i caschi, c'era scritto che c'era anche la vasca da bagno, che effettivamente c'era, ma ci potevano stare solo due pesciolini rossi e eravamo botteccazzati.
0: Beh, direi buono, no? La vasca da bagno. Anche lei era un po' tormentata nel messaggio.
3: Sì. Oggi tutti col vento del...
0: Poi ve li rispieghiamo. Allora, visto che io tengo molto ai contenuti, no? A raccontare che poi abbiamo detto cose alte, che abbiamo, insomma, che la gente possa anche andare a casa, in spiaggia, in montagna, dagli amici e dire: oh, ma sai che ho sentito su Radio DJ che parlavano di Luigi Einaudi. Intanto, chi era Luigi Einaudi, Ilaria, tu che?

0: è stato il secondo presidente della Repubblica Italiana in carica dall'11 maggio 1948 all'11 maggio 1955.
1: Bravissima, bravissima. Allora, sulle colline di Dogliani. Dogliani qualcuno di voi lo conosce per il festival dove si parla di televisione, anche lì c'è stato più di una volta, se non sbaglio. Buon ritiro dell'ex capo dello Stato, sono stati ritrovati dei documenti, in particolare un cartoncino conservato dal nipote di Einaudi, che dava un po' già delle regole allora contro lo spreco dell'acqua. Sappiamo che in questi giorni il problema è grosso, comincia a diventare sempre più grande anche per i fiumi, il Po a livelli bassissimi. Lui cosa diceva? Dava delle regole che oggi sembrano particolari, molto particolari. Però ci ha provato in qualche modo, no? Insomma, era l'inizio del 1900. Quali erano le regole per conservare e risparmiare l'acqua? Intanto che non bisogna lavarsi nell'acqua corrente, giusto,
0: sì,
1: Ilaria?
0: Sì, okay. Sì.
1: Quindi potete raccogliere l'acqua.
0: Cosa.
1: Sì, assolutamente. Quella è la prima cosa. Poi non bisogna lavare niente. Ok, quindi tutto quello che usate, ok, quando ci sono problemi proprio di acqua importanti, non lavare nulla.
0: Anche il più piccolissimo fazzolettino da donna.
1: Niente. Non, così scriveva.
0: Sì.
1: E poi usare i bagni a turno. Possibilmente, attenzione, con questo chiudo, ma veramente un articolo interessante, cercatelo, La Stampa di oggi, pagina 16, articolo di Paola Scola, da Dogliani, usare i bagni a turno e possibilmente preferire i bidet per i bambini piccoli. Quindi sono i bambini piccoli a dover fare i bidet. Tutto chiaro?
0: Chiarissimo.
1: Proviamoci, che ne so, magari aiutiamo l'ambiente con tutti i problemi che ci sono. Pericoloso, ma comunque almeno posso dire una cosa. Bravo presidente, ci ha provato almeno. Bravo.

0: non c'è neanche bisogno di dire chi sono, perché se lo dicono da soli. Backstreet Boys su DJ, 10 e 28 minuti in questo momento. Ha ragione Sesh, l'articolo sulla stampa parlava del presidente Einaudi, diceva non che i bambini devono fare il bidet e non i grandi, preferire il bidet per i bambini, ma preferire il bidet per lavare i bambini piccoli dentro come vasca, così usi meno acqua, capisci Ilaria?
1: Certo.
0: Era molto più intelligente detta così. Grazie Sesh per la precisazione, io amo leggere le vostre precisazioni. Tantissimi messaggi che stanno arrivando, ed è partita anche, e la trovo anche più interessante, i messaggi che dicono come voi a casa risparmiate energie, acqua, le vostre cose virtuose. Quindi poi magari qualche suggerimento lo diamo, ma nel frattempo chiudiamo con gli ultimi messaggi l'argomento appartamenti da incubo.
2: Mia figlia Letizia a settembre si trasferisce in un monolocale a Nizza, 12 metri quadri più 2 di bagno, a 750 euro al mese.
0: Beh.
2: Ciao Laura da Parma.
0: Ciao Laura, non male.
1: Economico.
0: Ci fermiamo un attimo. Sì. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
3: Radio DJ One Nation One Station.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
8: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo!
1: Expert, gli esperti sempre con voi!
0: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire

0: da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One.

0: la nuovissima di Beyoncé, nuovissima, uscita il 4 di luglio, Morning Dew, brano sorpresa, brano che è uscito per così, senza essere annunciato, e che probabilmente dovrebbe essere nella ristampa del 20° anniversario del mitico album, il secondo B-Day, Beyoncé Day, il giorno del birthday, un po' così. Allora, Ilaria, io farei una cosa, perché sì, i messaggi sono interessanti, ok? Tra poco dobbiamo parlarvi di una bella notizia virtuosa uscita ieri e oggi sui vari quotidiani, sui vari siti. Però prima, tanti messaggi di risparmiatori, riciclatori, gente virtuosa che fa cose tipo riciclare l'acqua della doccia in un secchio. Come fa? Ah, quella che...
1: Prima quando accendi la doccia aspetti che diventi calda, solitamente.
0: Non lo devi fare. Devi fare che soffri per qualche secondo e poi arriva
1: la...
0: Sì. Comunque, riciclo l'acqua della doccia in un secchio e lo utilizzo come acqua di scarico del water, alternandola a quella delle tubature. Mamma mia, che giro. Elena da Livorno, brava però, brava. Poi ci sono quelli che usano, come te, Ilaria, ogni tanto, raramente, ma si può fare, l'acqua del condizionatore per le piante,
1: sì,
0: giusto, Ila?
1: Sì, però okay, essendo però... un po' priva di nutrienti, non bisogna darla,
0: non
1: sempre.
0: Fatelo,
1: se no li butti un bicchierino di concime, quella volta concimi con quell'acqua lì.
0: Sì. Io, dopo aver sentito te, Anni e Barbara parlare di come utilizzate i prodotti per le pulizie in casa, non mi fido più di niente di quello che dici. Perché ti
1: sulle
0: giuro, io
1: ti devi fidare.
0: No, no, io voglio,
1: no?
0: voglio dire una cosa. Io volevo denunciarvi tutte e tre. Quindi, per favore, lo dico agli ascoltatori. Sono Rudy Zerbi, buongiorno. Non fidatevi di niente che di quello che vi racconta Ilaria. No, non fa, fidatevi di me. Messaggi, andiamo.
2: Io è stato inverno, entro in doccia, dopo apro l'acqua, apro il doccino.
0: Brava.
2: E se è freddo lo metto sulle gambe, che fa solo bene.
0: Brava.
2: E poi mi lavo. E quando mi sapono, spengo l'acqua, dopo la riaccendo per sciacquarmi.
0: Te capì? Te capì? Così si fa.
1: Quando ci si lava i denti, no?
0: Poi, tra l'altro, quando usi l'acqua fredda, ok? E diciamo c'è quel momento, capito?
1: Devo capire.
0: C'è quel momento, sia uomini che donne,
1: ah,
0: c'è
1: sì,
0: quel momento
1: sì,
0: che certe parti, no, parlo delle parti alte, non parti basse, cioè c'è quel momento di inturgidimento, no?
1: Sì.
0: Quel momento.
1: Quando fai.
0: Quel momento, posso dirlo?

0: Fox. Parlando di Samantha Fox, prima di andare alla notizia virtuosa, diciamo così, quella del nostro format, una notizia che fa incavolare il finto monolocale in affitto a 330 euro, adesso dobbiamo dire una cosa carina. Prima però, dentro la mia testa, Ilaria e Barbara non sanno e non sapevano di cosa io stessi parlando quando gliel'ho detto durante il disco. Mi sono venuti in mente quei gadget degli anni 80, proprio quando c'era Samantha Fox, per esempio, ma c'erano, li facevano di Boy George, dei Duran Duran, di Vasco, di Eros, di tanti altri. Qualcuno di voi, almeno datemi questo sollievo, perché con Barbara e Ilaria era è stato impossibile farsi capire. Vi ricordate gli specchi serigrafati, cioè specchi veri, ti potevi specchiare, ma avevano sopra l'immagine serigrafata del vostro cantante sportivo, personaggio preferito. Si attaccavano in casa, soprattutto nelle camerette da letto tipo poster, ma erano dei propri specchi, veri e propri specchi, incorniciati con un'immagine di chi volevate voi serigrafata. Ilaria e Barbara mi guardano come la mucca che guarda il treno che passa, sai,
1: vabbè,
0: quella proprio
1: però,
0: così.
1: Nell'80 io...
0: Ma cosa sta dice? Se c'è solo un ascoltatore che li ha avuti, li ha visti, se li ricorda o magari li ha ancora conservati in qualche scatolone, me lo faccia sapere, che mi sento solo nell'immenso vuoto che c'è, come direbbe Raff. Giuro, non sto scherzando. Mi sento malissimo in questa cosa. Se arriva anche solo un messaggio, Ilaria, ti prego, fammelo sapere, che perché soffro.
1: Lo farò.
0: Allora, Corriere della Sera o Repubblica?
1: Repubblica,
0: scusami,
1: Repubblica.
0: Repubblica, articolo che ci apre il cuore, che ci dà veramente fiducia nel mondo. Arrivano, ci sono già e già esistono, ma sono sempre più diffuse. Le vogliamo chiamare badanti?
1: Beh,
0: come le vogliamo chiamare?
1: Diciamo che si chiamano così, però.
0: Sì, anche se hanno un ruolo anche diverso. Da condominio. Vuoi spiegare un attimo, Ilaria, perché ti sei commossa?
1: Sì, mi ha molto colpito questa notizia. Praticamente sono queste persone, nello specifico l'articolo parla di questa Federica, che è una figura pensata per aiutare a dare un po' di supporto alle persone più fragili e anziane, dandogli supporto anche soltanto a camminare, a scendere le scale, fare una parità burraco insieme, fare una passeggiata per prendere aria, andare in farmacia se ne hanno bisogno, e anche semplicemente fare compagnia in un periodo in cui anche questo, la solitudine tra anziani è anche un po' più alta.
0: È una cosa bellissima.
1: Molto
0: se
1: bella.
0: Se c'è qualcuno all'ascolto che già ha questo tipo di figura nel proprio condominio, che ci sta pensando, o comunque qualcuno che proprio sta vivendo questa esperienza che io trovo meravigliosa, ci scriva 347-342-5220, perché vorremmo parlare con qualcuno di voi che ci racconta come funziona questa cosa, che ribadisco è finalmente una buona notizia in un mondo di notizie che proprio non è che siano il massimo, anzi non sono buone per niente. Una buona notizia, per ridere chiaramente ironicamente, che stanno arrivando 700 messaggi di persone che hanno o hanno avuto quegli specchi di cui io parlo, cara Ilaria e cara Barbara. Tra poco speciale specchi serigrafati dei cantanti e non solo che avevamo in cameretta negli anni 80. Ti piace il titolo di questo
1: sì,
0: speciale?
1: Sì.
0: Un po' lunghetto, ma forse spiega bene le cose.
2: Che bella

0: fazione, Ilaria. Puoi dire quante migliaia di messaggi sono arrivati? Perché una cosa imbarazzante,
1: ho
0: vero?
1: Ho dovuto bloccare che scendono da soli, perché sennò continuava a fare l'aggiornamento.
0: Allora, dopo aver parlato di Einaudi Presidente della Repubblica, dopo aver parlato di Don Antonio Mazzi, aver dedicato la puntata ai nostri amici di Napoli, parlato del monolocale, parlato di cose serie, siamo finiti a parlare degli specchietti serigrafati degli anni Ottanta. Ma d'altronde è così, no? Si alterna un po'. Cosa sconosciuta alle persone che, diciamo, hanno sicuramente meno di 40 anni, giusto, Ilaria? Cioè, sì, nessuno di voi sa nulla di tutto ciò. Negli anni Ottanta andavano di moda questi specchi serigrafati, veri specchi che si attaccavano in casa con una cornicetta e con serigrafata sopra lo specchio, tu ti potevi guardare ma dovevi spostarti un po', la faccia, la figura, la foto del vostro cantante sportivo, personaggio preferito. L'ho raccontato chiedendo, ma c'è qualcuno che li aveva in casa? Sono l'unico che se li ricorda. Non è così, sono molto felice, sentiamo.
2: Ma certo che me li ricordo, gli specchi serigrafati. C'erano anche della Coca-Cola.
0: Vero.
2: Era un po' di tutto, era il must have degli anni Ottanta.
0: Era il must have degli anni Ottanta. Sono quelli che ancora trovate in qualche pub, in qualche bar, con le serigrafie o della bibita o magari l'uomo col baffo. Per dire, si vedono, o nei pub in Inghilterra ce ne sono tantissimi.
3: Ciao Rudy, io ero super fan innamorato di Madonna e avevo questo quadro quando lei aveva i capelli castani, ricci, e comprato a San Marino, appeso in camera insieme agli altri poster,
0: esatto,
3: ai dischi compact disc di Madonna.
0: Un'alternativa ai poster.
4: Ciao,
0: proprio.
4: Sono Antonello, i miei zii avevano due specchi di questo tipo, uno con l'immagine di Nino D'Angelo e l'altro invece era un'immagine della Coca-Cola. Non ricordo se fossero colorati in qualche modo, se ci fossero delle righe colorate o semplicemente nere, o se fossero semplicemente vetro in qualche modo trattato, graffiato, ma mi ricordo esattamente di questi due.
0: Erano specchi serigrafati.
5: Buongiorno. Ovviamente, essendo figlio degli anni 80-90, avevo lo specchietto, ce l'avevo di supercar, comprato a Cattolica, non ricordo in che anno. Comprai quello di Supercar, scelsi quello di Supercar, ma in realtà guardavo quello con Samantha Fox.
0: Tutti guardavamo, c'era anche di Sabrina Salerno, ma poi c'erano i Duran Duran, c'erano i Culture Club, c'era Eros, c'era Vasco, c'era Bob Marley, c'era la lingua dei Rolling Stones, insomma, cose...

0: Train su Radio DJ, sono le 10.55, quasi sul filo di lana della fine della prima ora. Stiamo capendo che intanto ci sono tanti virtuosi che hanno condomini con le badanti di cui parla Repubblica. La badante di condominio, giusto Ilaria?
1: Sì,
0: sono,
1: giusto.
0: Ce ne sono, però dobbiamo anche essere sinceri, lo specchio serigrafato si è mangiato tutto. Cioè,
1: sì. Centinaia, hai lanciato una bomba, migliaia. Rudy.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Dobbiamo parlare con gli amici dei social di Radio DJ e dirgli di fare un post con gli specchi serigrafati degli anni Ottanta. Perché secondo me è una di quelle cose che diventano virali. E anzi, posso dire una cosa? Consiglio a chi fa gadget di questo tipo: ritirateli fuori. Perché. Sì, sì.
1: Torna,
0: secondo me,
1: dici.
0: Nelle camere da letto, un bello specchio di Saif, di Justin Bieber o di Haaland, secondo me la gente se lo riprende, se lo riappende lì, perché sono quelle cose che prima o poi fanno il giro,
1: Ma chi va ai mercatini li ha visti? Io, per esempio, adesso che ho visto una foto, mi è venuto in mente che ai mercatini vintage usato si vedono ancora.
0: Certamente.
1: Soprattutto
0: così.
1: Quelli tipo i Coca-Cola, quelle cose.
0: Dai, che vi ho dato l'idea commerciale dell'anno. Cominciate a produrli, che qui si svolta. E ricordatevi che l'idea ve l'ha data il vostro caro amico Rudzeb.

0: budget e goderti i DJ set con una birra Best Brau. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brau. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAIF 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
5: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
6: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
7: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
7: Una produzione One Podcast.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
11: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia fitness mania.
12: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
15: E ora che puntuali. Le 11.

0: Olivia Dean su Radio DJ, ci fermiamo ancora qualche secondo, torniamo tra pochissimo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Nei videogiochi è così. Corri. Raccogli premi. Superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor V05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: Sì, sì, sì, sì, c'è Zerbi fino alle 12 di oggi. Il sabato facciamo questo orario un po' ridotto, 10-12. Abbiamo parlato di un sacco di cose in 55 minuti, Ilaria. Talmente tante che però abbiamo per forza, diciamo, messo in scaletta altre cose forti per questa seconda ora, dove continueremo ad alternare una notizia carina, un po' dolcetta, no? Un po' tenera, con una notizia che fa incavolare. Ok, sì. Che crea un po' di fastidio, perché così si tengono alti un po' gli spiriti, l'attenzione. Un saluto a tutti quelli che sono in viaggio, milioni, milioni, milioni di italiani in viaggio. Un saluto a tutti quelli che invece ancora lavoreranno per un bel po', per tutto il mese di agosto, che inizia proprio ufficialmente oggi, primo agosto.
1: Guarda
0: che è un inizio importante, un inizio caldo, anzi caldissimo. Allora, con cosa vuoi partire? Ti do la scelta, ti faccio scegliere te. Di solito decido tutto io.
1: Invece, dai questo...
0: Sì, vuoi iniziare con la notizia dolcetta, carina,
1: dolcetta.
0: O vuoi iniziare con la dolcetta,
1: sì,
0: non polemica?
1: Ma lo sai che io viva la dolcezza, no?
0: Ok, però io poi la voglio fare quella polemica.
1: Va
0: perché
1: bene.
0: Poi piace alla gente, la polemica piace alla gente. Allora... Sul Corriere della Sera di oggi, in mezzo a tante cose toste, giro, perché a me piace far sentire che siamo in diretta, che si sentano le pagine, si parla di una signora di quanti anni, Ilaria?
1: 101
0: anni, in grandissima forma, perché è veramente in grande forma. Questa signora che si chiama, mentre io trovo l'articolo, tu
1: la signora si chiama Carla Villa.
0: Eccola qua, l'ho trovata. Sì, sì.
1: Non li ha ancora fatti 102, li fa a ottobre la signora,
0: sì.
1: Carla. E
0: ed
1: vive
0: è in
1: qua,
0: grandissima forma.
1: Grandissima,
0: sì.
1: Forma qua nel cuore di Milano, vive nella via San Marco.
0: Via San Marco, bellissima via di Milano. La rubrica del

0: Corriere della Sera si chiama Centenari di Elvira Serra, che saluto con tutto il cuore. Aveva una drogheria di famiglia che era dietro proprio la sede del Corriere della Sera, del quale stiamo parlando in questo momento. Lei dice, fondamentalmente dice una cosa: ho sempre fatto tutto quello che volevo, intanto. E posso dire che
1: ha una bellissimo inizio.
0: Avere la fortuna di poter fare tutto quello che vuoi per tutta la vita, ragazzi. La fortuna o la tenacia, attenzione, il carattere, perché non è, magari uno non è solo fortunato. Ma poi anche dice una cosa un po' più leggera, ma che ci ha fatto tanto sorridere. Scusate, drogheria di famiglia dove c'erano clienti, insomma, dietro il Corriere della Sera, uno dei clienti era Montanelli, tanto così per dire, certo. Capito? Non Rudy Zell, cioè Montanelli andava lì, sceglieva le cose. Ha cresciuto sua figlia da sola, una donna tenacissima, la Carla di 101 anni, e poi dice: io a 101 anni mi tengo ancora un piccolo vizietto, una golosità così alla quale non rinuncio anche se ho 101 anni, il gelato al caffè.
1: Buono.
0: Gelato al caffè, al quale non rinuncia nemmeno a 101 anni, capito? Ti è, beccati questa.
1: L'ha detto, lo dico. Faccio quello che voglio e lo faccio.
0: Certo, ma tu vuoi rinunciare per caso al gelato al caffè? Io direi una cosa, perché poi la chiedo anche a Barbara, anche a te Ilaria, quindi pensateci, lo dico anche a me stesso. C'è una roba che neanche quando tutti noi saremo come la Carla, avremo 101 anni, non vi devono togliere neanche morta? Proprio quella roba, può essere roba da mangiare, ma può essere anche un'abitudine, un vizio, la partita di padel, il tennis, il calciotto, quelle robe lì. Ce la volete scrivere? Dai, raccontatecela.

0: 17 su Radio DJ, sono le 11:12. Tante cose che non ci dovete togliere neanche a 100 anni. Stiamo parlando della signora Carla Villa, Corriere della Sera di oggi, pagina 31. Ilaria, cosa vuoi che faccia? Dimmi tu, vuoi che faccia sentire le voci o che legga dei messaggi? Perché qua c'è veramente un po' di tutto. Non ci devono togliere giù le mani, per esempio, dai cetriolini sott'aceto con i semini di senape.
1: Li capisco.
0: Okay?
1: Sì.
0: Buonissimi, dice Lorenza. Li hai mangiati? Li conosci?
1: Io li amo.
0: Così, con i semini di senape e cetriolini?
1: Sì,
0: sai che adesso io ti ho una voglia, sono le 11:14, appena scattano le 12 mi butto di testa dentro una drogheria e ne mangio un vasetto così, a secco, capito? Proprio così.
1: Io ho il desiderio delle coppiette da una settimana. Le coppiette, avete presente la carne secca?
0: Per me le coppiette erano un'altra cosa.
1: È un tipo di carne molto buona.
0: Le coppiette.
1: Sì.
0: Vabbè, oggi è tutta una puntata di scoperte.
2: Si trovano tanto nei castelli romani le coppiette.
1: Sì. Sì.
0: Ah, le coppiette. Buonissima. Beh, è roba romana anche.
1: Sì, sì,
0: noi milanesi non conosciamo. Le coppiette.
1: Sì, molto diffuse nel Lazio.
0: Mi documento. La colazione appena fatta, appena sveglia, non me la toglieranno mai. Giancarlo, 66 anni, non mi togliete l'appuntamento settimanale in edicola per vedere se ci sono le nuove minifigure della Lego. A 66 anni non è male, perché ti tengono giovane dentro, giusto. E poi non mi togliete la partita del Milan andando allo stadio, ci vado da genitore, ci vado con mia figlia e ci andrò con i miei nipoti, dice Sonia. Alessandro dice: non toglietemi il vino in quantità modi, che va bene, nessuno ti dice niente, non è che siamo qui a giudicarti, ci mancherebbe altro, assolutamente.
3: E non devono togliermi le girelle della liquirizia, che siano di marche note, meno note, ma sono la bontà, la felicità che mi porta indietro mi porterà indietro di 100 anni, ci arriverò.
0: Sì,
3: un abbraccio,
0: sì.
3: Monica da Siena.
0: Sì, sì, girelle di liquirizia, anche il bastoncino di liquirizia, quello che una volta si ciucciava per non fumare, non so se altra roba molto anni 80.
1: Sì, quello però ce l'ho anch'io, me lo ricordo.
0: Ce l'hai ancora?
1: Sì,
0: ancora?
1: Sì.
0: Ah, davvero. Per me era girella di liquirizia e Crystal Ball, cioè quello era un po' e spuma da 100 lire. Però Ilaria, lascia stare.
1: No, la spuma io ce l'ho in frigo.
0: No, non puoi capire, non puoi capire.
4: Ciao carissimi, io vorrò sempre suonare. Io ho iniziato a 10 anni a suonare in una banda musicale del nord Italia e continuerò a suonare finché avrò fiato. Ciao, buone vacanze a tutti.
0: Bello, ancora uno, l'ultimo.
5: Beh, io me li sono anche tatuati. E cioè, non toglietemi la musica, e sul braccio destro ho tatuato una chiave di violino con un cuore, e il tennis, che sul braccio sinistro ho tatuato una racchetta da tennis con la pallina.
0: Però
5: non toglietemi quelle.
0: Però pensa se ognuno di noi fosse obbligato, Ilaria, a tatuarsi la sua cosa preferita.
1: Sarei piena di cibo tutto addosso, Rudy.
0: Ma tu il cibo, pensa ad altri. Pensa ad altri cosa si dovrebbero tatuare.
1: No, non ci voglio pensare.
0: Oh, ti devi tatuare per legge la tua ossessione. Capito? C'è chi si tatua la mortadella, c'è chi si tatua la girella di liquirizia e altri...

0: Noemi su Radio DJ, 11:19, fatemi salutare la mia amica Caterina che è all'ascolto e Brunella che tra l'altro oggi compie gli anni, quindi tanti tanti auguri. Ilaria, questa cosa sì. Del tatuarsi per legge la propria ossessione ha colpito, eh?
1: Sì, e abbiamo fatto venire anche tante voglie di cibo agli ascoltatori.
0: Sì, quelle robe tremende. Allora, abbiamo detto 101 anni e chiudiamo, perché poi dobbiamo parlare di un caso invece, che quelli che danno fastidio.
1: Sì,
0: quindi
1: tocca.
0: Basta, ci stiamo divertendo troppo. Ci vuole polemica, io voglio polemica adesso. Tra poco gli ultimi messaggi sul non toglietemi.
2: Assolutamente la mia adorata PlayStation, non gioco molto come da ragazzi. Ho 44 anni, ma spesso mi diverto.
0: Ma ti capiamo molto bene.
3: Oh, le coppiette, che buone! Cosa mi hai sbloccato alle 11:14? Niente, tocca fare un ordine. Abbiamo un negozietto di Ariccio che ce le fa buone, buone, buone.
0: Ma giuro, io non ho mica capito cosa siano ste coppiette. Adesso, tra poco c'è la pubblicità e vado a...
1: Se vedi una foto
0: a cercarmi le coppiette. Ma magari le conosco, però magari noi le chiamiamo in un altro modo, eh.
1: Probabile.
0: Noi di Milano, mica come
1: noi.
0: andiamo.
4: Dai Rudy, che sono appena uscito dal supermercato, c'erano i cetriolini in offerta, quelli della marca buona,
0: torna
4: quelli
0: famosi, dentro.
4: Ho presi due vasetti, due chili totale di vasetti. Adesso mi viene da lasciare la macchina in mezzo alla strada, sì. Aprire il bagagliaio e farmi fuori i cetriolini.
0: Guarda,
4: dai,
0: fallo. Amico, fallo, perché poi ti penti, poi sei lontano e non lo fai, torna indietro subito. Qual è la terza passione di Quarna? Perché?
1: Perché ti aiuti?
0: Mi chiamate Quarna, per favore,
1: no.
0: Un attimo al telefono. No, giuro,
1: davvero,
0: chiamatemi qua.
1: Aspetta.
0: No. È quasi un ordine, Ilaria. Adesso chiamate qua, che tra l'altro parlavo di lui e del suo vino ieri. Chiamate Quarna, perché Timo ti dice: Madonna, tutti con la terza passione di Quarna.

0: veramente sull'orlo della pubblicità, però ho chiesto in aria di chiamare Francesco Quanna per capire un po'. L'hai fatto? Sì, Francesco, sì. Ci sei? Buongiorno.
1: Ciao Rudy, buongiorno, sei là. Buongiorno.
0: La voce disperata di chissà che ha preso un pacco in questo momento.
1: Assolutamente, che comunque sai che io non rivelerò assolutamente questa roba di cui state parlando.
0: Tutto,
1: quindi ve lo dico già adesso. Faccio uno spoiler, vabbè. Non la rilevo.
0: Allora, ci hanno scritto, ho detto, immaginate se per legge uno dovesse tatuarsi sul braccio la propria ossessione, la propria fissa. Okay. E sarebbe un disastro, no? E Timo ti scrive, pensate se doveste tatuarvi la terza passione di Quarna. E io
1: ma probabilmente rimarrei come sono, cioè no ink totalmente, se
0: perché non ce l'hai la terza, è solo la prima e la seconda.
1: Lo sai come funziona, no? Cioè, le mie tre passioni sono il vino e la montagna. Provate a contarle anche voi, no? Sono tre. Il vino e la montagna. Okay.
0: Sì. Va bene,
1: la terza non c'è.
0: Posso dirti una cosa? Io ho capito e secondo me siamo in tanti a condividere, però vabbè, questo è un altro discorso.
1: Esatto, sì, anche tu secondo me.
0: Forse sì. Francesco, scusami, 5 secondi, due giorni fa abbiamo parlato col presidente del consorzio Oltrepò Pavese, dice la vendemmia è iniziata, il vino è... Sì. Come va? Come va da te?
1: Con largo anticipo, diciamo, un po' in tutta Italia a causa di questo surriscaldamento globale che sta mettendo a dura prova anche i viticoltori. Diciamo che siamo in anticipo di un paio di settimane, 10 giorni, sì.
0: Vabbè,
1: ieri ero nelle Langhe, dove mi raccontavano che anche in quella zona stanno raccogliendo le cosiddette basi spumanti, cioè le uve per produrre lo spumante tipo l'Alta Langa, con grande anticipo, anche lì una decina di giorni. Dai. Di solito si inizia intorno al 10 agosto, invece già oggi, insomma.
0: Allora, da una parte, insomma, sappiamo quanto è difficile tutto, dall'altra dicono che il vino sarà buonissimo, quindi in bocca al lupo e aspettiamo.
1: Viva il lupo.
0: Grazie Francesco, ciao!

0: be.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
6: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. Tan zero.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
1: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: di Madonna mi piace, parlo con Barbara e con tutti quelli, diciamo, che hanno oltre, che ne so, i 40, diciamo così. Perché la puoi, come certi libri, fai finta, Siddhartha, Il Piccolo Prince, tutti quei libri lì. A seconda di quanti anni hai, questo pezzo di Madonna lo leggi in modi diversi, perché l'ho detto già due o tre giorni fa, è un po' un bignami di tutto quello che è successo nei decenni, appunto, 80-90, inizi 2000, nomi, stilisti, artisti, pittori, cantanti. Se volete andate a vedere, vedrete quanti nomi, quanti fatti, quante storie meravigliose sono contenute nel testo di questa canzone. Ilaria, abbiamo un premio per gli ascoltatori.
1: Abbiamo
0: un bellissimo premio, che sono i pettorali per la DJ Ten di Milano, quella del 4 ottobre, che sì, è un po' quella iconica, no? A proposito di icone, di miti, la correremo tutti insieme. Correre è una parola grossa, perché è quello che a me ridono. Correre è una parola grossa, stavo dicendo, perché quello che piace a me e a Linus, va bene, è che la DJ Ten si fa anche in famiglia, camminando, chiacchierando, divertendosi. Non è una quelle competitive pesanti di fenomeni, è una bella cosa per stare tutti insieme. Regaliamo i due pettorali 347 342 5220 a chi questa mattina ci manda una foto felice che sia agosto. Capito, Ilaria?
1: Sì,
0: faccia da agosto.
1: Magari su Milano.
0: Ma adesso devi sempre mettere, farla difficile. Ma chiaramente qualcuno che magari sta anche a Sassari, ma che viene a Milano,
1: sì,
0: a farla, però
1: sì,
0: certamente, quello sì, è il minimo. Per tutti quelli che non vincono e che vogliono partecipare, c'è il sito di Radio DJ, dj.it, e iscrivetevi veloci, che poi vi lamentate che non siete fuori perché non ci sono più pettorali. Va bene? È tutto chiaro, Ilaria? Sono stato chiaro?
1: Sì.

0: proprio che vanno un sacco di anni, ma sembrano fatti davvero ieri e sono stupendi, come questo di Fugees. È arrivato il momento del nostro premio fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: I pettorali per il 4 ottobre, la DJ Ten di Milano, sono di Rachele. Buongiorno Rachele.
2: Ciao Rudy, buongiorno.
0: Ciao, che bella voce.
2: Sono emozionata.
0: Pronta? No, no, ma che emozionata. Chiacchieriamo un po'. 26 anni, Milano, in macchina con Nicolò, giusto?
2: Sì, sì, mi okay. Saluta.
0: E Nicolò è? Chi è?
2: È il mio fidanzato.
0: Ah, fidanzato. No, sai, uno sa mai, Nicolò potrebbe essere fratello, figlio, tu sei giovane, ma insomma, fidanzato. Dove andate di bello?
2: Allora, stiamo cercando parcheggio al centro commerciale di Arese.
0: Ah, siete fra quelli, io sono così, siete fra quelli che vanno al centro commerciale perché hanno voglia anche di prendere del fresco, oltre a...
2: Esattamente,
0: è un classico. È un classico, io sono uno dei più grandi frequentatori di centri commerciali pel fresco, che è una cosa bella perché ti metti lì, fai un giro. Però poi vado anche nei negozietti, i negozi, quelli piccoli, i negozi che amo tantissimo, ne parlo tanto in questi giorni. Allora, fate coppietta anche alla DJ Ten o no?
2: Per forza, sì.
0: Ne
2: siamo grandi
0: già fatte?
2: Fan di Radio DJ ed è tutti gli anni quando c'è la DJ Ten a Milano, sono sempre via. Questo è il primo anno in cui sono a Milano il weekend della DJ Ten.
0: Oh, mi raccomando, perché quest'anno adesso Barbara si farà una grande risata, che intanto si sentono sempre le sue risate. Quest'anno la faccio anch'io, corro anch'io.
2: Grande.
0: Di tutti ridono. Cioè, sì. Cosa, non dico più nulla. Ci vediamo il 4 ottobre e vedrete il mio tempo. Ciao!
2: Va bene, a presto, grazie ancora. Ciao, buona giornata.
0: Non ci crede neanche lei, mi ha detto va bene come per dire sì, va bene. Ok, poi di cos'altro parliamo? C'è Napoleone su DJ.

0: Napoleone su Radio DJ. Quando ascolto questa canzone che mi piace tanto, mi ho dei ricordi. Oggi è un po' la puntata, oltre delle notizie, dei ricordi un po' 80, 90 e anche di oggi. Mi viene in mente Sergio Caputo, che è proprio un artista che amiamo e abbiamo amato tantissimo. Ilaria, poi ti spiego, non ti preoccupare, io ti dico delle cose.
1: Grazie,
0: poi,
1: sì.
0: Poi ti mando delle canzoni, degli ascolti, così fai i compiti nel pomeriggio e
1: io
0: ti aggiorni. Sì, sì. Sabato Italiano, le canzoni. Niente? Non ti vergognare,
1: no,
0: non c'è niente di male.
1: No, io la conosco perfettamente, c'ho anche il vinile di questa canzone.
0: Ce l'hai?
1: Certo.
2: Il fetido cortile ricomincia a miagolare.
0: E adesso chi la toglie? Maledetta Barbara. Ancora un pezzettino, dai, un attimo, vai.
2: Radio mi pugnala con il festival dei fiori. Un angelo al citofono mi dice vieni
0: fino al ritornello.
2: Giù in strada per fortuna.
0: Non
2: sono
0: ce la faccio. Troppi ricordi.
2: Decisivi, guidiamo allegramente, è quasi l'ora delle streghe.
0: Tutti insieme, tirate giù i finestrini.

0: pomeriggio sta per passare, perché tra poco vado via, non preoccupatevi, arriva. Chi arriva dopo di noi? Ilaria, fammelo sapere, poi me lo dici. Sono curioso. Allora, abbiamo promesso una notizia un po' nervosina, un po' polemica. Chi vi parla è lungi dal giudicare, dal criticare, ok? Perché proprio penso che nessuno di noi possa scagliare la prima pietra. Ma oggi sul Corriere, pagina 28, c'è la storia dell'avvocato Callerton, uno degli avvocati più prestigiosi degli studi di uno studio legale d'America, che addirittura fece vincere Altman, vi ricordate, contro Elon Musk in tribunale. Insomma, un super avvocatone importante. Cos'è successo? L'avvocato Callerton ha fatto un po'... Vi ricordate il caso Coldplay?
1: E chi se lo dimentica?
0: Quella coppia clandestina, diciamo così.
1: Inquadrata.
0: Inquadrata, beccata al concerto dei Coldplay.

0: successo a Callerton? Era a Central Park, seduto su una panchina, abbracciato una ragazza, quando un TikToker famosissimo, che ha 3,5 milioni di follower, lo ha rovinato. Cioè, praticamente, sì, cosa ha fatto? Lo ha ripreso, credo in modo involontario, sì, credo.
1: No, no, no, lui stava facendo, l'ho visto il video, stava facendo il video a loro due che si baciavano comunque.
0: Dicendo, guarda che carina questa cosa.
1: No, gli fa, attenti perché qua ci sono dei bambini in giro, non fate ste robe davanti a tutti.
0: Sì, si stavano,
1: un
0: adesso scusa.
1: Scocciato.
0: No, però
1: vabbè,
0: posso,
1: era un bacio comunque.
0: Io non sopporto più i forcaioli, cioè, giuro, io non ce la faccio più, non vi sopporto più, a voi che fate la morale. Si stavano, adesso al di là della clandestinità, ok?
1: Era un bacio.
0: Che non sta a me giudicare. Si stavano dando un bacio. C'è la foto, c'è il video. Non ha fatto niente di male. Non c'era niente che altro che un bacio su una panchina. Problema qual è? Che stava baciando una giovane collega, giusto?
1: Sì, una collega. Okay. Però lei singola. Lei era libera.
0: E allora? Ah, lui però un po' sposato.
1: Lui un po' meno. Lui con moglie e figli. No.
0: Non è dimezzata la colpa, no.
1: No, no, no.
0: La giovane collega si accorge di questo TikToker e si copre la faccia con la mano.
1: Che però.
0: Però ormai era tardi.
1: Sì.
0: E l'avvocato cosa ha fatto in quel caso, rendendosi conto che era stato appena sputtanato a livello mondiale da uno che ha 3,5 milioni di follower?
1: Aveva,
0: cosa è successo?
1: Aveva un po' la faccia da pesce lesso, era un po', un po', vabbè, preso sulla sprovvista.
0: Sì. All'inizio non si rende conto, poi si rende conto, dentro la sua testa dice: vabbè, io sono avvocato, quindi adesso cosa faccio? Se faccio un casino è peggio. Se niente, è andato troppo tardi. Too late, mi dispiace.
1: Non andavi a Central Park.
0: No, soprattutto se sei sposato. Diciamo così, che questa è la canzone bellissima, ok, che sarebbe anche giusta, ma arriva al momento sbagliato, perché non erano good times, non sono stati good times.

0: Dai, Ilaria, fammi andare via con l'aneddoto. Fammi andare via con l'aneddoto.
1: Vai.
0: Un'ultima cosa che posso raccontare. L'avete sentita questa chitarra, no? Degli Chic, di Good Times, un super classico, suonata da Nile Rodgers. Nile Rodgers, che chitarrista, produttore straordinario, che ha fatto mille dischi, per 40 anni ha cavalcato le ere con grande successo, più o meno sempre con lo stesso giro di chitarra, mettendola in tante canzoni, da Let's Dance a tutti gli Chic, ma anche ai Daft Punk più di recente. Quella roba lì che senti. La senti che è la stessa?
1: Eh sì,
0: Ila.
1: È vero, hai ragione.
0: Ci puoi cantare anche sopra, eh? Guarda, fai Good Times, prova.
1: No, fallo tu.
0: Dai, fai Good Times, dai, rovinala, dai. Rovinala tu, così andiamo via così. Va bene, abbiamo finito. Grazie Barbara, grazie Ilaria. Noi, adesso vi lasciamo con Ciao Belli. Noi ci ritroviamo lunedì mattina 9:30-12 per 15 giorni di seguito dalla meravigliosa Sardegna, dal Sardinia Mangias Resort, e quindi ci sentiremo da lì. E tra l'altro vi do anche una bella notizia: insieme a me per 4 settimane di seguito Andrea Prevignano, quindi insomma si riforma la coppia dell'estate. A lunedì, ciao ragazzi, ciao a tutti.

0: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Radio DJ consiglia: il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live con Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri. Red Bull 64 Bars Live, sabato 3 ottobre, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%.

0: sconto. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero!
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione. Anche d'estate.
7: Mancano pochi secondi a mezzogiorno. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante marocchino è rimasto ferito da una coltellata sferrata da un connazionale al culmine di una lite, e diverse decine di persone accampate all'esterno del centro di permanenza temporanea, ormai al completo, hanno tentato di entrare con la forza. Intanto sale il bilancio dei morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. Sono 67 i corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Sanchez chiede inoltre la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27. Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri a Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata ieri sera. I sismografi hanno rilevato altri 60 terremoti nell'area, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata all'alba di oggi ed è stata avvertita a Pozzuoli, i Bacoli e in diversi quartieri di Napoli. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni allettato, recuperato attraverso un'autoscala poiché le scale del fabbricato erano impraticabili. Resta chiuso il porto di Pozzuoli. Sentiamo il sindaco della cittadina campana, Luigi Manzoni, intervenuto stamattina a Sky TG24.
8: Stamattina inizieremo già, sono iniziati i primi sopralluoghi. Faremo un sopralluogo sul porto perché in maniera provvisoria il comandante del porto ha disposto la chiusura del porto per alcune lesioni. Nelle prossime ore sicuramente ci collegheremo con, andremo in prefettura per fare un CCS per capire un attimo lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte sicuramente è che ci sono danni importanti e che solo in mattinata oggi riusciremo ad avere una contezza di quello che naturalmente ha provocato questa scossa.
7: Il presidente del Parlamento iraniano e negoziatore nella guerra con Stati Uniti e Israele, Ghalibaf, ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di aver preparato un piano per rispondere a una possibile follia americana. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Donald Trump avrebbe infatti ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. In chiusura la cronaca, un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo del centro di Perugia. La sua compagna è ricoverata in gravi condizioni. Da quanto emerge, nella stanza ci sarebbe stata una fuga di monossido di carbonio. La coppia si trovava a Perugia per un concerto. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
7: E da Paolo Menegatti una buona giornata su Radio DJ.
10: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: rinnovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Radio DJ, One Nation, One Station.

Benvenuti a Ciao Estate, un mix travolgente di serie e ospiti internazionali che potrete ascoltare comodamente anche on demand. Ad aprire la puntata di oggi, la voce

0: Ciao estate! Arrivano i cacciatori di automobili, loro sono i Car Hunters.
1: Ogni macchina ha una storia, ogni affare ha un prezzo e loro non si fermano finché non trovano quello giusto. Girano mercati, parcheggiano davanti a garage sconosciuti, trattano fino all'ultimo euro. Sono cacciatori, sono negoziatori, sono appassionati di motori. Sono i Car Hunters, il programma che trasforma ogni auto usata in un'opportunità. This is Car Hunters.
0: Car Hunters. In questo episodio, il nostro esperto Renato Cipriani ha messo gli occhi su una Fiat 132 che costa 1.900 euro, ma che per gli appassionati del genere ha un valore assoluto.
2: Bellissimo.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono Renato Cipriani. Ho visto il suo annuncio per la Fiat 132, quella grigia metallizzata, giusto?
2: Sì, 132.
3: Guardi, io sarei interessato perché la devo usare per un video musicale ambientato negli anni 90.
4: Che bello.
3: E senta, la macchina di che anno è esattamente?
2: Giugno 79.
4: Ah, è
3: 79, però negli anni 90 poteva essere ancora tranquillamente funzionante, cioè se è funzionante adesso.
4: Sì,
3: quindi...
2: Sì, mio padre l'ha comprata nel 90. E dal 90 ad oggi, sì, la macchina girava, come no, certamente.
3: Adesso? Anche noi la useremo per girare un video musicale di Antonello Venditti.
4: Ah,
3: ok. E non so se lo conosce cantante,
4: no?
2: Penso di sì, è famoso,
3: siamo a Roma, perfetto. Nel video lui è in macchina con la sua prima fidanzatina, insomma, poi... quando si smolla il freno a mano della macchina e cioè, finiscono poi in un dirupo, ovviamente nella ripresa della macchina. Sì,
4: certo,
3: ovviamente finisce poi bene. Nel dirupo da sola, ovviamente non è il prezzo della macchina,
2: cioè, diciamo, finisce nel dirupo, quindi a distruggersi, quindi ci serve solo per questa macchina,
4: quello
2: finisce nel dirupo. Non ho capito, è una finzione o poi a un certo punto, vabbè, scusi, sono ignorante.
3: No, ha ragione. Allora, aspetti un attimo che chiedo ad Antonello. Sì. Antonello, avremmo trovato la macchina, signore mi stava dicendo se poi nel dirupo finisce veramente la macchina. A te va bene questa? Guarda un po', guarda.
5: A me va bene tutto, però la macchina la vorrei anche utilizzare perché la scena 34 la giriamo il mese prossimo, per cui la macchina la voglio usare per andare al mare, così quando si sporca di sabbia non me ne frega un cazzo.
2: Intanto sono emozionatissimo, sono veramente un fan, anche sentire la sua voce mi fa totalmente piacere. Allora guardi, la macchina sono un po' messo in se ti serve per fare delle...
3: Io direi, io chiuderei l'affare. Antonello, vuoi salutare il signore?

0: così, certo, dammi qua. Ciao, sono Antonello Venditti.
1: Sì, Antonello.
2: Antonello, ciao, io mi chiamo...
0: Senti, la macchina ovviamente la porti tu,
1: no,
0: da noi, perché noi stiamo a Milano e io gente da mandare non ne ho.
1: Ah, ok.
3: Sì, in effetti siamo... è un problema. Perché il video lo giriamo qua.
1: Mi scusi, ma mio
3: capo non ha molta pratica in compravendite di auto.
2: No,
3: la macchina,
2: no, no,
3: semmai vengo a prenderla
2: macchina,
3: io. Vengo a prenderla io. Vengo a prenderla io. Non si preoccupi. Semmai se fosse anche che la vengo con un carattrezzi.
2: Mi ripete il suo nome, così me lo segna, perché io mi sono scordato. Come si chiama?
3: Renato Cipriani. Sì. Renato Cipriani.
2: Renato Cipriani. Sì.
0: Ragazzi, dobbiamo girare la scena del video nella quale
1: girando.
0: Io cado dal tetto della casa e vengo salvato da Achille Lauro.
1: Ah,
0: è arrivato Lauro?
1: Sì, anche Achille?
3: No, non è ancora arrivato. Antonello, arriva. Mi ha detto che sta arrivando. Guarda,
0: e che cazzo, a me iniziano a girare i coglioni.
3: Non ti preoccupare. Ha detto che arriva. Io ho parlato con la gente adesso. Eccomi qua.
2: Vabbè, guardi, mi ricontatti lei e poi se la viene a prendere. La dovete venire a prendere con.
3: Perfetto.
2: La dovete prendere con caratteristi.
3: Va bene. Grazie mille.
2: Grazie a lei.
3: Grazie. Ci vorrebbe un amico.
2: Grazie. Poi magari mi piacerebbe, non lo so, partecipare a qualcosa di questa situazione.
1: Vuol far parte della
3: chiedo Antonello.
2: Grazie di cuore.
3: Saluti.

0: saluto a tutti da Luca Spargisale.
1: Buongiorno Luca,
0: è da
1: buongiorno.
0: Tanto che non faccio uno YouTube, perché sì, adesso sono su TikTok e Instagram, dove sinceramente ho più di 900 follower, tra cui anche qualche bella fica, che poi quelle carine ci scrivo subito in DM e le vado a castigare a domicilio, perché il successo va sfruttato subito senza rimandare, perché domani mattina mi potrei svegliare con 4 follower e tornare a essere un uomo qualunque, uno che abita al terzo piano di un condominio alla Barona a Milano, che è in conflitto con il suo vicino di casa, che si chiama Giovanni Spiritiero.
1: Ah, c'è ancora questa.
0: Ora, di acqua sotto i ponti ne è passata, adesso io e il signor Spiritiello non litighiamo più, scendo sul balcone a gridarci e a maledirci i morti e i parenti. Andiamo direttamente per avvocati. Spiritiello si è preso un avvocato con i controcazzi, di quelli da 3.000 euro a pratica, mentre io mi sono preso a mio nipote Ugo, che è al secondo anno di giurisprudenza, non capisce un cazzo, però lo pago qualche DVD porno anni 80 della mia collezione privata, che ormai la tengo solamente in cantina. Una volta c'avevo più di 1.900 DVD pornografici, tutti originali, poi ho iniziato a fare le fiere, me ne sono rimasti solamente 1.850. Mi piazzavo con la bancarella a venderli agli appassionati e naturalmente ci attaccavo davanti la copertina di Bambi, Cippe Chop, Il Signore degli Anelli, però dentro al DVD c'erano film dove la gente fricavano la boatta. Poi un giorno ho venduto un DVD alla persona sbagliata. L'ho venduto a Fabrizio Camilloni, anni 14, figlio del presidente della regione Molise, Achille Camilloni, uno degli uomini più potenti al mondo dopo il presidente degli Stati Uniti. Come infatti il giorno dopo sono arrivati due elicotteri che hanno atterrato sul tetto del mio condominio, sono scesi 10 testi di cuoi che sono entrati in casa mia dopo avermi riempito di calci, pugni nei caglioni, mi hanno sequestrato tutti i DVD pornografici, ne hanno dati fuoco sul balcone, proprio sul balcone di casa, e per fortuna, dico per fortuna, che il buttino grosso lo tengo in garage, perché quello me l'ha insegnato il vice Angelo, perché le cose brutte, le scatole rosse con i giochini

0: riuscita più a ballare senza zoppicare. Si sa che i gestori dei locali chiudono un occhio su tutto, sì, ma non sulla ballerina zoppa. E allora la moglie di Spiritiello è sempre in casa e fa fare una vita d'inferno. Mentre io ascolto magari i CD dei Daft Punk a tutto volume, lui si guarda a Temptation Island, quel programma dove la gente va in televisione a farsi fottere la fidanzata, che lo devono venire a sapere anche i cani. E vabbè, comunque dicevo, la causa con Spiritiello. Quella è nata come per una andando? Cosa stupida, come nascono sempre le guerre vere. Sì. Un vaso di gerani. Oh, io ce l'avevo sul davanzale. E lui sosteneva che gocciolava sul suo terrazzino, quando che gli aveva rovinato anche il barbecue elettrico comprato al mercatone, quello con la garanzia scaduta di 3 anni. Sì. Ma lui ancora si ostinava a chiamarlo quasi nuovo, il barbecue. Nuovo, e da lì è degenerato tutto. Prima le lettere anonime infilate sotto la porta, scritte con le lettere ritagliate dal Corriere della Sera, poi l'avvocato, poi mio nipote Ugo, che manco sapeva la differenza tra un tribunale civile e un tribunale penale, però si è comunque presentato da buon avvocato all'udienza vestito da Rockabilly. che come il giudice l'ha visto, già avevamo perso la causa proprio in partenza.
1: Già non era neanche partito.
0: Nel frattempo su TikTok il video dove spiego come si pulisce un DVD ingiallito con l'aceto ha fatto 2000 visualizzioni e questo, ragazzi miei, mi ha insegnato una cosa fondamentale nella vita, che il successo vero non arriva mai da dove te l'aspetti, arriva sempre di striscio come un condono edilizio. Comunque, alla prossima puntata vi racconto di quando sono stato a letto con Lola, la moglie di Spiritiello, ex cubista, e lui ancora non lo sa. Quella sera mi sono vestito da pompiere, sono entrato in casa Spiritiello e mentre lui era in viaggio per lavoro ho detto a sua moglie Lola che c'era un incendio in casa. La moglie Lola ha subito capito che ero io, anche se ero vestito da pompiere con tanto di estintore e giubbotto catarifrangente. E la signora Lola mi ha detto: ehi, spargisale, lo so che non sei un pompiere, che tu sei venuto qua solo perché mi vuoi portare a letto. E hai fatto bene, anche io ho una voglia matta di buttiare, visto che mio marito è sempre alla PlayStation a giocare a FIFA e a Fortnite. A quel punto la signora Lola Spiritiello mi ha portato in bagno e abbiamo inchianato nella vasca con i sali da bagno di quel negozio dove quando entri ti prendi il bastone. Insomma, ragazzi, sono diventato l'amante della mia vicina di casa e con suo marito siamo con gli avvocati per le cazzatelle. Ma lui non lo sa che a me mi basta che mi veste da pompiere tutte le sere e vado a buttare a casa sua. E lo sapete cosa faccio quando ho voglia di bucciare il biscottone? Aziono la sirena del camion dei pompieri di mio nipotino Elfio. Eccolo qua, ve lo faccio sentire.
2: Lei capisce, insomma, lei capisce. Da questo rumore la signora capisce.
0: Guardate che tra poco adesso mi suonerà il cellulare al telefono.
2: Arriva subito.
0: Pronto? È lei, signora?
3: Sì, sono la signora Spiritiello. Sì, buongiorno. Ho sentito la sirena. Mio marito non c'è. Vuoi salire per un intervento?
0: Certo, signor.
3: Va bene, ma stai attento che la signora Gatti secondo me sospetta qualcosa.
0: Non si preoccupi, signora, sono già vestito da pompiere. Vengo su direttamente a sirene spiegate.
2: Va bene, ti salutiamo noi.
0: Via tutti che arrivano i pompieri!

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Radio DJ consiglia
13: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a

0: Oggi per il fattorino Donovan è un giorno di festa.
1: Ah,
0: l'azienda
1: bello, perché
0: gli ha finalmente concesso di tornare a effettuare le consegne a bordo di un furgone. E
1: male,
0: allora stiamo con lui, mentre si mette in contatto con una voce amica.
2: Bravo, sì.
3: Rimanendo in linea per 4 secondi.
4: Ciao, sono Sonia.
1: Buongiorno. Ciao Sonia.
4: Ciao, come ti chiami?
1: Donovan.
4: Donovan ti chiami?
1: Sì.
4: Che stai facendo, Donovan?
1: Io faccio le consegne. Sono contento perché mi hanno ridato il furgone che prima giravo in bici, adesso sì, ho l'aria condizionata e mi sono montato anche un letto a baldracchino, sì, che lo tengo nascosto nei pacchi, ma così ogni tanto faccio la penica.
4: Ah, bravo, quindi ti hanno ridato il furgone perché te l'avevano tolto?
1: Sì.
4: Ah, come mai ti avevano tolto il furgone?
1: Perché ero il cellulare e ho fatto un ciocco. Sì.
4: Ah,
1: il
4: che ciocco. Hai. Sei nel furgone?
1: Sì. Come ti chiami?
4: Sonia, ma il cellulare in mano di nuovo?
1: No, ma è fermo. Adesso col furgone posso fare chiamate in tranquillità perché c'è anche le tendine scurabili che il vetro diventa nero e non si vede dentro.
4: Ah, ok, quindi sei fermo comunque.
5: Sì, è fermo, sì, non si preoccupa.
4: Ah, ok, quello è l'importante, che stai fermo.
1: Sì, certo.
4: Perché se guidi di nuovo con il cellulare in mano, te lo riprendono di nuovo.
1: È vero.
4: E ti ridanno di nuovo la bicicletta senza i freni questa volta.
1: È vero. Fa caldo lì dove sei te?
4: Sì, fa caldissimo. Beh, penso ormai fa caldo proprio ovunque, no?
5: Dappertutto,
1: sì, sì.
5: Certo.
4: Ormai è arrivata l'estate.
1: Perché ti posso regalare un condizionatore? Perché io li faccio saltare dalle consegne, no? Diciamo che li faccio cadere dal furgone e poi non si trovano più. Perché poi magari prima di salutarci mi dai il tuo indirizzo che ti spiego un condizionatore Bironghe.
5: Come si chiama?
1: Uno lo regalo a mio zio Giovanni.
4: Non fa niente che fai sparire il condizionatore?
1: Ma no, tranquillo. Oh. Hai una bellissima voce, lo sai?
4: Sì. Grazie.
1: Sì.
4: Anche tu hai una bella voce.
1: Quanti anni hai?
4: Sì. 30.
1: Oh, che bello, ragazzi.

0: Grazie, che bello, che magica. Molto bello. Aspetta un attimo, c'è un secondo?
1: Rispondi,
0: vai, vai. Pronto, chi parla? Sono Donovan.
2: Ciao Donovan, sì. Sono Beatrice della sede centrale.
0: Sì.
2: Senti, sono spariti due condizionatori, Jumbo 342 della ditta Bironghe. E guarda, sono spariti tutti nel tuo turno.
0: Sì,
2: I clienti reclamano la mancata consegna, ma non è che tu ne sai qualcosa.
0: No, no, Beatrice, però posso controllare, ti diciamo 12 minuti, tempo che faccio un check. Beatrice, ti andrebbe di uscire con me una di queste sere a prendere un'ape insieme?
2: Grazie dell'invito, Donovan. Ma guarda, io da circa una settimana sono fidanzata con Dino Cocco, il
0: Dino
2: tuo collega
0: Cocco
2: del ricevimento. Non so se lo conosci, lo chiamano Coccodino.
0: Sì, ho capito chi è uno che parla male di tutti. Sì, me lo ricordo. Coccodino.
2: Certo, infatti, Dino mi ha detto che secondo lui i condizionatori li hai rubati tu.
3: Cioè,
2: però guarda, io non gli credo veramente.
0: Coccodino, che non è affidabile. Adesso li cerco, vedrai che saltano fuori. Saranno qua nel furgone.
2: Va bene, Donovan, ma senti, magari la settimana prossima Dino va a lavorare a Napoli. Ci vediamo per un'ape veloce.
0: Va bene, Beatrice, volentieri. Dino anche Cocco. Perché a me Coccodino non mi piace tanto. Va bene, ciao.
3: Sì.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Scusa.
1: No, figurati. Ma questo Coccolino parla male di tutti.
0: Coccodino, si chiama Dino Cocco.
3: Sì.
0: Dino di nome. No, ma è un collega di quelli brutti, Coccodino.
3: Okay.
0: Anche tu ce l'hai qualche collega così, tipo Coccodino?
1: No, non ce l'ho.
0: Perché ce l'abbiamo.
1: Io sto a casa, sono da sola.
0: Ah, quindi non hai colleghi fettenti come Coccodino che appena vai via, quando non ci sei, parla.
1: Comunque devi fregargli la fidanzata allora.
3: Mi sembra che già lei
1: ha detto che vuole uscire con te per un aperitivo, giusto?
0: Sì, no, no, quello è vero, ma tanto è solo che vuole confidarsi, mi racconta solo io di Coccodino e poi
1: ma tu non raccontare il fatto del condizionatore, anche se è stato già chiamato.
0: No. Aspetta un attimo che sono un po' nei casini con sta roba. Se aspetti un attimo chiedo a ChatGPT, perché io chiedo sempre a chat. Aspetta, chat, sono Donovan, non so se ti ricordi di me.
4: Certo, tu sei Donovan Brandon. I tuoi genitori sono italo-americani. Tuo padre si chiama Edgar Brandon e tua madre si chiama Paolina Accattapipo. Sei nato a Brooklyn, ma i tuoi si sono trasferiti in Italia quando avevi 2 anni, per cui non ricordi nulla della tua esperienza nella Grande Mela.
0: Sì, bravo chat. Senti, ho un problema. Qui sul lavoro, che io faccio le consegne, ho fatto sparire 2 condizionatori Jumbo 342 della ditta Bironghe. Che li volevo vendere su eBay e in azienda se ne sono accorti.
4: Bravo coglione Donovan, era chiaro che si accorgessero.
3: Esatto.
4: Ora devi avviare una manovra di recupero. Devi fingere di averli trovati in fondo al camion.
0: Ah,
4: se non ti credono, occorre passare alla fase numero 2.
0: Quale sarebbe, chat, 3, questa fase?
4: Nella fase numero 2 dovrai fingere di essere stato rapinato da 2 banditi che ti hanno piazzato dell'esplosivo nel camion ed è saltato in aria.
3: No, forse è un po' troppo.
4: In questo modo potrai distogliere i sospetti su di te.
3: No, forse è un po' troppo.
0: Ma io già sentito.
1: La seconda cosa non va bene.
0: Ma io ho sentito la tipa e non ce l'ho detto che è esploso, cioè l'ho già sentita la ragazza.
4: Non importa, Donovan. Puoi dire sempre che eri confuso. Se vuoi tenerti stretto il tuo posto di lavoro, fai esplodere il camioncino.
3: No,
4: butta della benzina.
3: No.
4: Alcune copie della Gazzetta dello Sport. E poi dai fuoco a tutte cose. Ampiccica fuoco a tutti i cosi.
3: Così peggioravamo la situazione.
0: Pronto? Senti, aspetta. Pronto, ci sei, Sonia? Scusami.
3: Ma Donovan, non la fare questa cosa.
0: Sonia.
1: Non dare fuoco al camioncino, dopo rimani di nuovo a piedi.
0: Però volevo dirti che non ti posso più regalare il condizionatore. Mi
1: dispiace. Non fa niente,
0: non ti
1: offendi. C'è il ventilatore, non ho il coso, però non fa niente.
0: L'importante è che non ti offendi.
3: No,
1: assolutamente.
3: No. Meno male.
1: Devi dire che i condizionatori li hai trovati in fondo al furgoncino.
0: Sì, va bene, ci provo. Grazie mille, mi hai svoltato, grazie mille.
3: Sì.
1: Prego, ciao.
0: Ciao Sonia, ti posso richiamare?
1: Ciao, certo, sì,
0: va bene.
1: Assolutamente.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: National Geographic presenta Explorer, il nuovo capolavoro dei documentaristi Chris Geffer, sì? Vincenzo Spreafico e Tania Polpettone. Questa settimana Explorer ti porta nelle vaste pianure della savana africana, tra i paesaggi mozzafiato del Serengeti in Tanzania. Preparatevi a un'avventura senza precedenti, alla scoperta di un'Africa selvaggia e sconosciuta. Nelle vaste pianure della savana africana, tra branchi di gazzelle e mandrie di bufali, si aggira una creatura tanto maestosa quanto inaspettatamente maleodorante, il leoncione. La sua criniera è arruffata, cosparsa di fango secco e foglie dimenticate. Il suo respiro, beh, meglio non parlarne. Persino gli avvoltoi preferiscono restare a distanza da lui.
1: Vedi tu.
0: Sulle strade polverose che attraversano il parco naturale del Bosendi in Uganda, una famiglia in camper si gode un tranquillo safari fotografico. La madre osserva gli uccelli col binocolo, il padre guida lentamente e i bambini scattano foto agli gnu.
2: Papà, perché lo gnu mangia l'erba? E poi perché tutte le mosche ci girano intorno?
3: Igor, ma che cazzo ne so io? Non sono un ranger. Io vendo le lavastoviglie. Se continui a farmi domande, mi rovini la vacanza anche a me.
4: Uè Mario, però se il bambino ti chiede una cosa e te ci rispondi male, non va bene. A me mi piace no quel comportamento.
3: Ho capito. Allora spiegacelo te dello gnu ai bambini, invece di fare le storie su Instagram.
4: Uè Mario, guarda che qua anche siamo a Milano, mi sono sempre con ti bagai, mentre ti te se ti ha lavorato tutto il dì. Quindi, che siamo in vacanza, che pensi ti ai bagai, te capì?
0: Uganda, parco naturale del Bosendi. La famiglia Geoni ha intrapreso un viaggio itinerante a bordo del proprio camper. Tutto sembra idilliaco. Finché dal nulla, avvolto da una nube invisibile ma inconfondibile, fa la sua comparsa il leoncione. Ma non è solo. A peggiorare la situazione c'è anche un pumo, una creatura bizzarra e inquietante. Somiglia a un puma, ma ha il pelo verde, l'altezza di un cavallo e si muove saltando, sostenuto unicamente da una gigantesca zampa centrale.
2: Papà, papà, ma che odore! Lo senti?
3: Sì, lo sento. E speriamo che non sia quello che penso, perché questa zona è frequentata dal leoncione.
2: Stai tranquillo, papà. Il signore dell'agenzia Viaggi ci ha detto che questa zona è super tranquilla.
3: È arrivato il leoncione. Ecco, Igor, hai portato sfiga come al solito.
4: Zitti tutti che mi affaccio io a vedere. Fischia, quello lì è un leoncione. C'è anche un pumo, bello grosso.
2: Papà, ma che cos'è un pumo?
3: Igor, non iniziare con le domande che ti do una sberla forte in testa.
2: Mamma, mamma, il papà mi ha detto che se faccio ancora domande mi dà una sberla in testa.
4: E c'ha ragione, Igor, sta fetro domande. Sta lì bel quiet che siamo in di casotto. Ti vede no che se trovo a contatto con un leone.
0: All'interno del veicolo la famiglia resta immobile, paralizzata dalla paura. Ma la scena si complica ulteriormente. Dal cielo compare un gandulotto, uno dei rapaci più pericolosi al mondo. Dopo un ampio volo circolare, il grande predatore plana con decisione e si posa sul tetto del camper, aggiungendo un nuovo elemento di minaccia all'inquietante silenzio che avvolge la famiglia.
3: Ma figa, tutti qua sono venuti da animali pericolosi.
2: Papà, papà, guarda in alto dall'oblò. Quello è un gandulotto, il rapace più pericoloso al mondo. Pensa che con il becco è capace di rompere anche l'acciaio.
4: Igor, adesso è meruti bal. La prossima volta che te parlet, dervi la porta del camper e te fo andà giù a trovare il pumo e il gandulotto.
0: Uganda, parco naturale del Bosendi. Il gandulotto, che ha un becco talmente duro che riesce a rompere l'acciaio, si è già messo al lavoro per sfondare il tetto del camper che ospita la famiglia Geoni.
2: Papà, papà, non voglio morire per una gita in camper.
3: State tutti tranquilli, che il papà ha portato la soluzione.
0: Nel prossimo episodio di Explorer seguiremo le mosse del signor Geoni, al quale non resta altra scelta che aprire il fuoco contro gli animali che circondano il campo.
3: Cazzo, mi mancano i proiettili. Maria, hai visto la cartucciera per caso?
4: È lì sulla sedia di fuori, la sedia di fianco al tavolin. E adesso chi è che è il vaffiora ciapala?
2: Vado io, papà.
4: No, Igor, tu non puoi andare, verresti subito attaccato dal gandulotto e dal pumo.
3: Maria, ma se il bambino si è offerto, lascialo andare, no?
1: Riuscirà la famiglia Gheoni a sfuggire ai pericolosi predatori? Lo scopriremo nella prossima puntata di Explorer. Tra gli ospiti d'eccezione, il professor Brunelli ci guiderà in un emozionante viaggio all'interno del corpo umano, svelando i segreti dell'alimentazione e il suo ruolo fondamentale per il benessere e la salute di ogni giorno.
5: 5 cose da non mangiare appena ti svegli. Pellicola per telefono. Un mattone intero. Calzino destro. Busta di plastica. Va bene, va bene.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo. Fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour, questo weekend a Marina di Massa.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
0: Radio DJ consiglia: l'1 e il 2 agosto a Breil Cervinia arriva Cervino accende la storia. Due giorni dedicati ai 90 anni della funivia a Breil Cervinia, tra eventi, musica e intrattenimento. E domenica 2 agosto a partire dalle 21, uno show che attraversa passato, presente e futuro, con Vic e grandi ospiti. Scopri il programma completo su cervinia.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
9: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Radio DJ, una nazione,
12: una stagione,
11: anche d'estate.

Ciao a tutti da Bruno, sono qui per ricordarti che Ciao Belli Estate va in onda al sabato e alla domenica dalle 12 alle 14 e dal 31 agosto in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ. E siccome siamo i tuoi migliori amici, ci trovi anche in podcast a soli 300 euro al minuto, perché Ciao Belli is your best friend.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Corri da Troni! Da

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
2: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
3: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
4: Questo. Ciao estate.
5: Pronto?
6: Sì, buongiorno. Stiamo registrando una nuova puntata della Ruota della Fortuna con Jerry Scotti.
7: Adesso entra.
6: E stiamo dando la possibilità anche da casa di partecipare. Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Le passo Jerry, che in questo momento in studio, così le spiega esattamente di che cosa si tratta.
5: Tutto bene, grazie.
6: Vai, mi può dire solo il suo nome, per favore?
5: Poi Marco, dopo... Marco.
6: Marco.
8: Ciao, Marco.
6: Gira la ruota.
8: Gira la ruota. Gira la ruota. Da casa
9: puoi giocare anche tu. Ed eccoci qui, dopo la breve pausa pubblicitaria, apriamo la porta del nostro programma ad un amico o ad un'amica al telefono. Pronto, come ti chiami?
5: Sono Marco.
9: Ciao Marco!
8: Ciao Marco.
9: Senti, ciao, cosa fai di bello nella vita?
5: Sono un educatore.
9: Un educatore. Senti, e a questo punto del gioco, e poi lo sai, è il gioco più amato dagli italiani, dobbiamo azionare la ruota della fortuna. Ovviamente, visto che siamo al telefono, dovrai farlo con la voce.
5: Certo.
9: Allora
5: certo.
9: Devi dire giro la ruota della fortuna. Sei pronto?
5: Prontissimo.
9: Vai Marco!
5: Giro la ruota della fortuna.
9: E allora, signori, sentite che verba il nostro concorrente.
7: È carichissimo, vai.
9: Allora, Marco, eccoci qua. Dopo due settimane la ruota, lo devo dire, si è fermata ancora su un letto matrimoniale a tre piazze, offerto dall'Arduino Mobili di Meda. Come ho detto la scorsa puntata, il letto a tre piazze è ovviamente molto più grande di quello normale, perché è stato studiato dall'archistar Mimolo Gianni per le coppie aperte per il poliamore.
7: Ci vuole anche la stanza per la grande.
5: Bene, ma... devo chiedere a mia moglie.
9: Ecco, capito. Quindi tu sei un fedele, quindi diciamo il poliamore, quel letto a tre, magari diciamo che ci starete più comodi. Sì. Lo possiamo dire così?
5: Potrebbe essere anche per i bambini?
9: Sì. Perfetto, perfetto. Quanti ne hai, Marco? Quanti ne hai?
5: Due bambini.
9: Ci starete benissimo. Io te lo voglio dire, Marco, il letto vale 7.000 euro, ovviamente dovrai superare la prova della risata contagiosa per averlo.
5: Certo, certo.
9: Allora, ti spiego io come funziona il gioco. Ora, la nostra regia contatta un utente telefonico e quando l'utente risponde, tu dovrai cominciare a ridere. Se l'utente viene contagiato dalla tua risata, si mette a ridere anche lui, da quel momento avrai superato la prova, va bene?
5: Va bene, ci proviamo.
9: Allora andiamo a fare la nostra missione. Allora, dopo la sigla sentirai lo squillo telefonico. Quando l'utente scelto a caso risponde, tu potrai iniziare a ridere. Ce la fai una bella risata? Dai, bravo, Marco, bravo. Buone possibilità. Sta squillando.
7: Si è preso bene.
10: C'è la prova della risata contagiosa.
7: È convintissimo. Vai Marco.
11: Pronto?
7: Senti. A me fa ridere. No.
12: Senta Stefano.
7: No, non è Stefano.
12: C'è il numero privato. C'è il numero privato. Non fa più
7: cazzo. E lui così.
9: Non è andata benissimo. Però Marco, ci siamo divertiti e poi mi fa piacere che il nostro presidente, come quasi in tutte le puntate, ci ha tenuto ad essere presente. Grazie presidente.
13: Grazie a voi tutti per l'impegno. Soprattutto tu, Jerry, non deludi mai. Spero che tu non vada a lavorare per la RAI. Quel posto di gente brutta che tutti i giorni cerca di metterci i bastoni tra le ruote. Mentre per quanto riguarda il nostro valido concorrente, io gli offrirei la possibilità di giocare al tirassegno.
9: Vedi? Benissimo.
7: È nuovo il tirassegno.
9: Sempre se ovviamente il concorrente intende.

0: l'opzione di provare. Io lo incoraggerei con un applauso.
1: Di cosa si tratta?
0: Allora, guarda, ti facciamo fare subito un applauso di incoraggiamento. Si tratta di un gioco sperimentale ambientato in un Luna Park. Tu lo sai che nel Luna Park ci sono a volte delle paperette, certo, no? Sì. Alcune si devono raccogliere con l'anello intorno al collo, sì, altre invece bisogna sparargli. Adesso tu sentirai dei suoni di papera, sì, e ogni volta che sentirai una papera dovrai dire la parola sparo alla papera. Va bene?
1: Sparo alla papera.
0: Sparo alla papera. Dai, proviamo, dai, proviamo a farlo solo una volta. Proviamo, Allora, sparo alla papera, vai.
1: Sparo alla papera. Sparo alla papera. Sparo alla papera. Sparo alla papera.
0: No, scusate, fermi tutti. Io direi che il gioco è simpatico, ma è un po' incasinato. Non si capisce se sta papera viene colpita o no. Dai, scusi, presidente, io mi permetto di dire, ma questo gioco non mi piace.
2: Certo, Jerry, il gioco del tirassegno è una cazzata pazzesca. Questa è l'ultima volta che protestiamo. La prossima volta al suo posto proverei il gioco del canotaggio, quello nel quale il concorrente deve spingere una canoa virtuale con il verso hop hop hop.
0: Beh, vabbè, magari lo proviamo un'altra volta. Diciamo come i veri canoisti, no? Che fanno hop hop. Io devo essere sincero, non vedo l'ora di provarlo. Peccato che non ci sarà il nostro Marco, ci sarà un altro concorrente.
1: Peccato, mi sarebbe piaciuto molto.
0: Vedi, tu fai canoa, Marco?
1: No, qui a Venezia si fa voga.
0: Ah, ma quindi sei un gondoliere, Marco?
1: Sì. No, magari, Jerry, no. Vivo a Venezia, ma purtroppo non sono un gondoliere.
0: Una città meravigliosa, una città meravigliosa. Senti, Marco, andiamo a chiudere la puntata, te la senti di lanciare la sigla?
3: Sì.
1: Vai, certo.
0: O te la senti di chiuderla più dicendo sparo alla papera?
3: No,
1: sparo alla papera e c'è molto.
0: Sei simpaticissimo, Marco. Ciao.
1: Grazie, Jerry.
0: Viva la ruota, viva la tua signora e i tuoi ragazzi, dove potrete stare nel letto a tre piazze, perché magari adesso convinco il presidente e te lo facciamo mandare, va bene?
1: Sarebbe fantastico.
0: Ciao Marco, grazie. Ciao, salutami la tua bella città. Ciao.
1: Viva la ruota, ciao. Viva la fine, bro.

0: Pronto? Buongiorno.
1: Sì, sono il Croccante di Milano. Allora, gli amici mi chiamano anche il Crocchi, eh?
2: Il Crocchi.
1: Sì, sì, solo quelli intimi, tipo il Giangi, la Cami, sì, la Dudu, sì, il Giuse, la Vani, il Dani, l'Ali, insomma, la cerchia stretta degli amici.
3: La cerchia stretta.
1: Non c'è un evento che accade nella City di Milano senza che il Croccante ne sia protagonista.
2: Sei il numero uno di Milano, della City.
1: Stamattina era in comune. Sì. Sono stato in riunione con l'assessore Quagliotti perché vuole che l'aiuti ad attirare in città i miliardari in tutto il mondo. Già abbiamo fatto delle leggi apposta, ma di miliardari ne arrivano pochi.
3: Qualcuno arriva però.
1: Allora, col Quagliotti, l'assessore, abbiamo deciso che dobbiamo montecarlizzare Milano.
2: Montecarlizzare, manca il mare,
1: Naturalmente piano piano, perché la gente si deve abituare. Cioè, perché se mi fai pagare un caffè 12 euro da un giorno all'altro, la gente non si abitua. Noi vogliamo una Milano con gente smart, happy, happy. Insomma, croccante.
3: È chiaro.
1: Insomma, Milano diventerà una gated community gigante. Un salotto buono, dove se non hai il cognome giusto, il conto in Svizzera, sei invisible.
3: Ah, ok.
1: Smart and happy, ma solo per chi se lo può permettere. Roberto,
2: dimmi.
1: Te come sei messo col conto lì in Svizzera?

0: preoccupare perché, insomma.
1: Comunque il cuore pulsante di questo project non è la City, non è il comune, ma è la mia agenzia, la Crocchi Talent and Luxury Management. Crocchi Talent Luxury Management, nel quale lavorano le migliori modelle di Milano.
2: Ho
1: anche qualche cantante, ma ne tengo pochi perché i cantanti si drogano e io ne voglio star fuori. La droga non è croccante, ti fa spendere il cash inutilmente. Ferrari,
3: bravissimo.
1: Tu lo sai bene, bravi, sento che sei parte. Negli anni 90 andavi di Nasarella. Poi hai visto che a fine mese non mettevi in banca neanche 20.000 lire, hai cambiato vita.
3: Ehi,
1: cazzo,
3: droga.
1: Me lo ricordo quello lì della pizzeria. Scusate un attimo, mi sta chiamando la segretaria, la Vani. Pronto, Vani?
4: Buongiorno signor Croccante.
2: Buongiorno,
4: ho chiamato
2: Vani.
4: L'imprenditore americano Robert Warren.
2: Sì.
4: E voleva un appuntamento con lei. Fisso per oggi o per domani?
1: Fai per domani che non ho un cazzo di voglia di lavorare.
2: Certo,
1: senti, sto Warren qua ti ha detto che roba è, di che cosa si tratta o no?
4: Il signor Warren vorrebbe acquistare un condominio con molti appartamenti in centro a Milano. Lo pagherebbe in contanti.
2: Sì.
4: Però non vuole perdere tempo.
1: Vani, tra 10 minuti in agenzia, subito. Anticipa.
4: Ah, ok. Però, signor Croccante, gli uffici dell'agenzia li abbiamo affittati per il video musicale del trapper Gilberto Orione. Non so se si ricorda, ci danno 4.000 euro al giorno e hanno riempito gli uffici di schiuma e coriandoli.
1: Ma che me ne frega del trapper Gilberto Orione? Ma dai! Ascoltami, Vani. Prendi il bidone, aspira tutto e via.
4: Va bene, signor Croccante, allora chiamo la signora Lola.
2: Ah, delle pulizie.
1: Vania, per favore, fammi star nel budget.
2: Ah, okay.
1: Le pulizie, c'è lì il bidone dell'89. Falle te, ti ho preso anche il folletto nuovo.
4: Mi dispiace, signor Croccante, ma io le pulizie non le faccio.
1: Ah, allora va bene, dia al signor Warner di venire tra 2 ore. Verso le 5:30, roba così. Vengo io lì a sistemare. Tanto sono qua sotto al bar splendido. Vani, preparami il folletto, il bidone e un secchio di acqua calda. Troppo giusto. Roberto, Angelo, gli manca umiltà a sti ragazzi.
2: È vero, in effetti.
1: Allora, sono il Croccante, io mi chiamo Kevin Baluardi, titolare della Crocchi Talent and Luxury Management. In più e ride, che cazzo ridi, DJ Angelo, cazzo. Ho creato, ho capito le pulizie, che c'è, aiutati che Dio ti aiuta, no? Ho creato l'iniziativa del momento a Milano, il must have, quello della croccantizzazione dei locali.
2: E come funziona?
1: Funziona che tu, se tu hai un locale e vuoi che sia croccante, io ti do un adesivo da mettere fuori che certifica che la tua attività è croccante. Vanessa, Vani, quelli dell'ufficio croccantizzazioni sono al lavoro?
4: Sì, certo, signor Baluardi. Anzi, le commuto subito la linea così può sentire di persona.
2: Sentiamo che
5: sta lavorando. Di Angeli, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno. Sono l'assistente di Kevin Baluardi, d'arte il croccante. Buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Il signor Croccante vorrebbe venire a croccantizzare il suo locale.
5: Scusi?
6: Cioè, le spiego. Una volta che il suo locale è croccantizzato, leghiamo un adesivo con la scritta da attaccare sulla vetrina.
5: Croccantizzato in che senso?
6: Allora, quando un locale è croccantizzato, la gente lo percepisce meglio e il giro di affari aumenta a livello esponenziale. Capisce?
5: Sì, non ne capisco
3: Neanche noi, guardi.
6: Questa è l'offerta del mese, altrimenti poi le costa 10.000 euro.
5: No, lo faccio venire subito.
6: Va bene, ok, la ringrazio, molto gentile.
5: Ti figuri, buongiorno.
1: Oh ragazzi, se c'è da croccantizzare un locale, io sono qua, hai capito?
3: Ma cosa serve?
1: Se vuoi, Roberto, croccantizzo anche la tua serata del 25 luglio.
3: Va bene,
1: quella lì dove viene anche il DJ Angelo con quei 4 disperati del video.

0: Promotion.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!

0: quanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: taste every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Questa settimana, allo stato delle cose su Rai 3, Massimo Giletti ci porta in Toscana per conoscere i Mariachi di Firenze, un gruppo folcloristico che sta riscuotendo un successo incredibile.
1: Portano allegria, proprio garantito.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con i Mariachi?
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Massimo Giletti della Radio Televisione Italiana. Senta, stiamo realizzando un programma sulla gente che si promuove sui social, certo. No? E allora i miei autori mi hanno mostrato il vostro simpatico promo.
2: Bello, sì. Ah, ok, va bene.
3: È bellissimo quel video che avete fatto.
2: Ah, grazie, grazie.
3: Voi vi chiamate Mariachi Garibaldi, giusto?
2: Sì, noi siamo Mariachi Garibaldi.
3: Ecco, in che zona operate più o meno? Firenze, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, sì, se può andare tutta l'Italia, però come io abito a Firenze, si fa tutto Firenze. Certo,
3: Senta, ma mi dica una cosa, dove nascono i Mariachi Garibaldi?
2: Il Mariachi Garibaldi nascono più o meno 18-19 anni fa.
3: Sì.
2: A Perù.
1: Io sono peruviano. Sono venuti a Firenze.
3: Ho capito.
2: Bello. Faccio la musica in mariachi ha più o meno 25 anni.
3: Caspita. Oh, tanto, tantissimo. E chi è il capo dei mariachi?
2: Sono io.
3: Questo è un onore capo, parlare con lei allora. Senta, sì. Quali sono le canzoni più famose che dei mariachi?
2: Il Mariachi Loco che è più conosciuto, sì. Anche la cucaraccia che suona tanto.
3: La cucaraccia. Certo. Senta, ma a voi piacerebbe partecipare alla nostra trasmissione che si registra a Milano?
1: Su Rai 3.
2: Va bene, benissimo.
3: Allora, senta, il tema della trasmissione è grigliate di carne. Cioè, okay. Sarebbero degli eventi che adesso stanno facendo, sì. Che radunano un sacco di persone e poi, naturalmente, poi parleremo anche di Toscana, no? Che è la zona che vi ospita. Questa settimana, tra l'altro, abbiamo Mara Venier, sì. Abbiamo Tommaso Paradiso. Poi tra gli ospiti, aspetti che leggo, Michel Hunziker, la Silvia Toffanin. E poi abbiamo anche il cantante Malanga. Lo conosce il cantante Malanga?
2: No. Sì, ho sentito un po'.
3: Un rapper famosissimo. In questo momento qui in studio con noi. Malanga, senti, ti piacciono le grigliate? Ma soprattutto la cucina toscana?
4: Sì, Giletti, la cucina toscana mi piace. Dopo voglio fare una diretta su Rai 3 dove che io mangio nel locale toscano, sì? E poi faccio due o tre canzoni dal vivo.
3: Sì, però Maranghi, i mariachi non hanno un locale, però possiamo fare un'esibizione, sì, insieme mariachi, magari tra Malanga. I mariachi e Malanga, unire magari, cosa ne dice?
2: Per me sta bene, si può fare.
3: Si può fare, vedi, cioè, com'è il suo nome?
2: Io mi chiamo Daniel.
3: Daniel. Potremmo unire il folklore con il rap, no?
5: Non lo
2: certo.
5: So.
2: Perché no?
1: È vero.
3: Senti, Daniel, ti facciamo ascoltare tua canzone al capo dei mariachi. Senta il cantante Malanga. Dai, fai sentire la tua canzone.

0: grande musicista, il capo dei mariachi.
1: Beh, insomma, è orecchiabile, no?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Sento già che Daniele l'ha già imparata.
2: Bella, Daniele.

0: l'Italia è un grande paese. La, la, la,
1: no,
0: la, la,
1: non ci credo. Vedi, Malanga,
2: entrano nel sangue loro.
1: No, questo, sì, questo pezzo è molto carico, anche se il testo, vabbè, è un po' irriverente.
0: Sì,
1: vabbè, Daniel, senta, io la ringrazio e la faccio chiamare dai miei autori, così vi mettete d'accordo per il viaggio. Noi siamo qui a Milano in mecenate, va bene?
0: Sì. Va bene, benissimo, okay, aspetto la chiamata.
1: D'accordo, guardi, io le dico una cosa, a me piacciono molto i mariachi, se mi sposo un'altra volta io vi chiamo di sicuro. Venite a fare il matrimonio?
0: Certo, certo, si fa tutto.
1: Io dalle vostre anche parti in Toscana ho anche una fidanzata.
0: Sì, anche a Firenze ce l'ho tanti. Donna più bella, sono bellissima.
1: Sì, belle. Sai cosa le dico, Dani? Io lì c'ho anche un figlio, ma non è dichiarato.
0: Allora sei peruviano fanno così, eh.
1: Ah sì? perché anche voi, dove andate, un qualche figlio lo lasciate in giro.
0: Ma no, dai. La lascia in giro? Uno mai lo sa,
1: Il mio si chiama Gigiolino, ha 9 anni. Vediamo, ma non...

0: tutti da Liborio. E benvenuti nel mio magico mondo.
1: Ci sono spiriti Liborio e tanti tanti amici. Entra con noi nel magico mondo di Liborio.
0: Inizio subito ringraziandovi per il calore con il quale ci seguite.
2: Certo.
0: La scorsa puntata abbiamo fatto il record di ascolti.
2: E
0: infatti da oggi abbiamo la telepromozione del prosciutto cotto di Corrado Persighetti, affumicato allo svapo. Provate il nuovo prosciutto cotto al gusto patchouli. È una bontà! Bene! Il successore della scorsa puntata è anche merito di un grande amico del magico mondo di Liborio. Sto parlando di Enzo Chinazzi, in arte Pupo,
2: certo.
0: Che ha fatto il picco di puntata e l'ho voluto qui con noi a tutti i costi. Per convincerlo, mia mamma, che è anche la mia gente, ha accettato di passare con lui due weekend al mese per fare la terza moglie di Pupo, quella che gli rammende i calzini e gli prepara la merenda.
3: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato.
4: Ciao a tutti i bambini all'ascolto. Come va a scuola? Siete bravi?
2: Sì.
4: Ma mica tanto, vero?
2: Secondo me
4: anche voi sapete benissimo che nella vita studiare conta fino a un certo punto. Perché al giorno d'oggi non basta più il pezzo di carta per fare il cash. Per questo, come già annunciato con grande orgoglio, io e Liborio abbiamo creato il magico corso di poker online per bambini di tutte le età. Le iscrizioni sono aperte. Liborio, visto che per legge non sei punibile, dillo tu ai ragazzi cosa devono fare.
0: Ma certo! Inviateci subito una foto fronte e retro della carta di credito del papà o della mamma anche, che ci pensiamo noi a iscrivervi al magico corso di poker. E poi, il nostro amico Pupo ci sta aiutando a scrivere una canzone che si intitola Viva il poker.
4: Insieme al maestro Domenico Bini ho scritto un testo di una canzone sul poker che sta venendo molto bene.
0: Fitti tutti bambini, che adesso Enzo Chinazzi in arte Pupo

0: ci legge il testo della sua canzone per bambini, dedicata al poker.
1: Eccomi qua, sono il vostro amico Pupo, ma non ditelo al papà. Ho una storia molto bella che vi voglio raccontare. Queste 5 carte in mano ci permettono di sognare. Vinceremo 1 miliardo con il gioco d'azzardo. Anche Batman e Joker nel tempo libero giocano a poker. 2 carte uguali sono una coppia, è meglio avere in mano una doppia, ma se le carte uguali sono 3, che Dio benedica anche il croupier. Una giocata da manuale e la tensione di botto sale. Ma io non perdo il buon umore se il mio avversario ha fatto colore.
0: Bravo Pupo, sei uno di noi. Dai ragazzi, proviamo a cantarla tutti insieme. Maestro Bini, parta con la musica.
2: Bravo. Ecco.

0: Bravi bambini, bravi.
1: Ciao bambini, questo è il magico mondo di Riparo. Tra poco arriva il nostro amico Speedy, che è diventato imprenditore a 8 anni.
0: Bene,
1: e ricordate che, come ci ha insegnato il nostro amico Pupo, nella vita studiare conta fino a un certo punto. Perché al giorno d'oggi non basta più il pezzo di carta per fare il cash.
0: Per questo abbiamo creato
1: il magico corso di poker online per bambini di tutta l'età. Le iscrizioni sono aperte.
2: Bravi ragazzi, io adesso vi saluto che ho un problemino con i cavalli.
1: Che bello Enzo, non sapevamo che avessi un cavallo.
2: Ieri sera ho puntato 20.000 euro sul cavallo Orione, che avrebbe dovuto correre oggi, ma nella notte il cavallo ha collassato e adesso rischio di perdere tutti i soldi. E poi devo anche andare a Mantova a seguire una gara di nutrie, dove anche lì ho puntato un 20.000.

0: L'appuntamento di oggi è giunto al termine, ma tu puoi continuare ad ascoltarci in podcast. La versione live di Ciao Estate torna il 31 agosto alle 8 in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Marina di Massa.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Eccolo il vostro disco preferito.
6: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'1 e 2 agosto a Marina di Massa.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Con Miami di Will Smith siamo nel 1998 e siete sempre su Radio DJ. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. C'è chi passa i pomeriggi in spiaggia e chi aspetta con impazienza il rientro in appartamento. Il motivo? Il Nintendo 64. Ci si ritrova in quattro davanti alla stessa TV, si litiga per il controller e si promette la rivincita il giorno dopo. Per tanti ragazzi le vacanze passano anche così.
1: Nintendo 64, il futuro è qui, ora. Nintendo 64.
0: 1998, l'estate delle sfide davanti al Nintendo 64.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Toxic di Britney Spears, anno 2004, qui su Radio DJ. Sembra la trama di un film, ma succede davvero. Il 22 agosto due rapinatori armati entrano nel museo Munch di Oslo e portano via due opere famosissime, L'Urlo e Madonna di Edvard Munch. Le immagini del furto fanno rapidamente il giro del mondo e finiscono in apertura di telegiornali e quotidiani. Per giorni non si parla d'altro. Dove sono finiti i quadri? Verranno ritrovati? Un giallo internazionale che accompagna le ultime settimane di quell'estate.
1: Uno dei quadri più celebri dell'arte moderna è stato rubato nel museo di Oslo dedicato al grande pittore.
2: Il Grido e la Madonna, dipinti dall'artista norvegese Edvard Munch.
3: Non hanno aspettato di essere protetti dal buio della notte, hanno agito in pieno giorno, incuranti delle misure di sicurezza e dei visitatori presenti nel museo.
4: Oslo sconvolta dal temerario furto dei due quadri.
1: Almeno uno dei ladri era armato.

0: su Radio DJ Cosmo con L'Ultima Festa. Ad agosto c'è chi fa tardi per una festa in spiaggia e chi punta la sveglia nel cuore della notte per seguire le Olimpiadi di Rio. E proprio nella notte italiana dell'11 agosto arriva un'altra impresa firmata Michael Phelps. Lo statunitense vince 200 metri misti e conquista il 22esimo oro olimpico della sua carriera. Un numero impressionante, ma ancora più incredibile è il fatto che riesca a vincere la stessa gara per la quarta Olimpiade consecutiva. Mentre gli italiani seguono le gare tra un gelato, una festa in piazza e le vacanze di Ferragosto, Phelps continua a fare quello che gli riesce meglio, entrare nella storia.
1: Con la vittoria dei 200 misti, lo statunitense Michael Phelps ha conquistato la 22esima medaglia d'oro alle Olimpiadi, la quarta ai Giochi di Rio.
0: 2016, l'estate in cui Michael Phelps continua a riscrivere i record.

0: 1987 era Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody qui su Radio DJ. Quando cala il sole e si rientra dal mare c'è un appuntamento fisso per milioni di italiani, la televisione. Tra i film che conquistano il pubblico c'è Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, il capolavoro di Steven Spielberg che arriva nelle case degli italiani e tiene tutti incollati allo schermo. Con la sua frusta, il cappello e le avventure tra antichi tesori e inseguimenti mozzafiato, Indiana Jones diventa un eroe per un'intera generazione.
1: Il mondo ha conosciuto tanti tipi di eroi. Adesso c'è
2: Indiana Jones.
1: Lui ama il pericolo.
3: Fidati di me.
1: Non importa qual è il rischio o il sacrificio. Non si ferma di fronte a niente, pur di arrivare per primo.
0: 1987, un'estate all'avventura insieme a Indiana Jones.

0: DJ Stories. Just a little bit of history repeated. Le estati che hanno fatto storia. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: quanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Paris dei The Chainsmokers, torniamo al 2017 qui su Radio DJ. All'improvviso tutti ne parlano, anche chi fino a quel momento non si era mai interessato di finanza. Ad agosto il Bitcoin supera i $4,000 e la criptovaluta più famosa del mondo entra nelle conversazioni di tutti i giorni. C'è l'amico che spiega come comprarlo, quello che dice di averci già guadagnato e quello che non ci capisce niente ma ascolta con attenzione. Tra entusiasmo e dubbi, le criptovalute entrano per la prima volta nelle conversazioni di tutti i giorni.
1: What do you think happened during 2017, 2018 and going forward with crypto, and why it got so popular and why it spread so fast across the world?
2: You know, I think there was the hype cycle.
0: 2017, l'estate in cui tutti volevano capire il Bitcoin.
3: Aia!

0: B qui su Radio DJ. Nell'estate del 1996 basta fare un giro sul lungomare per accorgersene. Lo stile sta cambiando. Arrivano le felpe larghe, le sneakers importanti, i pantaloni comodi e i loghi ben in vista. La moda streetwear, nata tra sport e cultura urbana, conquista anche i ragazzi italiani. Dai campetti da basket alle serate in piazza, marchi come Fila, Champion e Kappa diventano un punto di riferimento. Un look pratico, rilassato e perfetto per vivere l'estate senza troppi pensieri.
1: In America c'è una cultura di streetwear, di modo di vestirsi che da noi era veramente fantascienza.
0: 1996, un'estate da vivere in sneakers e

Su Radio DJ ci sono gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Siamo nel 1993. Quell'anno il mondo sembrava diventare un po' più piccolo. Il 14 luglio Aeroflot inaugura il primo volo commerciale non stop tra Mosca e New York. Un collegamento simbolico tra due città che fino a pochi anni prima appartenevano a mondi quasi opposti. Sono gli anni successivi alla fine della Guerra Fredda e i viaggi internazionali iniziano a moltiplicarsi. Anche per gli italiani l'estate è sempre più sinonimo di partenze, aeroporti e nuove destinazioni. E una canzone come Nord, Sud, Ovest, Est sembra arrivare proprio al momento giusto. 1993, un'estate con il mondo un po' più a portata di mano. DJ Stories.

0: portano nell'estate del 1989 qui su Radio DJ. In quell'estate si parla molto anche di Lady Diana. Il 25 luglio la principessa inaugura a Londra un centro dedicato alle persone affette da HIV e compie un gesto che fa il giro del mondo. Stringe la mano a un uomo sieropositivo davanti a fotografi e telecamere. Oggi può sembrare normale, ma all'epoca l'AIDS faceva ancora molta paura e circolavano tanti pregiudizi. Quel gesto semplice contribuisce a cambiare il modo in cui milioni di persone guardano la malattia. Anche in Italia la notizia trova spazio sui giornali dell'estate e rafforza l'immagine di una principessa capace di avvicinarsi alle persone come poche altre figure pubbliche.
1: Anticipation always surrounds what the Princess of Wales will wear for an engagement, but it's rarely been keener than yesterday. Just one question dominated the whole day. Would she or wouldn't she wear gloves?
2: Princess Diana demonstrated that she cared because she took everybody's hand.
0: 1989, un'estate in cui un gesto vale più di mille parole. DJ Stories.
3: Just a little bit of history repeating.
0: Una canzone, una storia d'estate. Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco. Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
0: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelia Start a 549 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
1: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
2: Quando è...
3: pesca.
2: È la colazione. Quando è...
4: alla pera.
2: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
5: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Su Radio DJ, Natalie Imbruglia con Shiver. Estate 2005. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Nelle tasche e negli zaini di tanti ragazzi arriva un nuovo compagno di viaggio. Si chiama Nintendox. Il gioco per Nintendo DS permette di adottare un cucciolo virtuale, dargli un nome, insegnargli dei comandi e portarlo a passeggio usando il touchscreen e il microfono della console. In vacanza, in macchina o durante i pomeriggi più caldi, molti passano il tempo a prendersi cura del proprio cane digitale. E c'è anche chi si preoccupa di accendere la console ogni giorno per non far sentire solo il suo cucciolo.
1: Con Nintendo DS c'è un nuovo modo di giocare. Tocca lo schermo e controlla l'azione. Provaci con WarioWare Touched. Nintendo DS, touch me.
0: 2005, un'estate in compagnia di milioni di cani virtuali.

con Bittersweet Symphony sono i The Verve nel 1997 qui su Radio DJ. Alla fine di quell'estate nasce un'azienda destinata a cambiare per sempre il modo di guardare film e serie TV. Il 29 agosto in California Mark Randolph e Reed Hastings fondano Netflix. All'inizio non c'è ancora lo streaming, il servizio permette di noleggiare DVD online e riceverli di

0: direttamente a casa. Un'idea semplice ma destinata a rivoluzionare il mondo dell'intrattenimento negli anni successivi. Nell'estate del 1997 gli italiani affollano ancora i negozi di videocassette, senza immaginare che da lì a qualche anno film e serie sarebbero arrivati con un semplice click.
1: When Reed Hastings and Mark Randall founded Netflix, then known as Kibble, in 1997, I bet they never anticipated that they were starting a multi-billion dollar business.
0: 1997, un'estate che anticipa il futuro della televisione.

0: Era il 2017 e su Radio DJ c'era Fabri Fibra con Stavo pensando a te. C'è chi sotto l'ombrellone sfoglia una rivista e chi appena cala il sole alza gli occhi al cielo. Dopo oltre 13 anni trascorsi a studiare Saturno e i suoi anelli, la sonda Cassini della NASA entra nella fase finale della sua missione. Nei mesi successivi la sonda completerà il suo storico gran finale, tuffandosi nell'atmosfera di Saturno dopo aver raccolto una quantità enorme di dati e scoperte. Un'avventura spaziale che appassiona anche chi, sotto l'ombrellone, non ha mai smesso di alzare gli occhi al cielo.
1: Dopo 13 anni in orbita intorno a Saturno, la missione Cassini-Huygens, che è una missione di NASA, ESA e ASI, è entrata ormai nella fase finale della missione. Per la prima volta sta effettuando dei passaggi tra l'atmosfera esterna del pianeta e i suoi anelli, fino al rientro finale in atmosfera il 15 settembre del 2017.
0: 2017, un

0: Club Tropicana dei Wham nell'estate del 1983 qui su Radio DJ. Mentre gli italiani pensano alle vacanze e alle partenze, il 17 giugno una notizia scuote il paese. All'alba i carabinieri arrestano Enzo Tortora, uno dei volti più popolari della televisione italiana, con accuse legate alla camorra che si riveleranno poi infondate. Le immagini del presentatore in manette fanno il giro dei telegiornali e lasciano milioni di persone senza parole. Per tutta l'estate non si parla d'altro, tra dubbi, polemiche e discussioni, il caso Tortora diventa uno degli eventi più seguiti e controversi dell'anno.
1: E a mettere il dubbio sulla fondatezza di questa inchiesta, che era fondata unicamente sulle voci dei pentiti senza le necessarie verifiche documentali.
0: 1983, un'estate che divide e fa discutere l'Italia.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco

0: la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Radio DJ consiglia: il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live con Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri. Red Bull 64 Bars Live, sabato 3 ottobre, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
5: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo!
6: Expert, gli esperti sempre con voi!
5: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Radio DJ consiglia
9: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Marina di Mas. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
4: DJ Stories. Just a little bit of history repeated. Una canzone, una storia d'estate.

0: Nel 2013 su Radio DJ suonava I Got You di Duke Dumont. Sembrano usciti dal futuro e invece esistono davvero. Nel 2013 si comincia a parlare sempre più spesso dei Google Glass. Gli occhiali intelligenti sviluppati da Google permettono di scattare foto, registrare video e visualizzare informazioni direttamente davanti agli occhi di chi li indossa. Le immagini dei primi utilizzatori fanno il giro del web e accendono la curiosità di tutti. C'è chi li considera una rivoluzione tecnologica e chi li guarda con un po' di diffidenza. Ma una cosa è certa: i Google Glass fanno sognare un futuro che sembra già dietro l'angolo.
1: I Google Glass sono forse la più nota e curiosa iniziativa di ricerca e sviluppo che Google sta portando avanti in questi anni. Si tratta di un progetto che mira alla realizzazione di occhiali capaci di fornire una serie di informazioni che integrino quello che un utente vede con i propri occhi nell'ambiente che lo circonda.
0: 2013, un'estate che prova a guardare nel futuro.

0: Katrina and the Waves con Walking on Sunshine. Siamo nel 1985 qui su Radio DJ. A volte il passato riemerge quando meno te lo aspetti. Il primo settembre una spedizione franco-americana individua finalmente il relitto del Titanic ad oltre 70 anni dal suo naufragio nell'Oceano Atlantico. Le prime immagini del transatlantico adagiato sul fondo del mare fanno il giro del pianeta e riportano alla ribalta una delle storie più affascinanti e tragiche del Novecento. Anche in Italia giornali e telegiornali seguono con grande interesse la scoperta, alimentando la curiosità per un mito che continua ancora oggi a far sognare.
1: 40 anni fa, settembre 1985, l'oceanografo Robert Ballard compie l'impresa impossibile: ritrovare il relitto del transatlantico inaffondabile.
0: 1985, un'estate che riporta

0: Con Soldi di Mammut torniamo al 2019 qui su Radio DJ. Il fumo che si alza dall'Amazzonia fa il giro del mondo. Tra luglio e agosto migliaia di incendi colpiscono la più grande foresta pluviale del pianeta, provocando un'ondata di preoccupazione internazionale. Sui social compare ovunque l'hashtag #PrayForAmazzonia, mentre giornali e telegiornali dedicano ampio spazio all'emergenza ambientale. Anche in Italia il tema entra nelle conversazioni di tutti i giorni, contribuendo ad accendere l'attenzione sui cambiamenti climatici e sulla tutela dell'ambiente.
1: L'Amazzonia è in fiamme. Incendi di vaste proporzioni bruciano il polmone verde del pianeta. Stando ai dati dell'Agenzia Spaziale Brasiliana, in agosto i roghi sono aumentati del 300% rispetto ad un anno fa. Oltre 30.000.
0: 2019, un'estate che accende l'allarme per il futuro del pianeta.

0: Love, estate 1998. Dai bar ai campeggi, passando per le spiagge e le case in vacanza, c'è un solo appuntamento fisso: seguire le imprese di Marco Pantani. Dopo aver conquistato il Giro d'Italia, il pirata completa un'impresa che mancava da anni e vince anche il Tour de France, entrando nella leggenda del ciclismo. Le sue fughe in salita, la bandana e l'attacco sui tornanti diventano immagini simbolo di quell'estate, fino al trionfo sugli Champs-Élysées.
1: Ultime pedalate per Pantani, poi può veramente dare un grande sospiro di sollievo, può alzare le braccia perché ha vinto veramente una grande battaglia.
0: 1998, un'estate tutta in salita fino alla leggenda.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Marina di Massa.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
2: Radio DJ consiglia. L'1 e il 2 agosto a Breuil Cervinia arriva Cervino accende la storia. Due giorni dedicati ai 90 anni della funivia a Breuil Cervinia, tra eventi, musica e intrattenimento. E domenica 2 agosto a partire dalle 21, uno show che attraversa passato, presente e futuro, con Vic e grandi ospiti. Scopri il programma completo su cervinia.it.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No.

0: fuck.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: con Sweet Dreams nell'estate del 1983 qui su Radio DJ. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Da Kansas City arriva una sentenza destinata a far discutere ben oltre i confini degli Stati Uniti. L'8 agosto un tribunale dà ragione alla giornalista televisiva Christine Kraft, che aveva denunciato la propria emittente per discriminazione di genere. Il caso porta sotto i riflettori un tema di cui si parla ancora poco, la parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Anche in Europa la notizia trova spazio sui giornali e contribuisce ad alimentare un dibattito destinato a crescere negli anni successivi.
1: Consider today a victory for civil rights in this country, for women's rights, for the rights of men and women journalists.
2: For a jury to say Ms. Kraft was treated shabbily is much easier than for a court to define the obligations of television management.
0: 1983, un'estate che fa un passo avanti verso la parità.

0: Harris e Sam Smith con Promises. Siamo nel 2018 qui su Radio DJ. A bordo di un'astronave c'è un impostore, ma nessuno sa chi sia. Nel 2018 nasce Among Us, un videogioco dall'idea semplice e geniale. Collaborare per completare una missione mentre si cerca di smascherare il sabotatore nascosto nel gruppo. All'inizio passa quasi inosservato, ma il passaparola tra gli appassionati è già iniziato. Nessuno immagina ancora che da lì a poco milioni di persone si metteranno a discutere, accusarsi e cercare il colpevole davanti a uno schermo.
1: Vado! Impostore da solo! Mi farò una kill al secondo, che è un casino, guarda.
0: 2018, un'estate in cui il sospettato poteva essere chiunque.

0: con l'estate addosso ci riporta nel 2015 qui su Radio DJ. Per spostarsi non serve più alzare la mano sul marciapiede, basta aprire un'app. Nel 2015 si comincia a parlare sempre più spesso di Uber, il servizio che permette di chiamare un'auto direttamente dallo smartphone. In molte città del mondo cresce rapidamente e divide l'opinione pubblica. C'è chi lo considera il futuro della mobilità e chi invece lo vede come una minaccia ai servizi tradizionali. Anche in Italia il dibattito è acceso.
1: Auto di lusso con autista, qualche euro più del taxi. Ma la vera bomba che si è innescata a Milano si chiama Uber Pop, autisti non professionisti che ti trasportano con la propria auto.
0: 2015.

0: Waterfalls. Torniamo al 1995, qui su Radio DJ. Nell'estate del 1995 arriva anche una notizia che entusiasma il mondo della scienza. Il 5 giugno un gruppo di ricercatori dell'Università del Colorado riesce a creare per la prima volta il condensato di Bose-Einstein, uno stato della materia teorizzato decenni prima da Albert Einstein e dal fisico indiano Satyendranath Bose. Per ottenerlo, gli atomi vengono raffreddati a temperature vicinissime allo zero assoluto, fino a comportarsi quasi come un'unica grande particella. Una scoperta complessa da spiegare, ma destinata ad aprire nuove strade nella fisica moderna e della comprensione del mondo quantistico.
1: Una teoria che solo nel 95 i Nobel Cornell, Wieman e Ketterle trasformarono in realtà, ma per frazioni di secondo. Sulla Terra non si può di più.
0: 1995, un'estate in cui la scienza supera i propri limiti. DJ Stories. Just a little bit of history repeated. Una canzone, una storia d'estate. Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: con I'm a Believer degli Smash Mouth torniamo al 2001, qui su Radio DJ. Dopo cena si tirano fuori le carte e la sfida può cominciare. Nel 2001 il poker esce dai casinò e conquista un pubblico sempre più ampio, anche grazie alla vittoria di Carlos Mortensen alla World Series of Poker di Las Vegas. Intanto, anche lontano dal Nevada, le carte tornano protagoniste delle serate estive. Si bleffa, si rilancia e si cerca di nascondere le emozioni dietro una faccia impassibile.
1: And there it is. Chris Ferguson is the newest world champion of poker.
0: 2001, un'estate in cui tutti provano a tenere il poker face. Yeah!

0: Sky Shadow di Mike Oldfield. Estate 1983, qui su Radio DJ. Il mare a volte sa mostrare tutta la sua forza. Dal Giappone arrivano immagini impressionanti. Un forte terremoto colpisce la costa occidentale di Honshu e provoca uno tsunami che investe diverse località sul mar del Giappone. Le fotografie delle onde che travolgono porti e imbarcazioni fanno il giro del mondo e trovano spazio anche nei telegiornali italiani. È una di quelle notizie che ricordano quanto il mare possa essere sinonimo di vacanza e relax, ma anche di una forza difficile da immaginare.
1: When an earthquake strikes Tokyo in 1983, the Richter scale registers a formidable 7.7.
0: 1983, un'estate che ricorda tutta la

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Yo, what's up? What's up? And you are listening to Radio DJ. Check it out, y'all.
3: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno.

0: 2020 su Radio DJ c'era Ernia con Superclassico. Dopo mesi di lockdown e restrizioni, il mondo dello sport si ritrova praticamente fermo. Wimbledon viene cancellato, gli europei di calcio vengono rinviati e anche le Olimpiadi di Tokyo slittano all'anno successivo. Una decisione senza precedenti in tempo di pace. Per gli appassionati è strano accendere la televisione e non trovare i grandi eventi che da sempre accompagnano l'estate. Niente partite da seguire con gli amici, niente finali da aspettare fino a tardi, niente medaglie da festeggiare. Un'estate che per una volta resta senza il suo tradizionale calendario sportivo.
1: Ufficiale, Olimpiadi e Paralimpiadi verranno spostate nel 2021. Sicuramente è una decisione giusta e ponderata, vista la situazione gravissima in cui ci troviamo. Noi atleti paralimpici comunque non ci demoralizziamo.
0: 2020, un'estate senza fischio d'inizio.
2: Salita del volo con destino alla

0: Con Groove is in the Heart dei D-Light siamo nel 1990 qui su Radio DJ. In quell'anno prende il volo anche uno degli strumenti scientifici più importanti di sempre, il telescopio spaziale Hubble. Lanciato in orbita ad aprile, nei mesi estivi cominciano ad arrivare le prime immagini e l'attesa è enorme. Per la prima volta si può osservare l'universo senza le distorsioni dell'atmosfera terrestre, con una precisione mai vista prima. Giornali e telegiornali raccontano questa nuova finestra aperta sullo spazio, alimentando la curiosità di chi, nelle sere d'estate, alza gli occhi al cielo per cercare stelle e costellazioni.
1: 24 aprile 1990. Dalla base americana di Cape Canaveral, la NASA lancia in orbita il telescopio Hubble. Scopo della missione è di svelare all'umanità i segreti dell'universo.
0: 1990, un'estate con lo sguardo rivolto all'universo.

0: dire.
1: DJ Stories.
0: Just a little bit of history repeating.
1: Una canzone, una storia d'estate. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Marina di Massa.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato...
7: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
9: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
10: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
10: Una produzione One Podcast.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Well, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. DJ Stories. Just a little bit of history. Una canzone, una storia d'estate.

Su Radio DJ All Saints con Pure Shores, estate del 2000. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. 1 miliardo è un numero che si fa fatica anche solo a immaginare. Nel 2000 l'India raggiunge simbolicamente questo traguardo con la nascita di una bambina, Assa, venuta al mondo l'11 maggio in un ospedale di Nuova Delhi. È uno di quei dati che fanno capire quanto velocemente stia cambiando il pianeta all'inizio del nuovo millennio. 2000, un'estate che entra nel nuovo millennio in grande.

0: Bryan Adams nel 1985 con Summer of 69 su Radio DJ. Chi non ha mai sognato almeno una volta di salire su una macchina del tempo? Nell'estate del 1985 arriva al cinema un film destinato a diventare un classico, Ritorno al futuro. La storia di Marty McFly, che viaggia nel tempo a bordo di una DeLorean, insieme all'eccentrico Doc Brown, conquista subito il pubblico. Tra skateboard, paradossi temporali e trovate geniali, il film fa sognare milioni di ragazzi. E in quell'estate più di qualcuno si diverte a immaginare dove andrebbe se avesse a disposizione una macchina del tempo.
1: Christopher Lloyd!
2: Ancora questa parola, pesante. Ma perché è tutto così pesante per voi del futuro? Avete problemi con la forza di gravità?
1: Steven Spielberg presenta Ritorno al futuro, un film di Robert Zemeckis.
0: 1985, un'estate che viaggia avanti e indietro nel tempo.

0: Nel 2020 su Radio DJ c'era Anna con Bento. Dopo mesi di stop e calendari stravolti dalla pandemia, la Formula 1 torna a correre anche su un circuito che gli appassionati aspettavano da tempo. Tra gare rinviate, circuiti inediti e calendari riscritti all'ultimo momento, a settembre arriva anche il primo Gran Premio della Toscana al Mugello. Un evento speciale scelto anche per celebrare il 1000° Gran Premio della Ferrari. Per una volta, uno dei circuiti più amati dai motociclisti diventa il palcoscenico della Formula 1.
1: Buongiorno a tutti, uno dei circuiti miti.

0: ci è, sono curve mitiche, le hai denominate tu prima, Casanova, Savelli, Arrabbiata 1, Arrabbiata 2, sono davvero curve fantastiche da percorrere, da vedere, soprattutto sono sicuro che vedremo i numeri più alti probabilmente della storia della Formula 1. Io sono convinto che a livello di G laterali mi aspetto di vedere qualcosa di abnorme che rimarrà negli annali.
1: 2020, un'estate che riaccende i motori.

0: Missing the Everything But the Girl nel remix di Todd Terry. Torniamo al 1995 qui su Radio DJ. Quel 23 luglio gli astronomi Alan Hale e Thomas Bopp individuano una nuova cometa che prenderà il loro nome, Hale-Bopp. All'inizio è poco più di un puntino luminoso nel cielo, ma gli esperti capiscono subito che potrebbe diventare qualcosa di speciale. E infatti, negli anni successivi, sarà una delle comete più spettacolari e osservate di sempre. Una scoperta che riaccende la curiosità per il cielo stellato proprio nelle sere d'estate, quando basta allontanarsi dalle luci della città e alzare lo sguardo.
1: Ma perché questa iniziativa questa sera di spegnere le luci? Che succede? Domani Hale-Bopp sparisce?
2: Oh no, Hale-Bopp si sta muovendo molto velocemente nello spazio, a 30-40 km al secondo, però sarà ancora visibile.
0: 1995, un'estate destinata a lasciare il segno nel cielo. DJ Stories.
3: Just a little bit of history repeating.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
9: Ma hai prenotato?
11: No!
12: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è. Sempre. Anche in TV. We can dance all night.

0: 2013 Clean Gained Jubel su Radio DJ. Nei mercatini estivi, nei supermercati e sulle tavole delle vacanze, il biologico comincia a farsi notare sempre di più. Olio, vino, frutta e verdura bio conquistano spazio e molti italiani iniziano a prestare più attenzione a quello che mettono nel piatto. Non è più solo una scelta di nicchia, ma il segnale di un cambiamento nelle abitudini alimentari.
1: L'azienda produce orticole in campo aperto, solo prodotto stagionale. Tutte le orticole sono biologiche, dal seme alla pianta del trapianto.
0: 2013, un'estate dal sapore più naturale.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Sem Bello con Maniac su Radio DJ 1983. In quell'estate Roma ospita le giornate dell'orgoglio omosessuale in programma dal 17 al 19 giugno. È la prima manifestazione del genere in Italia a ricevere il patrocinio ufficiale del comune. Per 3 giorni si alternano incontri, dibattiti e momenti di confronto che portano all'attenzione pubblica temi fino ad allora poco discussi. Un appuntamento che segna un passaggio importante per la visibilità della comunità LGBTQ+ del nostro paese e che contribuisce ad aprire nuove conversazioni nella società italiana.
1: Il colore, il rumore, ma non è solo folklore, è pride, orgoglio di esserci.
2: Non siamo soli. In uno Stato, in un mondo che vuole farci credere di essere soli, abbandonati, questo ci fa capire che non lo siamo veramente.
0: 1983, un'estate che chiede di essere ascoltata.

0: Era Neffa con Molto Calmo su Radio DJ 2013. Spegnere il telefono per qualche giorno nel 2013 sembra quasi una piccola rivoluzione. Si comincia a parlare di Digital Detox, la scelta di staccare da smartphone, computer e social network durante le vacanze. Sempre più persone provano a vivere una giornata al mare senza controllare continuamente le notifiche, proprio mentre la tecnologia entra sempre di più nelle nostre vite.
1: L'idea dello scambio Zainetto Digital Detox contro smartphone e computer è delle Terme di Rabbi. L'obiettivo è disintossicarsi dall'iperconnessione digitale, cattiva abitudine diventata in tempo di coronavirus una necessità esasperante.
0: 2013, un'estate con qualche notifica in meno.

0: con Ghetto Superstar su Radio DJ, Press Michael e All Dirty Bastard nel 1998. Sotto gli ombrelloni arriva un costume che sembra pensato per chi non vuole scegliere davvero tra bikini e intero, il tankini. Ideato dalla stilista americana Ann Cole, unisce la praticità del bikini alla copertura del costume intero. Top e slip separati permettono maggiore libertà di movimento senza rinunciare al comfort. E in poco tempo diventano una delle novità più viste tra spiagge, piscine e villaggi turistici. Una soluzione che intercetta perfettamente il desiderio di sentirsi a proprio agio senza rinunciare allo stile.
1: E tu lo sai cos'è un tankini?
2: No, non è un cocktail.
1: Adesso ti spiego che cos'è. Il tankini è un costume che all'apparenza sembrerebbe intero, ma in realtà è formato da due pezzi, lo slip e

0: canotta e quest'anno ne abbiamo veramente in tantissime fantasie.
1: 1998, un'estate che trova una via di mezzo. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Marina di Massa.
2: Radio DJ One Nation One Station.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Eccolo il vostro disco preferito.
4: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
3: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'1 e 2 agosto a Marina di Massa.
5: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
8: Buono.
9: Melone retato.
8: Buono.
9: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
8: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
10: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699€.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
8: Quando è
12: pesca,
8: è la colazione. Quando è
13: alla pera,
8: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
14: Radio DJ,
15: una nazione,
14: una stagione,
15: anche d'estate.
16: Manca un minuto alle 18.
17: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. Martedì ci sarà una video call straordinaria dei ministri della giustizia e degli affari interni dell'Unione Europea. Sul tavolo le conseguenze di quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta. La riunione era stata richiesta dall'Italia e da altri 21 paesi per trovare una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. In mattinata il premier spagnolo Sanchez aveva criticato i paesi europei come l'Italia, che hanno sospeso il trattato di Schengen con la Spagna. La sospensione, ha detto Sanchez, è stata dettata da ignoranza o da calcoli politici. Intanto continua ad aumentare il numero dei migranti morti annegati nel tentativo di raggiungere l'enclave iberica in Marocco. Le vittime accertate sono 84. Caldo record da nord a sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, lunedì saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica cioè condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, soltanto due città, Messina e Reggio Calabria. Due sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di reato di lesioni e stalking aggravati per aver preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni, ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita arroventata con un accendino. Gli episodi sarebbero

0: Andati avanti per 2 mesi, da febbraio a maggio scorsi, all'interno di un istituto modenese. Sono stati i genitori della presunta vittima a sporgere denuncia facendo partire le indagini dei carabinieri. Sono invece arrivate una svolta le indagini sulla morte di una donna di 31 anni precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Tor Bella Monica alla periferia di Roma. La polizia ha fermato il compagno di 41 anni che conviveva con la giovane, ipotizzando che possa essersi trattato di un femminicidio. A essere decisive sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno dell'edificio. Dai filmati infatti si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere soltanto l'uomo con in mano la borsa di lei. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio mondiale. È questo il giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nell'organizzazione dei mondiali. Secondo l'UEFA, il presidente della FIFA Gianni Infantino non ha mantenuto le promesse di trasparenza, proponendo un accordo che i vertici del calcio europeo hanno definito squallido e opaco.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: DJ Stories.
7: Just a little bit of history repeating.
6: Una canzone, una storia d'estate.

0: 1988, su Radio DJ Africa Bambata and Family con Reckless. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Wembley pieno, artisti da tutto il mondo e un nome al centro di tutto, Nelson Mandela. L'11 giugno, per il suo 70° compleanno, viene organizzato un grande concerto mentre lui è ancora detenuto in Sudafrica. L'evento viene seguito da milioni di persone e contribuisce a far conoscere ancora di più la battaglia contro l'apartheid. In un'estate piena di musica, quel palco diventa anche un messaggio di libertà e di uguaglianza.
1: He has been a prisoner, locked up for 25 years in a South African prison. He languishes there for his belief that his people should be free. The man is Nelson Mandela.
0: 1988, un

0: The Rembrandt con I'll Be There For You su Radio DJ 1995. Nell'estate del 1995 una decisione della Francia fa discutere ben oltre i suoi confini. Il presidente Jacques Chirac annuncia la ripresa dei test nucleari nell'atollo di Mururoa nel Pacifico dopo una pausa di alcuni anni. La scelta provoca proteste in diversi paesi e accende il dibattito sui rischi ambientali legati agli esperimenti nucleari. Anche durante le vacanze estive, il tema trova spazio nelle conversazioni e nelle manifestazioni, diventando uno degli argomenti internazionali più discussi dell'anno.
1: Tra il 1960 e il 1996, dal presidente De Gaulle a Chirac, la Francia ha effettuato ben 217 test nucleari, che hanno avuto luogo principalmente nella Polinesia francese, un territorio composto da centinaia di isole e atolli.
0: 1995, un'estate tra proteste e controversie.

0: Bangkok su Radio DJ 2015. Nei centri commerciali, sui lungomari e nei video online compare un oggetto che sembra arrivato direttamente dal futuro, l'hoverboard. Non vola davvero come quello di Ritorno al Futuro, ma per molti ci va vicino, diventando rapidamente uno degli oggetti più desiderati del momento. C'è chi riesce a salirci al primo colpo e chi finisce per perdere l'equilibrio dopo pochi metri. In ogni caso è una delle immagini più curiose di quell'estate.
1: L'ultima moda in quanto ad accessori tecnologici si chiama hoverboard, una via di mezzo tra uno skateboard futuristico e i Segway, quelle pedane elettriche spesso usate dai turisti per girare le città, ma senza il manubrio che in qualche modo aiuta a non sbilanciarsi troppo. Spuntati dal nulla, sono diventati già una mania negli Stati Uniti e stanno arrivando anche in Europa.
0: 2015, l'estate in equilibrio su due ruote.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Follow Me Tonight su Radio DJ 2000. Il 9 luglio, a soli 20 anni, Venus Williams conquista il suo primo titolo battendo in finale Lindsay Davenport. Con la sua potenza, il suo stile di gioco e il suo carisma, Venus si impone come uno dei volti nuovi dello sport mondiale. Per gli appassionati del tennis è l'inizio di una storia destinata a durare a lungo, mentre sui prati inglesi comincia l'era delle sorelle Williams. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
1: Radio DJ. One nation, one station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
12: Pepe pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
13: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
12: Lavorato fresco.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
0: DJ Stories. Just a

0: 1994 su Radio DJ Prince con The Most Beautiful Girl in the World. C'è un film che nell'estate del 1994 mette tutti d'accordo. È Forrest Gump, la storia di un ragazzo semplice che attraversa alcuni dei momenti più importanti della storia americana. Le sue frasi diventano citazioni, la corsa di Forrest un'immagine iconica e Tom Hanks entra nel cuore degli spettatori. È uno di quei film di cui si continua a parlare anche dopo essere usciti dal cinema.
1: Mamma diceva sempre: devi gettare il passato dietro di te prima di andare avanti. E col fatto che correvo c'entrava questo, credo. Avevo corso per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore.
2: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
1: Sono un po' stanchino.
0: 1994, un'estate che corre insieme a Forrest Gump.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun su Radio DJ 1984. A volte il passato più lontano riemerge all'improvviso. Il 22 agosto in Kenya il paleoantropologo Alan Walker e il suo team riportano alla luce i resti del cosiddetto ragazzo di Turkana, uno degli scheletri di Homo erectus meglio conservati mai trovati. Grazie a questa scoperta, gli studiosi possono capire molto di più su come vivevano i nostri antenati quasi 1,5 milioni di anni fa.
1: Sappiamo tutto questo anche grazie al ragazzo di Turkana, un giovane uomo il cui scheletro fu ritrovato nel 1984 nel nord del Kenya accanto al famoso omonimo lago. Sono arrivate fino a noi 108 ossa del suo corpo, cosa che lo rende lo scheletro preumano meglio conservato al mondo.
0: 1984.

0: 1995 su Radio DJ Raff con Se la più bella del mondo. Bastano una spiaggia, un prato o una piazza per far partire una sfida frisbee. Leggero, economico e facile da portare ovunque, il disco volante torna a essere uno dei passatempi preferiti delle vacanze. C'è chi prova lanci spettacolari, chi organizza partite improvvisate e chi semplicemente lo usa per divertirsi con gli amici tra un bagno e l'altro.
1: L'evoluzione del frisbee è stata rapida, da passatempo fatto di semplici lanci con piatto di metallo leggero ad uno sport in cui ora l'attrezzo principale è un disco di plastica con bordi arrotondati, una disciplina articolata in varie specialità di gioco, dal frisbee golf al DDC, dal gazza all'ultimate.
0: 1995, un'estate che vola da una mano all'altra.

0: Props con Waves nel remix di Robin Schulz su Radio DJ nel 2014. Per entrare tutti nella stessa foto, a volte un braccio non basta più. In spiaggia, nelle città d'arte e durante i concerti spunta ovunque il selfie stick. Per qualcuno è geniale, per altri un po' ingombrante, ma nel giro di poche settimane diventa uno degli oggetti simbolo delle vacanze. E i social si riempiono di autoscatti da condividere con amici e follower.
1: Si tratta di un bastone allungabile che permette quindi di autoscattare delle foto, eventualmente anche subacquee, e di effettuare video di se stessi in qualsiasi situazione. Chiaramente non ve lo sto spiegando oggi io cos'è il selfie stick, li avete visti sicuramente in mano a tantissime persone.
0: 2014, l'estate vista da un metro più in là. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: estate. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Marina di Massa.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
1: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
2: Radio DJ,
3: una nazione,
2: una stagione,
3: anche d'estate.
4: Un minuto alle 19.
5: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. L'Italia, con altri 22 paesi membri, ha chiesto a Bruxelles una conferenza straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione sul caso dell'enclave spagnola in Marocco. La riunione si terrà martedì in videoconferenza. La Premier Meloni è tornata sulla decisione del governo di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna. La nostra linea, ha detto la Presidente del Consiglio, è condivisa da un numero sempre crescente di stati. Per il suo omologo spagnolo Sanchez, l'esclusione di Schengen è stata decisa per pregiudizio, disinformazione, ignoranza o interesse politico. Intanto a Ceuta è salito da almeno 84 il numero dei corpi ripescati in mare. Ai Campi Flegrei continua lo sciame sismico dopo la forte scossa di terremoto di ieri sera che ha provocato 22 feriti, 5 dei quali si trovano ancora in ospedali, e ingenti danni materiali. Sono centinaia gli sfollati e continuano le verifiche strutturali degli edifici da parte dei vigili del fuoco. Sono stati predisposti anche interventi antisciacallaggio. Andiamo in Medio Oriente, dove Hamas avrebbe accettato l'accordo con Israele per il disarmo e il graduale ritiro dell'esercito di Tel Aviv dalla striscia di Gaza. La firma dovrebbe arrivare la prossima settimana a Cairo, in Egitto. Intanto il Ministero della Salute di Gaza denuncia che le truppe israeliane hanno attaccato all'alba alcuni magazzini di medicinali utilizzati dagli ospedali di Gaza City. Intanto, secondo i media statunitensi, il presidente americano Donald Trump avrebbe deciso di attaccare di nuovo duramente l'Iran. Washington ha invitato i cittadini statunitensi a lasciare la regione. Teheran minaccia una risposta adeguata anche contro infrastrutture strategiche nei paesi alleati degli Stati Uniti del Golfo. Per lo sport parliamo di amichevoli estive di lusso. L'Inter oggi pomeriggio ha vinto ai calci di rigore il test contro il Manchester City giocato a Hong Kong. I tempi regolamentari erano terminati sull'1-1 con gol di Mubama per gli inglesi e di Pavard per i nerazzurri.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Ci risentiamo alle 20.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
10: Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia fitness mania.
11: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Ace of Base con All That She Wants su Radio DJ 1992. Improvvisamente la musica non si ascolta soltanto, si guarda. Nasce MTV Europe nella sua versione sempre più diffusa anche in Italia. Per molti ragazzi è una finestra aperta su un mondo fatto di videoclip, concerti e artisti internazionali. Non si ascoltano più soltanto le canzoni, si guardano, si imitano i look e si scoprono nuove tendenze. Tra un tormentone e l'altro, MTV diventa presto un appuntamento fisso per un'intera generazione.
1: MTV is very compulsive, but the compulsion doesn't last very long.
2: MTV is cool and young and forward-looking and futuristic.
3: The worry of MTV, certainly the worry in America of MTV, is it's so narrow-minded.
4: I mean, it can really be the life of the party.
0: 1992, un'estate a ritmo di videoclip.

0: 1980 su Radio DJ The Buggles con Video Killed the Radio Star. Nell'estate del 1980 l'Italia viene segnata da una delle pagine più tragiche della sua storia. Il 2 agosto alle 10:25 del mattino una bomba esplode nella sala d'aspetto della stazione di Bologna. Il bilancio è drammatico, 85 vittime e oltre 200 feriti. Molti italiani sono in viaggio per le vacanze o in procinto di partire quando la notizia si diffonde in tutto il paese. A distanza di anni, la strage di Bologna resta uno degli eventi più dolorosi e simbolici della cosiddetta strategia della tensione.
1: Lo scoppio di enorme potenza ha fatto crollare un tratto dell'intero fabbricato della stazione centrale di Bologna. Purtroppo il bilancio appare catastrofico. Vi chiediamo scusa della confusione. Siamo appena rientrati dalla scena del disastro, è veramente allucinante.
0: 1980.

su Radio DJ Liberato con Tutte Scordate Me 2017. Le serate tra amici cambiano ritmo, non ci si dà più appuntamento al campetto ma online. Nel 2017 debutta Fortnite, il videogioco destinato a diventare un fenomeno mondiale. All'inizio è conosciuto soprattutto dagli appassionati, ma il suo stile colorato, le costruzioni improvvisate e le sfide online attirano sempre più giocatori. Nel giro di poco tempo diventa uno degli argomenti preferiti tra ragazzi e adolescenti.

0: tra partite che si allungano fino a sera e discussioni su strategie, equipaggiamenti e vittorie. Un successo che da lì a poco conquisterà il mondo intero.
1: Cos'è Fortnite? Beh, è il videogioco dei record. Tanto per dire, ci giocano 200 milioni di persone in tutto il mondo. Ed è stato lanciato da Epic Games soltanto poco meno di un anno e mezzo fa. Grafica cartunesca, dinamica da tutti contro tutti e regole da sparatutto. Si gioca solo online ed è il passatempo preferito dagli adolescenti.
0: 2017, un'estate tra costruzioni e sfide online.

0: 1996 su Radio DJ The Cardigans con Loveful. A volte basta un gesto per cambiare il modo in cui guardiamo gli animali. Nell'agosto del 1996, allo zoo di Brookfield, vicino a Chicago, un bambino di 3 anni cade nel recinto dei gorilla e rimane ferito. A sorprenderli tutti è il comportamento di Binti Jua, una femmina di gorilla che si avvicina al piccolo, lo protegge e resta accanto a lui fino all'arrivo dei soccorsi. Le immagini fanno il giro del mondo e trasformano Binti Jua in una vera celebrità, alimentando discussioni e curiosità sul comportamento degli animali.
1: Lots of visitors and baskets of fruit from adoring fans, all for Binti Jua, who is the female gorilla who rescued a 3-year-old boy who tumbled into her habitat at the Brookfield Zoo near Chicago on Friday.
0: 1996, un'estate che scopre il lato più sorprendente della natura. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Quando è...
10: pesca.
9: È la colazione. Quando è...
11: alla pera.
9: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
12: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
13: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
14: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
14: Una produzione One Podcast.
15: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
17: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
18: E che sapori, Antonella!
19: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia!

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
1: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Radio DJ consiglia
3: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Marina di Mas. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Reality di Lost Frequencies e Janek Devi su Radio DJ 2015. Nel 2015 c'è anche un record destinato a entrare nei libri di storia. Il 9 settembre Elisabetta II supera la regina Vittoria e diventa il sovrano con il regno più lungo nella storia del Regno Unito. Da oltre 60 anni è un punto di riferimento per milioni di britannici e, nel tempo, ha attraversato cambiamenti enormi, da Winston Churchill fino all'era dei social network. Un traguardo che viene celebrato in tutto il Regno Unito e seguito con curiosità anche nel resto d'Europa.
1: Il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria, di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, ed è il più lungo in assoluto per una regina.
0: 2015, l'estate di un regno da record.

0: Idol con Dancing with Myself su Radio DJ 1982. L'11 luglio l'Italia si ferma. Davanti ai televisori, nelle piazze e nei bar, milioni di persone seguono la finale dei mondiali di calcio in Spagna. Gli azzurri battono la Germania Ovest per 3-1 e conquistano il loro terzo titolo mondiale. I gol di Rossi, Tardelli e Altobelli fanno esplodere la festa. Bandiere ai balconi, clacson nelle strade e caroselli fino a tardanotte. Un'estate che resta impressa nella memoria di un'intera generazione.
1: Avanza la Germania, l'Italia, ricordiamo, è campione del mondo, conquista il suo titolo sul terreno dello stadio Santiago Bernabeu e l'ha conquistato in effetti, perché l'arbitro ha sottratto la palla ai giocatori azzurri, l'ha alzata verso il cielo. L'Italia è campione del mondo per la terza volta, per come avevamo cominciato questi mondiali, per come soprattutto c'eravamo arrivati, abbiamo conquistato un posto al sole, e che sole!
0: 1982, l'estate del mondo.

0: che ti ricorderai.
1: Ariete con l'ultima notte su Radio DJ 2021. Nell'estate del 2021, dopo mesi segnati dalla pandemia, molte città italiane puntano sempre di più sulla mobilità sostenibile. Compaiono nuove piste ciclabili temporanee, realizzate rapidamente per favorire gli spostamenti in bicicletta e ridurre il traffico. In tante città si vedono più biciclette del solito, dai tragitti casa-lavoro alle pedalate serali sul lungomare. Un cambiamento che modifica il paesaggio urbano e spinge molte persone a riscoprire le due ruote.
2: Tutti stanno realizzando che cosa? Una rete ciclabile d'emergenza, leggera, disegnando delle strisce, togliendo delle corsie alle auto per far andare le biciclette, proprio perché altrimenti le nostre città si bloccano, non c'è proprio possibilità di fare altro.
1: 2021, un'estate.

0: 1991 su Radio DJ Color Me Bad con I Wanna Sex You Up. Per milioni di tifosi è una notizia difficile da immaginare. Il 1 agosto Diego Armando Maradona annuncia il suo ritiro dal calcio professionistico. Dopo anni di gol indimenticabili e imprese leggendarie, sembra chiudersi un capitolo della storia del calcio. Per gli italiani e soprattutto per i tifosi del Napoli, il suo nome è già entrato nella leggenda, anche se la sua storia con il pallone non finirà davvero lì. Quell'annuncio segna uno dei momenti più discussi dell'estate.
1: Napoli si sente come tradita dal suo Dio, perché quella positività al doping si traduce in una squalifica di 15 mesi. Significa fine campionato, ma soprattutto fine contratto. E a quel punto Napoli lo lascia solo.
0: 1991, un'estate che saluta una leggenda del calcio. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Marina di Massa.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Beppe Pesco, lavorando fresco, Polli, facciamo presto. Beppe Pesco, lavorando
4: pesco alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e pacchi.

power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Sono le 20 in punto. DJ!
6: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. In apertura un'ultima ora di cronaca. È stato recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina a Messina. Si tratta della giovane donna di 20 anni che lavorava come commessa nel bazar cinese che si trovava al primo piano dell'edificio. Ora mancano all'appello altri 3 dispersi. Intanto ci sono 3 persone indagate. La procura di Messina ipotizza i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. L'emergenza migratoria di Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la lettera della Premier Meloni e di altri 21 leader europei a Bruxelles. Anche il Premier spagnolo Sanchez aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles e oggi è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, presa, dice Sanchez, per ignoranza o interessi politici. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale. Da Bruxelles il centro sinistra europeo difende Madrid e lancia l'allarme su quella che ha definito la guerra ibrida a colpi di disinformazione coordinata dalla destra. In Italia sono scattati controlli in porti e aeroporti per i passeggeri extraeuropei provenienti dalla penisola iberica. Le opposizioni chiedono alla Premier Meloni di riferire in Parlamento. Intanto Ceuta torna lentamente alla normalità, ma sale a 100 il numero dei morti annegati in mare. Ai Campi Flegrei, dopo la forte scossa di ieri di magnitudo 4.7, potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, lo ha detto oggi il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. A Pozzuoli sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pari a circa 290 persone. Sono invece 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole. Lo scalo marittimo dovrebbe riaprire domani. Valutare la possibilità di andarsene o essere pronti a farlo in caso di escalation, è questo l'allarme lanciato dalle ambasciate statunitensi in diverse capitali dei paesi in Medio Oriente in vista di una recrudescenza della crisi con l'Iran. Secondo la stampa americana, infatti, il presidente Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco entro questo fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. È naufragato il piano della FIFA di far entrare i privati nella gestione dei mondiali di calcio dopo le critiche piovute dalla quasi totalità delle confederazioni aderenti. Tramonta il piano, ma non si spegne la polemica. L'UEFA assesta un colpo alla possibile rielezione di Infantino, facendo sapere di non avere più fiducia nell'attuale dirigenza della FIFA e accusando l'attuale presidente di non aver mantenuto le promesse di trasparenza perché ha ordito e cercato di imporre un accordo squallido e opaco.
7: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
6: In serata residui temporali sulle Alpi, stabile altrove. Domani mattina clima caldo e tempo buono ovunque. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con le temperature che raggiungeranno picchi di 39 gradi da nord a sud. Le notizie di Ilmeteo.it tornano domani mattina.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
6: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
9: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie.

0: categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai

0: consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di tre valigie in regalo.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
6: C'erano, giuro che c'erano, e invece puff, ma quanti clienti sono svaniti quest'anno.
7: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Best Brau di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brau. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brau. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Eccolo il vostro disco preferito.
2: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
3: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'1 e 2 agosto a Marina di Massa.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria.

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
2: Scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
3: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella!
8: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Radio DJ consiglia. Il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live con Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
11: Radio DJ,
12: una nazione,
11: una stagione,
12: anche d'estate.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Super Sound!
5: Ride with the mob, hamdulillah. Check in with me and do your job. Erg is the name, Bimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi playing.

0: Best Brau di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brau. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brau. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Perché? Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
15: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.

0: Promotion.
1: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
5: Radio DJ consiglia l'1 e il 2 agosto a Breuil Cervinia. Arriva Cervino accende la storia. Due giorni dedicati ai 90 anni della funivia a Breuil Cervinia, tra eventi, musica e intrattenimento. E domenica 2 agosto, a partire dalle 21, uno show che attraversa passato, presente e futuro, con Vic e grandi ospiti. Scopri il programma completo su cervinia.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
2: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: DJs.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.

0: Ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio DJ consiglia
3: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Marina di Mas. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche le

0: Su Radio DJ, DJ Filo Selecta.
1: DJ
2: Super Sound
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia

0: Best Brau di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brau. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brau. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ.
2: Una nazione,
1: una stagione, anche d'estate.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
5: Scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
6: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. E bevi responsabilmente.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Marina di Massa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte